0: La violenza? La violenza è la cosa più stupida che si possa fare a se stessi. E poi, oltre a non aver mai risolto niente, è così antiquata. Se proviamo a sfidarci, la nostra energia volta al bene comune, non si può mai dire. C'è del mistico nella vita.
1: Gli altri sono te. Rispettati.

0: Ciao, sono Geppi Cucciari, forse l'avevi notato. E forse tu ed io abbiamo una cosa in comune, amiamo la Sardegna. Forse ne abbiamo un'altra, non ci piacciono i ladri.
1: Non siamo come quelli che bottiglia dopo bottiglia, scatoletta dopo scatoletta, furto dopo furto, trafugano sabbia, conchiglie, coralli, che stavano tanto bene qui.
0: Per metterli spesso in brutti acquari, in brutti soggiorni. Guardate che poi vi muoiono i pesci. E magari non lo sapete, ma è un reato. Prevede il ritiro di quello che vi siete portati via e anche una sanzione pecuniaria. Naturalmente non parlo con voi che in valigia avete souvenir del tutto leciti, forse non per il vostro dietologo, ma sicuramente legali. Porta con te il calore del nostro sole che scalda le spiagge, ma non portare via la nostra sabbia. Ci serve per farci lo scrub, per farci castelli, per farci l'amore. I più abili fanno queste tre cose contemporaneamente. Frequentateli. La Sardegna, portala nel cuore.

mi hai detto sì, io ti ho detto ripasserò, ma no, monsieur, tu ne preoccupa pas, ma va.

Mettono a rischio la nostra salute, non rispettano la nostra sicurezza, favoriscono la criminalità e sono sempre in agguato. Non fidarti. I prodotti contraffatti sono un pericolo per tutti. Segnala i casi di contraffazione alla Federconsumatori o telefonando allo 06 4705 800. Io non voglio il falso. È una campagna Associazioni Consumatori, Ministero dello Sviluppo Economico.

Senti anche tu queste vibrazioni? Sono le onde di Domus Novas, il nuovo hub radiofonico che spazza via l'ordinario. Troverai qui da noi previsioni meteo, emergenze ambientali e tante informazioni utili. Siamo la tua bussola per un viaggio sicuro attraverso qualsiasi tempesta. Domus Novas, dove la sicurezza e l'intrattenimento si incontrano. Dai grandi successi contemporanei al meglio della musica di sempre, qui è dove il mondo si trasforma in suoni. Domus Novas, dove la voce e la sicurezza si fondono per offrirti il meglio. E poi programmi, rubriche che rendono la nostra radio davvero unica. E ora fai un salto nel futuro, scarica anche tu l'app Domus Novas su Android ed Apple Store. Domus Novas, la tua guida sicura tra le onde radio.

Siamo in mare da sempre per garantire la tua sicurezza. Una missione che portiamo avanti grazie a 11.000 uomini e donne, mezzi e tecnologie. Abbiamo un unico grande obiettivo: proteggere il mare e chi lo vive. Guardia Costiera, la tua sicurezza in mare. Per le emergenze in mare, chiama la Guardia Costiera.

sono momenti da sognare, altri per giocare, altri ancora per la voglia di vivere. Ci sono momenti dove la tua unica compagna è la radio. Radio Domus Novus è sempre con te. Radio Domus Novus, momenti da vivere.

se avete intenzione di pubblicizzare la vostra attività commerciale. Poi ragazzi, rivolgetevi con fiducia a Radio Domus Novas. Eh sì, se no, cosa ci sto a fare qua io? Poi ragazzi, ciao!

0: Benvenuti ad un nuovo appuntamento con le stelle di Azus, l'oroscopo di martedì 5 maggio. Ariete, il vostro umore allegro renderà disponibili le persone nei vostri confronti e potrete trascorrere ore piacevoli, relax in serata. Toro, dovete fare un ultimo sforzo prima di potervi concedere una serata spensierata. Sul lavoro dovrete essere diligenti, gli impegni quotidiani saranno numerosi. Gemelli, con la luna contraria non riuscite mai ad essere lucidi, sul lavoro e in amore non fatevi prendere dal nervosismo. La giornata può riservare delle sorprese. Cancro, la vostra giornata sarà piuttosto movimentata. Sul lavoro vi appassionerete ai nuovi compiti e rischierete di fare tardi. Non trascurate però i vostri familiari. Leone, sarete di ottimo umore anche perché le cose fileranno lisce per tutta la giornata. La fortuna vi aiuterà sempre. In amore siete protagonisti assoluti. Vergine, in famiglia possono nascere delle discussioni che finiranno col rendere la giornata piuttosto pesante. Sul lavoro rischiate di perdere denaro. Bilancia, la luna sarà al vostro fianco anche oggi, rendendovi spigliati e pronti a cogliere al volo ogni occasione. L'amore vi rende euforici. Scorpione, tutti gli impegni della giornata porteranno i frutti sperati. Del resto, in questo momento siete sostenuti dalla buona sorte. In amore riuscite ad essere realisti. Sagittario, sul lavoro avrete delle buone idee che riuscirete a mettere in pratica e che renderanno più efficiente l'organizzazione del lavoro. La serata si preannuncia piacevole. Capricorno, controllate le risposte acide e concentratevi solo sui vostri compiti. Vedrete che i colleghi impareranno a girare al largo. In serata ritroverete il buon umore. Acquario, è una giornata gradevole quella che vi attende, in cui potrete concentrarvi sui vostri compiti in un clima più rilassato del solito. L'amore è sempre molto passionale. Pesci, sul lavoro non contate troppo sulla fortuna. Per ottenere dei risultati accettabili dovrete sgomitare. In amore è un periodo di contrasti. E con l'oroscopo di oggi è tutto. Le stelle di Azus vi augurano buona fortuna e vi invitano ad iscrivervi al canale YouTube dei cartomanti europei.
1: Sono qui per raccontarvi una storia. La storia di Nicolas, mio figlio. Ha 20 anni, vabbè, io da mamma posso dire un gran bel ragazzo. Nicolas non si ferma mai. Dice sempre, non c'è tempo, devo fare tanto. Nicolas esce una sera. Doveva festeggiare il compleanno del suo migliore amico. Quindi partono in quattro e prima di arrivare in discoteca la macchina del suo amico perde il controllo e si schianta contro un palo. Non c'è Nicolas a raccontare questa storia perché lui quella sera è morto sul colpo in quell'incidente. E voi dite, cosa fa questa mamma qua? Perché viene qui a raccontarci una cosa così triste? Perché mio figlio mi fece fare una promessa tempo prima, mi dice, se mi dovesse succedere qualcosa, tu mi devi promettere di donare i miei organi. Io non volevo promettere, sinceramente, ma sapete quando non pensi mai possa accadere a te? E quindi io ho promesso. Quella sera io avevo dentro un vuoto, era come se mi avessero tolto il cuore. Però ragazzi, io ho ricordato la promessa. Sono andata dal dottore e gli ho detto mio figlio voleva donare gli organi, ma erano compromessi, quindi io non ho potuto donare niente. E lì è come se lui mi avesse detto, mamma, non fermarti, tu puoi fare molto di più, molto di più. Io ho aperto un'associazione a suo nome, Associazione Nicola Scomati, e con questa associazione vado nelle scuole, parlo a tanti ragazzi come sto parlando a voi, e porto quello che è la sensibilizzazione della sicurezza stradale. La storia di Nicolas, se a uno di voi entra nel cuore e ci pensa quando andrà in macchina, è una vita salvata e io riesco a mantenere la sua promessa.

Perturbazione di stampo atlantico sull'Italia, attese precipitazioni intense. In mattinata cielo molto nuvoloso al nord, con piogge anche abbondanti su gran parte della Liguria e della Toscana, in Sardegna, mite più asciutto all'estremo sud. Nel pomeriggio tempo ancora instabile al settentrione sulle regioni centrali tirreniche, con rovesci e locali temporali. Coinvolgimento anche della Campania e del Molise, venti di ostro, tesi. Per ora è tutto da ilmeteo.it.

0: I'm sexy and I know it.
1: Se c'è il rischio di un blackout, tieni sempre in efficienza una torcia elettrica e una radio a pile. Fai attenzione all'uso di candele e altre fonti di illuminazione come lampade a gas e a petrolio. Se sei per strada, presta attenzione agli incroci semaforici. Se rimani bloccato nell'ascensore, mantieni la calma in attesa dei soccorsi. Al ritorno della corrente, non riattivare tutti assieme gli apparecchi elettrici di casa. E ricorda, la protezione civile sei anche tu.

In viaggio con ANAS, notiziario ANAS sulle limitazioni al traffico della regione Sardegna. Sulla strada statale 293 di Giba è attiva una chiusura di circa 5 km fra gli svincoli di Vallermosa e Siliqua in provincia di Cagliari. Deviazioni del traffico su strada provinciale 89, strada provinciale 88 e strada statale 130. Sulla strada statale 387 del Gerrei è attivo un senso unico alternato di circa 800 metri in prossimità dello svincolo di Serdiana, in provincia di Cagliari. Sulla strada statale 125 orientale sarda è attivo un senso unico alternato di circa 1 km e 200 metri in tratti saltuari in base alle esigenze di cantiere in prossimità dello svincolo di Burcei, in provincia di Cagliari. Per notizie in tempo reale ricordiamo il numero verde pronto ANAS 800841148 e il sito stradeanas.it. Al prossimo appuntamento con il notiziario ANAS.

È martedì 5 maggio 2026. La Chiesa ricorda Sant'Angelo da Gerusalemme e San Gottardo. La luna è gibbosa calante. Il proverbio del giorno è cinese e dice: l'erba della bontà che nasce dall'abbondanza, con la carestia diventa gramigna. E si celebrano la Giornata Internazionale delle Ostetriche, quella mondiale dell'igiene delle mani e la Giornata Nazionale contro la pedofilia e la pedopornografia. Con il sito accaddeoggi.it eccoci ai fatti del giorno nel passato. Nel 1821 a Sant'Elena, dove era in esilio, moriva 52enne l'imperatore francese Napoleone Bonaparte. Nel 1860, da Quarto, nei pressi di Genova, Giuseppe Garibaldi partiva con le navi Piemonte e Lombardo verso la Sicilia per portare sostegno ai rivoltosi contro il governo borbonico. Nel 1862 l'Italia istituiva il Servizio Postale Nazionale con 2000 uffici in tutto il paese. Nel 1910, con il nome di Confederazione Generale dell'Industria Italiana, nasceva a Torino l'organizzazione divenuta poi l'attuale Confindustria. E 80 anni fa, nel 1946, si inaugurava il concorso Sisal CONI, basato sui pronostici di 12 partite di calcio più 2 di riserva, era il precursore del Toto Calcio. Nel 1973 Guido Monzino raggiungeva la vetta del Monte Everest, portando il tricolore italiano sulla vetta più alta del mondo per la prima volta. Nel 1990 era Toto Cutugno il vincitore dell'Eurovision Song Contest con il brano Insieme 1992. Nel 1995 la Corte di Cassazione dichiarava illegittima la formula di giuramento usata nei tribunali italiani ed eliminava i riferimenti a Dio. Nel 2000 si spegneva 85enne a Firenze il ciclista Gino Bartali, uno dei massimi campioni di questo sport. Nel 2004 il secondo governo di Silvio Berlusconi, in carica da 1060 giorni, diventava l'esecutivo più longevo nella storia repubblicana d'Italia. Avrebbe poi raggiunto i 1412 giorni, mentre quello attuale, in carica da 1291 giorni, è ora al secondo posto. E nel 2023 l'OMS dichiarava conclusa l'emergenza pandemica da Covid-19. In 3 anni aveva fatto registrare 765 milioni di infezioni. Sono nati il 5 maggio. Nel 1818 il filosofo Karl Marx. Nel 1947 la giornalista Bice Biagi. Nel 1945 la cantante Mara Kubeddu. E nel 1958 il calciatore e allenatore Serse Cosmi. Nascevano oggi anche l'organizzatore di matrimoni Enzo Miccio nel 1971, le attrici Brigitta Boccoli e Francesca Rinaldi, entrambe nel 1972, il cantante Craig David nel 1981 ed infine la cantante Adele, nata in questo giorno nel 1989. Anche per il 5 maggio 2026 abbiamo terminato. Tutti gli altri fatti del giorno nel passato potete leggerli sul sito accaddeoggi.it. Un saluto da Francesco Cataldo e appuntamento a domani.

sono momenti da sognare, altri per giocare, altri ancora per la voglia di ritmo. Ci sono momenti dove la tua unica compagna è la radio. Radio Domus Novas è sempre con te. Radio Domus Novas, momenti da vivere.

0: Ogni giorno
1: musica.
0: Voglia.
1: Tutti i giorni voglia di musica.
0: Radio Domus.

0: Sala, insomma.
1: In Sardegna arriva il numero unico europeo NUE 112 per le chiamate di emergenza, soccorso sanitario, forze dell'ordine, vigili del fuoco e capitaneria di porto. Puoi chiamare gratuitamente da rete fissa o mobile e scaricare l'app Where Are You, che garantisce l'accesso alle persone con disabilità. La centrale unica di risposta dell'112 invia il soccorso in tempi rapidi, grazie alla geolocalizzazione della chiamata e al servizio di traduzione multilingue. Per conoscere la data di attivazione nel tuo territorio, vai sul sito www.regione.sardegna.it. 112, un numero unico per

0: Conosci bene questa specie d'amore. Come conosci questa? Ma esiste anche questa. E queste. L'amore non è di una sola specie e può raggiungere anche gli animali che ne hanno più bisogno, anche a distanza. Adotta a distanza. È un'emozione vicina. EMPA, Ente Nazionale Protezione Animali. www.empa.it.
1: Le stelle di Azus. Le stelle di
2: Azus. Benvenuti ad un nuovo appuntamento con le stelle di Azus, l'oroscopo di martedì 5 maggio. Ariete, il vostro umore allegro renderà disponibili le persone nei vostri confronti e potrete trascorrere ore piacevoli, relax in serata. Toro, dovete fare un ultimo sforzo prima di potervi concedere una serata spensierata. Sul lavoro dovrete essere diligenti, gli impegni quotidiani saranno numerosi. Gemelli, con la luna contraria non riuscite mai ad essere lucidi. Sul lavoro e in amore non fatevi prendere dal nervosismo. La giornata può riservare delle sorprese. Cancro, la vostra giornata sarà piuttosto movimentata. Sul lavoro vi appassionerete ai nuovi compiti e rischierete di fare tardi. Non trascurate però i vostri familiari. Leone, sarete di ottimo umore anche perché le cose fileranno lisce per tutta la giornata. La fortuna vi aiuterà sempre. In amore siete protagonisti assoluti. Vergine, in famiglia possono nascere delle discussioni che finiranno col rendere la giornata piuttosto pesante. Sul lavoro rischiate di perdere denaro. Bilancia, la luna sarà al vostro fianco anche oggi, rendendovi spigliati e pronti a cogliere al volo ogni occasione. L'amore vi rende euforici. Scorpione, tutti gli impegni della giornata porteranno i frutti sperati. Del resto, in questo momento siete sostenuti dalla buona sorte. In amore riuscite ad essere realisti. Sagittario, sul lavoro avrete delle buone idee che riuscirete a mettere in pratica e che renderanno più efficiente l'organizzazione del lavoro. La serata si preannuncia piacevole. Capricorno, controllate le risposte acide e concentratevi solo sui vostri compiti. Vedrete che i colleghi impareranno a girare al largo. In serata ritroverete il buon umore. Acquario, è una giornata gradevole quella che vi attende, in cui potrete concentrarvi sui vostri compiti in un clima più rilassato del solito. L'amore è sempre molto passionale. Pesci, sul lavoro non contate troppo sulla fortuna. Per ottenere dei risultati accettabili dovrete sgomitare. In amore è un periodo di contrasti. E con l'oroscopo di oggi è tutto. Le stelle di Azus vi augurano buona fortuna e vi invitano ad iscrivervi al canale YouTube dei cartomanti europei.

0: Amici di Radio Domus Novas, ben sintonizzati qui sulla nostra radio. Questo è un appuntamento. No, sto scherzando. L'appuntamento con Troppo Forti va in onda ogni lunedì alle ore 10 e il giovedì alle ore 12.
1: Troppo Forti.
2: Hai capito?
3: Ho capito, sì. Mica succede.

0: riesco a descriverti.
1: Ehi, dico a te, sì sì, proprio a te. Se fumi, non gettare mozziconi o fiammiferi accesi, anche se sei in macchina o nei pressi del mare. Non utilizzare a sproposito qualunque tipo di fuoco d'artificio. Le marmite catalitiche possono incendiare facilmente l'erba secca e se ti trovi in una zona a rischio di incendio boschivo, presta attenzione all'ambiente che ti circonda. Con queste piccole e semplici regole puoi salvare la nostra splendida Sardegna. Campagna sugli incendi a cura di Radio Domus Novas e Associazione Difesa Ambiente e Volontariato Domus Novas.
2: Due minuti, un libro.
3: Ci sono mari che non separano, ma collegano. Acque che custodiscono la memoria di imperi, commerci e battaglie, e che oggi tornano a decidere gli equilibri del mondo. Bentrovati, io sono Gianluca Melilli e questa è Due Minuti Un Libro, la rubrica quotidiana in radio. Oggi viaggiamo lungo le coste di un bacino dove il passato non è mai passato e dove ogni leggenda nasconde una verità geopolitica. Se anche tu scrivi libri che raccontano il mondo attraverso i suoi luoghi più sensibili, vieni a trovarci su dueminutiunlibro.it e ti aiuteremo a far conoscere il tuo libro. Ti aspettiamo! Intanto apriamo quello di Marco Ansaldo dal titolo Mare Nero, dal sottotitolo Sei Paesi, le leggende, la guerra. Confine sensibile dell'impero romano, scenario di espansione dei domini commerciali genovese e veneziano nel Medioevo, teatro di guerra nell'Ottocento e protagonista nel nuovo ordine globale nel XX secolo, il Mar Nero è oggi un'area cruciale dello scacchiere politico. Non è solo infatti il centro del conflitto tra Russia e Ucraina, ma anche il crocevia di interessi mondiali di primaria importanza. Con gli strumenti del cronista e lo sguardo curioso del viaggiatore, Marco Ansaldo ci guida attraverso i principali paesi del Grande Lago Salato, da Odessa alle coste martoriate dell'Ucraina a Varna, in Bulgaria, da Batumi in Georgia, dove in estate si affollano i vacanzieri all'ombra della minaccia russa, alla Romania, cerniera sottile tra l'Europa e le sue periferie orientali. L'itinerario tocca anche l'Abkhazia, territorio vendicato dalla Georgia ma proclamatosi indipendente, e la Crimea, obiettivo delle mire espansionistiche di Putin per arrivare a Trebisonda, da cui la Turchia lancia le sue migliori navi da trivellazione alla ricerca di giacimenti di gas. Il risultato è un racconto sorprendente, fatto di scoperte e incontri, di grande letteratura e personaggi inattesi, in cui spesso il frastuono dei combattimenti cede il passo all'eco delle leggende che tutt'oggi popolano il Mar Nero. Mitologia e geopolitica, guerra e pace si mescolano e alternano di continuo in questo bacino. Se ogni nazione che vi si affaccia vive il proprio passato come un presente incandescente, è dalle sue acque scure che forse emergerà anche il nostro futuro. Di Marco Ansaldo, Mare Nero, Edizioni Marsilio.
4: Conosci bene questa specie d'amore? Come conosci questa? Ma esiste anche questa. E queste. L'amore non è di una sola specie e può raggiungere anche gli animali che ne hanno più bisogno, anche a distanza. Adotta a distanza. È un'emozione vicina. EMPA, Ente Nazionale Protezione Animali. www.empa.it.
5: Hai scelto di metterti in gioco. Hai scelto di non arrenderti. Hai scelto di ascoltare il tuo cuore. Hai scelto di goderti ogni momento. Superare i limiti di velocità non è un incidente, è una scelta. Rispetta sempre i limiti di velocità.
6: No matter what the people say, these sounds lead the way.

0: Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
1: Esiste una leggenda in grado di cambiare il tempo e solo un eroe può trovarla.
2: Avrai sicuramente sentito parlare della marmotta con la faccia al contrario.
3: Qual è il piano?
4: Trovare la marmotta per salvare il nostro popolo.
1: Preparati a vivere l'avventura di Hopper con tutta la famiglia.
5: Troverò io la marmotta.
1: Hopper, il segreto della marmotta. Dal 14 maggio solo al cinema.
6: Il re è tornato. Senti ogni nota.
7: Credo che la musica possa cambiare il mondo.
6: Vivi l'evento cinematografico dell'anno. Michael, solo al cinema.
0: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
8: Scopri cosa ti riservano le stelle con Le Stelle di Azus.
9: Le Stelle di Azus.
8: L'oroscopo del giorno, segno per segno, che ti guiderà su amore, lavoro e denaro. Prodotto da cartomanti europei, Le Stelle di Azus è disponibile in esclusiva sulle emittenti del circuito Airplay. Affidati alla saggezza celeste e preparati ad affrontare la giornata con consapevolezza e fiducia. Sintonizzati e lasciati ispirare da Le Stelle di Azus, solo per chi desidera il meglio dall'universo.
9: Le Stelle di Azus.

Radio Domus Novas informa che mette a disposizione di associazioni, enti pubblici e privati, spazi autogestiti all'interno della fascia giornaliera di programmazione.

Radio Domus Novas. L'infedele, amica di Vasco Rossi, si concede le scappatelle con Michael Jackson, ma fila anche con Sammy Fox. Poi improvvisamente si accoppia a Lucio Dalla. Ma c'è una cosa di cui puoi stare certo: Radio Domus Novas ci sta sempre. Se la vuoi, portala con te, quando più ti piace.

0: Benvenuti ad un nuovo appuntamento con le stelle di Azus, l'oroscopo di martedì 5 maggio. Ariete, il vostro umore allegro renderà disponibili le persone nei vostri confronti e potrete trascorrere ore piacevoli, relax in serata. Toro, dovete fare un ultimo sforzo prima di potervi concedere una serata spensierata. Sul lavoro dovrete essere diligenti, gli impegni quotidiani saranno numerosi. Gemelli, con la luna contraria non riuscite mai ad essere lucidi, sul lavoro e in amore non fatevi prendere dal nervosismo. La giornata può riservare delle sorprese. Cancro, la vostra giornata sarà piuttosto movimentata. Sul lavoro vi appassionerete ai nuovi compiti e rischierete di fare tardi. Non trascurate però i vostri familiari. Leone, sarete di ottimo umore anche perché le cose fileranno lisce per tutta la giornata. La fortuna vi aiuterà sempre. In amore siete protagonisti assoluti. Vergine, in famiglia possono nascere delle discussioni che finiranno col rendere la giornata piuttosto pesante. Sul lavoro rischiate di perdere denaro. Bilancia, la luna sarà al vostro fianco anche oggi, rendendovi spigliati e pronti a cogliere al volo ogni occasione. L'amore vi rende euforici. Scorpione, tutti gli impegni della giornata porteranno i frutti sperati. Del resto, in questo momento siete sostenuti dalla buona sorte. In amore riuscite ad essere realisti. Sagittario, sul lavoro avrete delle buone idee che riuscirete a mettere in pratica e che renderanno più efficiente l'organizzazione del lavoro. La serata si preannuncia piacevole. Capricorno, controllate le risposte acide e concentratevi solo sui vostri compiti. Vedrete che i colleghi impareranno a girare al largo. In serata ritroverete il buon umore. Acquario, è una giornata gradevole quella che vi attende, in cui potrete concentrarvi sui vostri compiti in un clima più rilassato del solito. L'amore è sempre molto passionale. Pesci, sul lavoro non contate troppo sulla fortuna. Per ottenere dei risultati accettabili dovrete sgomitare. In amore è un periodo di contrasti. E con l'oroscopo di oggi è tutto. Le stelle di Azus vi augurano buona fortuna e vi invitano ad iscrivervi al canale YouTube dei cartomanti europei.
1: Se c'è il pericolo di una piena, non sostare sui ponti o vicino ai fiumi. Non percorrere strade inondate o sottopassi allagati. Ricordati che l'auto non è un rifugio sicuro. Se la tua casa è minacciata da un'alluvione, chiudi il gas, stacca la corrente e raggiungi i piani superiori. Usa il telefono solo per chiedere soccorso. E ricorda, la protezione civile sei anche tu.
2: In Sardegna arriva il numero unico europeo NUE 112. Per le chiamate di emergenza a soccorso sanitario, forze dell'ordine, vigili del fuoco e capitaneria di porto. Puoi chiamare gratuitamente da rete fissa o mobile e scaricare l'app Where Are You, che garantisce l'accesso alle persone con disabilità. La centrale unica di risposta dell'112 invia il soccorso in tempi rapidi, grazie alla geolocalizzazione della chiamata e al servizio di traduzione multilingue. Per conoscere la data di attivazione nel tuo territorio, vai sul sito www.regione.sardegna.it. 112. Un numero unico per ogni emergenza.

0: Radio Domus Novas ogni giorno conquista la vostra attenzione.
1: Puntualmente, migliaia di emozioni vi aspettano su Radio Domus Novas.

Perturbazione di stampo atlantico sull'Italia, attese precipitazioni intense. In mattinata cielo molto nuvoloso al nord, con piogge anche abbondanti su gran parte della Liguria e della Toscana, in Sardegna, mite più asciutto all'estremo sud. Nel pomeriggio tempo ancora instabile al settentrione sulle regioni centrali tirreniche, con rovesci e locali temporali. Coinvolgimento anche della Campania e del Molise, venti di ostro. Tesi. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata. Da Lorenzo Tedici.

sono momenti da sognare, altri per giocare, altri ancora per la voglia di ritmo. Ci sono momenti dove la tua unica compagna è la radio. Radio Domus Novas è sempre con te. Radio Domus Novas, momenti da vivere.

Musica nuova all'interno del disco novità con il nuovo singolo di Fabrizio Moro, Niente da perdere, che proviene dal suo nuovo album dal titolo Non ho paura di niente. Una tracklist veramente fantastica che porterà anche live in Italia nel mese di ottobre e di novembre. Fabrizio Moro, che è anche il vincitore della prima edizione di Canzonissima, il programma condotto da Milly Carlucci su Rai 1. Disco novità, Fabrizio Moro, Niente da perdere.

0: Disco novità, Fabrizio Moro, Niente da perdere.
1: Disco novità.
2: In viaggio con ANAS, notiziario ANAS sulle limitazioni al traffico della regione Sardegna. Sulla strada statale 293 di Giba è attiva una chiusura di circa 5 km fra gli svincoli di Vallermosa e Siliqua in provincia di Cagliari. Deviazioni del traffico su strada provinciale 89, strada provinciale 88 e strada statale 130. Sulla strada statale 387 del Gerrei è attivo un senso unico alternato di circa 800 metri in prossimità dello svincolo di Serdiana, in provincia di Cagliari. Sulla strada statale 125 orientale sarda è attivo un senso unico alternato di circa 1 km e 200 metri in tratti saltuari in base alle esigenze di cantiere in prossimità dello svincolo di Burcei, in provincia di Cagliari. Per notizie in tempo reale ricordiamo il numero verde pronto ANAS 800841148 e il sito stradeanas.it. Al prossimo appuntamento con il notiziario ANAS.
3: Sognare. Non smettiamo mai di farlo. Ecco perché scegliamo lei. Perché sa farci sognare. In ogni suo angolo. Ci parla di suoni ancestrali, di storie millenarie, sapori autentici e di un'eterna bellezza. Viverla e rinascere ogni volta. Sardegna, sicuri di sognare.

0: Sono Paolo Garoli. Sono qui per ricordarvi che ogni mercoledì alle 20.45 e domenica alle 20 va in onda il Black Planet Radio Show su Radio Domus Novas.it, la prima radio web della protezione civile.
1: Tune in Black Planet Radio Show, hosted by Paolo Garoli.

0: quando va che...
1: Hai scelto di seguire le regole. Hai scelto di difendere la natura. Hai scelto di proteggere i più deboli. Non dare precedenza ai pedoni non è un incidente, è una scelta. Rispetta sempre i pedoni. Scegli la sicurezza. Scegli la buona strada. Campagna del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti. Presidenza del Consiglio dei Ministri.

0: Benvenuti ad un nuovo appuntamento con le stelle di Azus, l'oroscopo di martedì 5 maggio. Ariete, il vostro umore allegro renderà disponibili le persone nei vostri confronti e potrete trascorrere ore piacevoli, relax in serata. Toro, dovete fare un ultimo sforzo prima di potervi concedere una serata spensierata. Sul lavoro dovrete essere diligenti, gli impegni quotidiani saranno numerosi. Gemelli, con la luna contraria non riuscite mai ad essere lucidi, sul lavoro e in amore non fatevi prendere dal nervosismo. La giornata può riservare delle sorprese. Cancro, la vostra giornata sarà piuttosto movimentata. Sul lavoro vi appassionerete ai nuovi compiti e rischierete di fare tardi. Non trascurate però i vostri familiari. Leone, sarete di ottimo umore anche perché le cose fileranno lisce per tutta la giornata. La fortuna vi aiuterà sempre. In amore siete protagonisti assoluti. Vergine, in famiglia possono nascere delle discussioni che finiranno col rendere la giornata piuttosto pesante. Sul lavoro rischiate di perdere denaro. Bilancia, la luna sarà al vostro fianco anche oggi, rendendovi spigliati e pronti a cogliere al volo ogni occasione. L'amore vi rende euforici. Scorpione, tutti gli impegni della giornata porteranno i frutti sperati. Del resto, in questo momento siete sostenuti dalla buona sorte. In amore riuscite ad essere realisti. Sagittario, sul lavoro avrete delle buone idee che riuscirete a mettere in pratica e che renderanno più efficiente l'organizzazione del lavoro. La serata si preannuncia piacevole. Capricorno, controllate le risposte acide e concentratevi solo sui vostri compiti. Vedrete che i colleghi impareranno a girare a largo. In serata ritroverete il buon umore. Acquario, è una giornata gradevole quella che vi attende, in cui potrete concentrarvi sui vostri compiti in un clima più rilassato del solito. L'amore è sempre molto passionale. Pesci, sul lavoro non contate troppo sulla fortuna. Per ottenere dei risultati accettabili dovrete sgomitare. In amore è un periodo di contrasti. E con l'oroscopo di oggi è tutto. Le stelle di Azus vi augurano buona fortuna e vi invitano ad iscrivervi al canale YouTube dei cartomanti europei.
1: È caldissima, speaker simpaticissimi, programmi giovanissimi, radio

Conosci bene questa specie d'amore? Come conosci questa? Ma esiste anche questa. E queste. L'amore non è di una sola specie e può raggiungere anche gli animali che ne hanno più bisogno, anche a distanza. Adotta a distanza. È un'emozione vicina. EMPA, Ente Nazionale Protezione Animali. www.empa.it

0: Radio Domus Novas. La radio dei volontari della protezione civile. Domus Novas, la tua guida sicura tra le onde radio.
1: È martedì 5 maggio 2026. La Chiesa ricorda Sant'Angelo da Gerusalemme e San Gottardo. La luna è gibbosa calante. Il proverbio del giorno è cinese e dice: l'erba della bontà che nasce dall'abbondanza, con la carestia diventa gramigna. E si celebrano la giornata internazionale delle ostetriche, quella mondiale dell'igiene delle mani e la giornata nazionale contro la pedofilia e la pedopornografia. Con il sito accadeoggi.it eccoci ai fatti del giorno nel passato. Nel 1821 a Sant'Elena, dove era in esilio, moriva 52enne l'imperatore francese Napoleone Bonaparte. Nel 1860, da Quarto, nei pressi di Genova, Giuseppe Garibaldi partiva con le navi Piemonte e Lombardo verso la Sicilia per portare sostegno ai rivoltosi contro il governo borbonico. Nel 1862 l'Italia istituiva il Servizio Postale Nazionale con 2000 uffici in tutto il paese. Nel 1910, con il nome di Confederazione Generale dell'Industria Italiana, nasceva a Torino l'organizzazione divenuta poi l'attuale Confindustria. E 80 anni fa, nel 1946, si inaugurava il concorso Sisal CONI, basato sui pronostici di 12 partite di calcio più 2 di riserva, era il precursore del Toto Calcio. Nel 1973 Guido Monzino raggiungeva la vetta del Monte Everest, portando il tricolore italiano sulla vetta più alta del mondo per la prima volta. Nel 1990 era Toto Cutugno il vincitore dell'Eurovision Song Contest con il brano Insieme 1992. Nel 1995 la Corte di Cassazione dichiarava illegittima la formula di giuramento usata nei tribunali italiani ed eliminava i riferimenti a Dio. Nel 2000 si spegneva 85enne a Firenze il ciclista Gino Bartali, uno dei massimi campioni di questo sport. Nel 2004 il secondo governo di Silvio Berlusconi, in carica da 1060 giorni, diventava l'esecutivo più longevo nella storia repubblicana d'Italia. Avrebbe poi raggiunto i 1412 giorni, mentre

0: e quello attuale, in carica da 1291 giorni, è ora al secondo posto. E nel 2023 l'OMS dichiarava conclusa l'emergenza pandemica da Covid-19. In 3 anni aveva fatto registrare 765 milioni di infezioni. Sono nati il 5 maggio. Nel 1818 il filosofo Karl Marx. Nel 1947 la giornalista Bice Biagi. Nel 1945 la cantante Mara Kubeddu. E nel 1958 il calciatore e allenatore Serse Cosmi. Nascevano oggi anche l'organizzatore di matrimoni Enzo Miccio nel 1971, le attrici Brigitta Boccoli e Francesca Rinaldi, entrambe nel 1972, il cantante Craig David nel 1981 ed infine la cantante Adele, nata in questo giorno nel 1989. Anche per il 5 maggio 2026 abbiamo terminato. Tutti gli altri fatti del giorno nel passato potete leggerli sul sito accaddeoggi.it. Un saluto da Francesco Cataldo e appuntamento a domani.
1: Maurillo, vieni qui!
2: Cosa vuoi?
1: Ascolta, dobbiamo ricordare che noi siamo in onda tutti i giorni su Radio Domus Novas.
2: È vero, assolutamente. Vogliamo ricordare gli orari, quindi tutti i giorni, dal lunedì al venerdì e la domenica, dalle 8.30 alle 10. Assolutamente sì, in diretta su Radio Domus Novas. Vi aspettiamo.
1: Maurillo, però ti sei dimenticato il nome del programma. Noi siamo Saluti e Baci e su Facebook siamo Saluti e Baci la Radio. Devo fare tutto io, dai.
3: Aiuto, fate presto. Veniteci a salvare.

0: Ciao a tutti, sono Alex De Sì, vi aspetto ogni lunedì alle ore 10 e in replica il giovedì alle ore 12 con
1: Troppo Forti, Troppo Forti, Troppo Forti.
0: Perché collegarsi su radiosdomusnovas.it? Perché è una bella radio, fa buona musica e poi c'è Troppo Forti.
1: Troppo Forti con Alex De Sì.
2: Hai capito?
3: Ho capito sì, mica sono scemo.

0: Due minuti, un libro.
1: Ci sono mari che non separano, ma collegano. Acque che custodiscono la memoria di imperi, commerci e battaglie, e che oggi tornano a decidere gli equilibri del mondo. Bentrovati, io sono Gianluca Melilli e questa è Due minuti un libro, la rubrica quotidiana in radio. Oggi viaggiamo lungo le coste di un bacino dove il passato non è mai passato e dove ogni leggenda nasconde una verità geopolitica. Se anche tu scrivi libri che raccontano il mondo attraverso i suoi luoghi più sensibili, vieni a trovarci su 2minutiunlibro.it e ti aiuteremo a far conoscere il tuo libro. Ti aspettiamo! Intanto apriamo quello di Marco Ansaldo dal titolo Mare Nero, dal sottotitolo Sei paesi, le leggende, la guerra. Confine sensibile dell'impero romano, scenario di espansione dei domini commerciali genovese e veneziano nel Medioevo, teatro di guerra nell'Ottocento e protagonista nel nuovo ordine globale nel XX secolo, il Mar Nero è oggi un'area cruciale dello scacchiere politico. Non è solo infatti il centro del conflitto tra Russia e Ucraina, ma anche il crocevia di interessi mondiali di primaria importanza. Con gli strumenti del cronista e lo sguardo curioso del viaggiatore, Marco Ansaldo ci guida attraverso i principali paesi del Grande Lago Salato, da Odessa alle coste martoriate dell'Ucraina a Varna, in Bulgaria, da Batumi in Georgia, dove in estate si affollano i vacanzieri all'ombra della minaccia russa, alla Romania, cerniera sottile tra l'Europa e le sue periferie orientali. L'itinerario tocca anche l'Abkhazia, territorio vendicato dalla Georgia ma proclamatosi indipendente, e la Crimea, obiettivo delle mire espansionistiche di Putin per arrivare a Trebisonda, da cui la Turchia lancia le sue migliori navi da trivellazione alla ricerca di giacimenti di gas. Il risultato è un racconto sorprendente, fatto di scoperte e incontri, di grande letteratura e personaggi inattesi, in cui spesso il frastuono dei combattimenti cede il passo all'eco delle leggende che tutt'oggi popolano il Mar Nero. Mitologia e geopolitica, guerra e pace si mescolano e alternano di continuo in questo bacino. Se ogni nazione che vi si affaccia vive il proprio passato come un presente incandescente, è dalle sue acque scure che forse emergerà anche il nostro futuro. Di Marco Ansaldo, Mare Nero, Edizioni Marsilio.
2: Ehi, dico a te, sì, proprio a te. Se fumi, non gettare mozziconi o fiammiferi accesi, anche se sei in macchina o nei pressi del mare. Non utilizzare a sproposito qualunque tipo di fuoco d'artificio. Le marmite catalitiche possono incendiare facilmente l'erba secca e se ti trovi in una zona a rischio di incendio boschivo, presta attenzione all'ambiente che ti circonda. Con queste piccole e semplici regole puoi salvare la nostra splendida Sardegna. Campagna sugli incendi a cura di Radio Domus Novas e Associazione Difesa Ambiente e Volontariato Domus Novas.

Radio Domus Novas. La radio dei volontari della Protezione Civile. Domus Novas, la tua guida sicura tra le onde radio.

0: Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
1: Il re è tornato. Senti ogni nota.
2: Credo che la musica possa cambiare il mondo.
1: Vivi l'evento cinematografico dell'anno. Michael, solo al cinema.
3: Pronti? Azione!
4: Il destino del mondo è nelle sue zampe.
3: Qual è il piano?
5: Trovare la marmotta per salvare il nostro popolo.
4: Quando il passato può cambiare il futuro, inizia una missione straordinaria.
3: Non conosco avventurieri migliori.
4: Preparati a vivere l'avventura di Hopper con tutta la famiglia. Hopper, il segreto della marmotta. Dal 14 maggio solo al cinema.
0: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.

0: Idea News Magazine.
1: Un percorso costruito nel tempo tra cultura, musica e impegno, che oggi trova finalmente una voce diretta. Danilo Grossi, volto noto della scena indipendente romana, sceglie di mettersi dall'altra parte del palco e lo fa con In un giorno senza tempo, un album che racconta storie vere vissute senza filtri. Un esordio che non nasce per caso, ma come naturale evoluzione di un cammino lungo anni. Danilo, benvenuto ai nostri microfoni.
2: Ciao, ciao a tutti.
1: Danilo, vieni da un'esperienza importante nel mondo della cultura e della musica, ma sempre dietro le quinte. Cosa ti ha spinto oggi a fare questo passo e a raccontarti in prima persona?
2: Io ho fatto tante cose nel corso del tempo, come un po' hai detto, sempre legato all'ambito culturale, alla ricerca della bellezza, di farla emergere. Dopo molti anni ho pensato che insomma avevo questo lavoro che ho fatto nel corso un po' dei decenni, perché insomma parliamo di 20-25 anni, e li avevo nel cassetto. Ci tenevo a fare in modo che pezzi di me, pezzi artistici che ritenevo di aver fatto, che erano fino a qualche settimana fa solo riferimento a me stesso, potessero essere invece apprezzati criticati da un pubblico più ampio. È una voglia di condividere delle emozioni che io avevo avuto nel corso di questi anni. Sono davvero felice delle prime risposte da parte del pubblico, della critica a questo disco, che è un disco diverso, particolare, è un disco anche duro, non banale, con testi che affrontano delle tematiche non facili e che spesso il velo di ipocrisia che abbiamo in Italia ci fanno vedere ma non guardare attentamente, più a raccontare delle storie diverse e particolari.
1: Il tuo disco attraversa temi molto diversi, dalla memoria personale alle questioni sociali fino a riferimenti storici. Quanto hanno inciso le esperienze e le collaborazioni del tuo percorso nel definire questo stile così diretto e concreto?
2: Come sempre accade, le esperienze personali di ognuno sono fondamentali nella costruzione soprattutto di proposte artistiche. Il mio lavoro in particolare ha diciamo dei pezzi particolarmente personali, intimi, ed altri invece che raccontano storie. È un libro di storie, vissute da chi mettendosi negli occhi degli altri, quindi sono tutte storie particolari, anche intense, anche coraggiose e non banali, ecco, dove si affronta senza ipocrisia tante diciamo temi che abbiamo nella nostra società, in Italia in particolare, però senza mai dare giudizi, invece cercando di guardare e far mettere anche gli ascoltatori negli occhi di chi le vive le storie.
1: Di padre in figlio nasce da un momento molto intimo della tua vita, legato alla memoria di tuo padre. Oggi che lo hai pubblicato, che rapporto hai con questa canzone e cosa rappresenta nel tuo percorso artistico e umano?
2: Allora, non è stata facile farla percepire da tutti, perché era realmente mettersi a nudo, significa anche prendere una parte di sé molto intima e diciamo proporla ad un pubblico più ampio. Questo diciamo è il pezzo più intimo del disco ed è anche la motivazione vera per cui poi è nato il disco, perché 3 anni dopo la morte di mio padre, nella stessa notte, è nata questa canzone che parla del rapporto tra le generazioni, quindi da mio padre a me e da me a mio figlio, che era nato appena da 2 mesi quando mio padre è morto. Quindi è una canzone molto intensa che parla proprio del rapporto tra le generazioni, tra il testimone che di generazione in generazione ci doniamo, ed è una canzone che è mia personale, ma può essere raccolta, come sta succedendo, da ogni persona che ha avuto diciamo questo tipo di percorso, no? Sia padre che figlio, e che magari non ha più i propri genitori. Quindi è una canzone che da questo punto di vista apre un mondo molto intimo, e che però mi ha permesso poi di tornare in studio, perché è un pezzo che dopo tanti anni sono tornato a scrivere grazie proprio a questa canzone. Quindi è stata un'occasione bella ed importante per proporre a tutti quanti poi il disco.
1: Dopo l'uscita dell'album e il debutto live al Monk di Roma, quali sono i prossimi passi?
2: Sì, dopo il Monk di Roma poi è stato presentato la scorsa settimana a Cassino, al Palazzo della Cultura di Cassino. Adesso ci sono altre presentazioni previste in giro, sono stato anche a Civitavecchia, che è il nord di Roma. Ci saranno altre presentazioni ancora a Roma, a Ceccano. Stiamo facendo un po' un percorso anche su interviste radiofoniche come quella di oggi. Ecco, è un lavoro che sta partendo e che comunque sta avendo un'ottima risposta da parte di critica, di pubblico, perché penso che sia ora, come dicevi tu prima, un lavoro vero, senza filtri, senza volontà di fare l'occhiolino al mercato, ma è un lavoro che nasce diciamo in modo molto sano e intimo, ma vero.
1: Dove possiamo seguirti per restare aggiornati tra concerti, nuovi progetti e presenza sui social?
2: Allora, c'è la mia pagina Instagram, Danilo Gro-Basso, e poi c'è la mia pagina Facebook, danilogrossi.it, e poi si può anche seguire le date sulla pagina Junior Records, che è l'etichetta, e quindi insomma, sono le varie occasioni che possiamo avere per essere informati.
1: Grazie a Danilo Grossi per aver condiviso con noi un progetto così autentico, dove tradizione cantautorale e vissuto personale si incontrano senza artifici.
2: Grazie a voi.
1: In un giorno senza tempo è un disco che dimostra come, ancora oggi, la musica possa raccontare storie vere senza bisogno di scorciatoie. Continuate a seguire Idea News per altre interviste, approfondimenti e novità dal mondo della musica e dello spettacolo.
0: Idea News Magazine è una produzione del circuito Airplay.

0: Benvenuti ad un nuovo appuntamento con le stelle di Azus, l'oroscopo di martedì 5 maggio. Ariete, il vostro umore allegro renderà disponibili le persone nei vostri confronti e potrete trascorrere ore piacevoli, relax in serata. Toro, dovete fare un ultimo sforzo prima di potervi concedere una serata spensierata. Sul lavoro dovrete essere diligenti, gli impegni quotidiani saranno numerosi. Gemelli, con la luna contraria non riuscite mai ad essere lucidi, sul lavoro e in amore non fatevi prendere dal nervosismo. La giornata può riservare delle sorprese. Cancro, la vostra giornata sarà piuttosto movimentata. Sul lavoro vi appassionerete ai nuovi compiti e rischierete di fare tardi. Non trascurate però i vostri familiari. Leone, sarete di ottimo umore anche perché le cose fileranno lisce per tutta la giornata. La fortuna vi aiuterà sempre. In amore siete protagonisti assoluti. Vergine, in famiglia possono nascere delle discussioni che finiranno col rendere la giornata piuttosto pesante. Sul lavoro rischiate di perdere denaro. Bilancia, la luna sarà al vostro fianco anche oggi, rendendovi spigliati e pronti a cogliere al volo ogni occasione. L'amore vi rende euforici. Scorpione, tutti gli impegni della giornata porteranno i frutti sperati. Del resto, in questo momento siete sostenuti dalla buona sorte. In amore riuscite ad essere realisti. Sagittario, sul lavoro avrete delle buone idee che riuscirete a mettere in pratica e che renderanno più efficiente l'organizzazione del lavoro. La serata si preannuncia piacevole. Capricorno, controllate le risposte acide e concentratevi solo sui vostri compiti. Vedrete che i colleghi impareranno a girare al largo. In serata ritroverete il buon umore. Acquario, è una giornata gradevole quella che vi attende, in cui potrete concentrarvi sui vostri compiti in un clima più rilassato del solito. L'amore è sempre molto passionale. Pesci, sul lavoro non contate troppo sulla fortuna. Per ottenere dei risultati accettabili dovrete sgomitare. In amore è un periodo di contrasti. E con l'oroscopo di oggi è tutto. Le stelle di Azus vi augurano buona fortuna e vi invitano ad iscrivervi al canale YouTube dei Cartomanti Europei.
1: Lo smooth jazz è un genere musicale derivante fondamentalmente dal jazz.
2: Questo lo dice Wiki. Sapete cosa vi dico io? Jazz e dintorni. Tutto il meglio dello smooth jazz, bossa e contemporary jazz in un'unica ora con Marco e Del Vagis. Poche parole e tanta musica. Il jazz e dintorni sarà in onda il venerdì sera alle 21 su Radio Domus Novas. Ti aspetto.
3: Jazz e dintorni, tutta un'altra musica.

Perturbazione di stampo atlantico sull'Italia, attese precipitazioni intense. In mattinata cielo molto nuvoloso al nord, con piogge anche abbondanti su gran parte della Liguria e della Toscana, in Sardegna, mite più asciutto all'estremo sud. Nel pomeriggio tempo ancora instabile al settentrione sulle regioni centrali tirreniche, con rovesci e locali temporali. Coinvolgimento anche della Campania e del Molise, venti di ostro. Tesi. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata. Da Lorenzo Tedici.

Musica nuova all'interno del disco novità con il nuovo singolo di Fabrizio Moro, Niente da perdere, che proviene dal suo nuovo album dal titolo Non ho paura di niente. Una tracklist veramente fantastica che porterà anche live in Italia nel mese di ottobre e di novembre. Fabrizio Moro, che è anche il vincitore della prima edizione di Canzonissima, il programma condotto da Milly Carlucci su Rai 1. Disco novità, Fabrizio Moro, Niente da perdere.

0: Disco novità, Fabrizio Moro, Niente da perdere.
1: Disco novità.
2: Maurillo, vieni qui.
3: Cosa vuoi?
2: Ascolta, dobbiamo ricordare che noi siamo in onda tutti i giorni su Radio Domus Novas.
3: È vero, assolutamente. Vogliamo ricordare gli orari, quindi tutti i giorni, dal lunedì al venerdì e la domenica, dalle 8.30 alle 10. Assolutamente sì, in diretta su Radio Domus Novas. Vi aspettiamo.
2: Maurillo, però ti sei dimenticato il nome del programma. Noi siamo Saluti e Baci e su Facebook siamo Saluti e Baci la Radio. Devo fare tutto io, dai.
4: In viaggio con ANAS, notiziario ANAS sulle limitazioni al traffico della regione Sardegna. Sulla strada statale 293 di Giba è attiva una chiusura di circa 5 km fra gli svincoli di Vallermosa e Siliqua in provincia di Cagliari. Deviazioni del traffico su strada provinciale 89, strada provinciale 88 e strada statale 130. Sulla strada statale 387 del Gerrei è attivo un senso unico alternato di circa 800 metri in prossimità dello svincolo di Serdiana, in provincia di Cagliari. Sulla strada statale 125 orientale sarda è attivo un senso unico alternato di circa 1 km e 200 metri in tratti saltuari in base alle esigenze di cantiere in prossimità dello svincolo di Burcei, in provincia di Cagliari. Per notizie in tempo reale ricordiamo il numero verde pronto ANAS 800841148 e il sito stradeanas.it. Al prossimo appuntamento con il notiziario ANAS.

0: È martedì 5 maggio 2026. La Chiesa ricorda Sant'Angelo da Gerusalemme e San Gottardo. La luna è gibbosa calante. Il proverbio del giorno è cinese e dice: l'erba della bontà che nasce dall'abbondanza, con la carestia diventa gramigna. E si celebrano la Giornata Internazionale delle Ostetriche, quella mondiale dell'igiene delle mani e la Giornata Nazionale contro la pedofilia e la pedopornografia. Con il sito accaddeoggi.it eccoci ai fatti del giorno nel passato. Nel 1821 a Sant'Elena, dove era in esilio, moriva 52enne l'imperatore francese Napoleone Bonaparte. Nel 1860, da Quarto, nei pressi di Genova, Giuseppe Garibaldi partiva con le navi Piemonte e Lombardo verso la Sicilia per portare sostegno ai rivoltosi contro il governo borbonico. Nel 1862 l'Italia istituiva il Servizio Postale Nazionale con 2000 uffici in tutto il paese. Nel 1910, con il nome di Confederazione Generale dell'Industria Italiana, nasceva a Torino l'organizzazione divenuta poi l'attuale Confindustria. E 80 anni fa, nel 1946, si inaugurava il concorso Sisal CONI, basato sui pronostici di 12 partite di calcio più 2 di riserva, era il precursore del Totocalcio. Nel 1973 Guido Monzino raggiungeva la vetta del Monte Everest, portando il tricolore italiano sulla vetta più alta del mondo per la prima volta. Nel 1990 era Toto Cutugno il vincitore dell'Eurovision Song Contest con il brano Insieme 1992. Nel 1995 la Corte di Cassazione dichiarava illegittima la formula di giuramento usata nei tribunali italiani ed eliminava i riferimenti a Dio. Nel 2000 si spegneva 85enne a Firenze il ciclista Gino Bartali, uno dei massimi campioni di questo sport. Nel 2004 il secondo governo di Silvio Berlusconi, in carica da 1060 giorni, diventava l'esecutivo più longevo nella storia repubblicana d'Italia. Avrebbe poi raggiunto i 1412 giorni, mentre quello attuale, in carica da 1291 giorni, è ora al secondo posto. E nel 2023 l'OMS dichiarava conclusa l'emergenza pandemica da Covid-19. In 3 anni aveva fatto registrare 765 milioni di infezioni. Sono nati il 5 maggio. Nel 1818 il filosofo Karl Marx. Nel 1947 la giornalista Bice Biagi. Nel 1945 la cantante Mara Kubeddu. E nel 1958 il calciatore e allenatore Serse Cosmi. Nascevano oggi anche l'organizzatore di matrimoni Enzo Miccio nel 1971, le attrici Brigitta Boccoli e Francesca Rinaldi, entrambe nel 1972, il cantante Craig David nel 1981 ed infine la cantante Adele, nata in questo giorno nel 1989. Anche per il 5 maggio 2026 abbiamo terminato. Tutti gli altri fatti del giorno nel passato potete leggerli sul sito accaddeoggi.it. Un saluto da Francesco Cataldo e appuntamento a domani.
1: Radio Domus Novas.
2: Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
3: Il re è tornato. Senti ogni nota.
4: Credo che la musica possa cambiare il mondo.
3: Vivi l'evento cinematografico dell'anno. Michael, solo al cinema.
5: Pronti? Azione!
6: Il destino del mondo è nelle sue zampe.
5: Qual è il piano?
7: Trovare la marmotta per salvare il nostro popolo.
6: Quando il passato può cambiare il futuro, inizia una missione straordinaria.
5: Non conosco avventurieri migliori.
6: Preparati a vivere l'avventura di Hopper con tutta la famiglia. Hopper, il segreto della marmotta. Dal 14 maggio solo al cinema.
2: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
8: Questa è Radio Domus Novas, la tua guida sicura tra le onde radio. Radio Domus Novas.

Buongiorno, Maria Lucia e Rosana da Montesardo. Semplicemente grazie per il programma straordinario. Un abbraccio e un bacio a te, Maurillo. Mua.

0: Nel silenzio che abbraccia la tua anima, trova la forza di amare la vita e pregare per chi è nel bisogno.
1: Saluti e baci alla radio. Ogni giorno da domenica a venerdì, dalle ore 8:30 alle 10. Chiama o messaggia al numero 351 340 92 20. Risponde Saluti e baci alla radio.

0: assolutamente voi. Quindi un applauso a voi. Facciamo un applauso anche alle radio. Facciamo un applauso anche a chi lavora dietro le quinte. Io direi di fare anche un applauso a chi lavora dietro le seste. E cosa dite? Facciamo l'applauso anche a chi lavora sotto le settime? No, dietro. Vabbè, dai, salutiamo tutti voi, grazie, grazie a tutti voi che ogni mattina scegliete sotto le settime. Aiuto, dai. Ieri eravamo alla casa di riposo in provincia di Rovigo e a un certo punto abbiamo parlato del sorriso, del ridere, quanto bene fa. E quindi cosa dite? Sorridiamo anche stamattina? Ma sì, dai, che fa bene! Sorridere fa bene, allora diamoci da fare per questa cosa. Sforziamoci a sorridere, specialmente di mattina, iniziare la giornata con il sorriso. Che ne dite? C'è Mario che dice molto poco tempo. È vero, un'ora e mezza, ma dai. Vabbè, dai, facciamo un'ora e mezza bella concentrata con le vostre canzoni. Questa è la cosa bella, assolutamente. Grandi successi, però prima vogliamo ricordare il nostro numero di telefono. È 351-340-9220, ripeto, 351-340-9220. A tutti voi, buona mattinata, state con noi fino alle 10. Adesso c'è Enrica del Friuli, esattamente da San Daniele del Friuli. Vai!
1: Buongiorno a tutti gli ascoltatori, buongiorno Maurillo, buongiorno a TikTok, buongiorno a tutti. Allora, oggi si continua con Drupi, con un altro grande successo, una bellissima canzone del 1976, torniamo ancora nel 1976, con una canzone che si chiama Bella Bellissima. È una canzone che parla di una quindicenne che chiede naturalmente, che dice naturalmente a lui quanti anni ho, ma il titolo della canzone dice tutto, Bella Bellissima, e poi questa quindicenne adolescente che sa molte cose anche sugli approcci per avere l'età che ha, insomma, un pochino cresciuta. Bene, allora ci ascoltiamo questa canzone. Io vi aspetto domani mattina, sempre alle 8:45. Saluto tutti, vi abbraccio e a domani mattina. Buona giornata, ciao Maurillo, Bella Bellissima, ciao.
0: Ciao, grazie.

0: Drupi, bella bellissima selezione a cura di Enrica di San Daniele del Friuli. Lei naturalmente tornerà domani mattina alla stessa ora con Drupi.
1: 3 5 1 3 4 0. Ma non lo

0: Va bene, allora dai, iniziamo in velocità ad ascoltare le vostre canzoni, quelle che più vi piacciono, le canzoni che ci regalerete in questa mattinata da questo momento fino alle 10. Allora, aspetta, non volevo dire, però prima di iniziare volevo stamattina c'ho un problema di lingua, nel senso che non so parlare italiano. No, non è che so parlare italiano, è che la lingua ogni tanto se ne va. Allora, vi è scappato un sorriso. Che bello, fantastico! Sorridiamo! Fantastico, fantastico. Aspetta, dunque, andiamo un po' a salutare. Abbiamo fatto gli applausi a tutti, no? Quindi facciamo gli applausi a TikTok. Oh, bene, bene, bene, perfetto. E allora salutiamo anche gli abitanti di TikTok. Quindi salutiamo Angelo. E poi naturalmente salutiamo Mario. E poi salutiamo Alfonso. E ancora salutiamo Emanuela di Gazzignano Terme. E per finire, nel senso che quelli che vediamo qui, salutiamo Rudina. E poi naturalmente salutiamo tutti gli amici che sono collegati con TikTok, però al di fuori, non posso spiegarvi cos'è, insomma. Quindi salutiamo tutte le persone che sono collegate con TikTok. Basta, dai, fermiamoci, grazie, grazie, grazie. Abbiamo una telefonata, mi sembra di sì. Signore e signori, abbiamo, attenzione, Antonietta. Pronto, buongiorno Antonietta.
1: Buongiorno Maurillo.
0: Un applauso ad Antonietta. Buongiorno Antonietta, buongiorno, buon martedì.
1: Grazie.
0: E allora, anche a te. Senti, allora, volevo chiederti una cosa. Quanto importante è il sorriso? Dai, da 1 a 10, vai, dimmi un numero.
1: 9.
0: 9? Come 9? No, dovevi dire 100!
1: Ma 100?
0: Senti, ma sorridi ogni tanto?
1: Sì.
0: Oh, perché lo sai che fa bene sorridere? Lo sapevi, Antonietta?
1: Sì, anche ridere.
0: Anche ridere, sorridere fa benissimo. Quindi sorridiamo, ridiamo. Anche perché sai una cosa? Ridere, se tu lo fai, fa bene a te. Assolutamente, prima di tutto fa bene a te, poi è contagioso, quindi tu contagi gli altri, ok? E quindi ridono anche loro, hai capito?
1: Sì, ho capito.
0: E quindi fai del bene anche agli altri, tutto ciò è veramente fantastico. Allora senti un po' Antonietta, che canzone ci regali stamattina?
1: Franco Battiato.
0: Sì.
1: Suona chitarra.
0: Suona chitarra, che ci fa bene, dai, suona chitarra. Allora, chi vuoi salutare, Antonietta?
1: A tutti voi, poi Emma, Gemma, Giulio.
0: Sì?
1: Poi gli amici del gruppo.
0: Ok, e poi tutti. Ascolta, e Antonietta, ti ricordi il numero di telefono di saluti e baci?
1: Aspetta.
0: Dai.
1: Non mi ricordo un bit.
0: Dai,
1: 345.
0: No, no, no, aspetta, aspetta, inizia con 351 prima. 351
1: 351
0: 340
1: 340 9220.
0: Bravissima! Bravissima. Senti, perché i nostri amici devono chiamare qui in diretta? Dai un motivo.
1: Per richiedere un brano.
0: Perché?
1: Per richiedere un brano.
0: Per richiedere un brano. Ok, perfetto. Grazie Antonietta, un abbraccio a te, la mamma Nunzia.
1: Prego, ciao, saluti e baci.
0: Ciao, saluti e baci, un abbraccio.

0: anche a voi. Allora attenzione, perché dobbiamo fare un due applausi, perché su TikTok si sono aggiunte altre due persone, quindi applauso a Mary. E poi naturalmente salutiamo anche Lucia e naturalmente ora si è anche unita con noi anche Wonder. Un applauso anche a Wonder. Bene, allora salutiamo tutti i nostri amici che sono collegati con TikTok. Se avete TikTok ci trovate. Aspetta, ma non mi ricordo più. Saluti e baci alla radio. Cercate su TikTok saluti e baci alla radio. Trovate saluti e baci alla radio. E così ci ascoltate. Buongiorno anche a Wonder, buongiorno. Allora, Pina? C'è anche Pina, aspetta, vediamo. Pina, buongiorno! Benvenuta, buongiorno. Allora, facciamo un applauso anche a Pina! Un saluto anche a Pina! Allora, il nostro numero di telefono, se volete chiamarci in diretta, è il 351-340-9220. Oggi è la giornata del sorriso. Ma sì, dai, facciamo che oggi sia la giornata del sorriso. Perché? Perché sorridere fa bene, quindi sorridiamo tutti i giorni. Quindi tutti i giorni è la giornata del sorriso. L'abbiamo scelto noi di saluti e baci. L'abbiamo pensato e deciso. Via, basta, così. Allora c'è una telefonata. E abbiamo al telefono Franco. Buongiorno Franco.
1: Buongiorno.
0: Buongiorno carissimo Franco. Senti, quanto sorridi durante il giorno?
1: Parecchio.
0: Parecchio, bravo. Bravo a Franco, bravissimo. Allora, senti un po', qual è la canzone che stamattina vuoi condividere con noi?
1: La canzone che hai detto io prima.
0: Mino Reitano con Italia.
1: Italia.
0: Italia, perfetto. Va bene, allora chi vuoi salutare?
1: A mia moglie, la Santa Giovangela, a figlia, a tutta la sua parente, a noi. E anche a tutti i pari di Stella Senza Vero.
0: Ok.
1: Adesso oggi va al paese oggi.
0: Ok, ascolta, com'è il tempo lì a San Nicandro?
1: Insomma, poco, non ne fa niente.
0: È brutto tempo?
1: Sì, ma non fa niente, sta asciutto ancora.
0: Ah, ok, ok, va bene, va bene. Va bene, grazie Franco.
1: Ah, anche a voi, buona giornata.
0: Buona giornata, grazie, un abbraccio, ciao. Saluta Maria. Saluta Maria.
1: Anche a voi, buona giornata.
0: Ciao, grazie.

Va bene, va bene. Allora salutiamo anche Thomas. Ciao Thomas. Thomas naturalmente che sta lavorando di sottofondo a Radio Motostorie. Collegati, siamo collegati anche con Radio Motostorie. Ah, tutto ciò è veramente fantastico. Salutiamo tutte le radio. Grazie naturalmente a voi per darci l'opportunità di divulgare saluti e baci ovunque dovunque. Bene, allora vediamo un attimino, c'è una canzone adesso che voglio condividere con voi. Si chiama Bella, Bella. Anzi no, vi dico il nome, la prima parola della canzone e la prima parola del gruppo, del cantante. Allora, Bella Homo.

canzone che si chiama Bella da morire e loro sono gli Homo Sapiens. Adesso ne mettiamo un'altra, dico la prima parola e della canzone, la prima parola del cantante o del gruppo. Allora vi dico che la prima parola del nome della canzone è Casetta, mentre chi la canta si chiama Carla, quindi Casetta Carla.

Vabbè, insomma, avete capito, no? Casetta era casetta in Canada, Carla è Carla Boni. Allora adesso vi dico C Natalino. C Natalino, che canzone è?

Si chiama Natalino 8, trio Aurora, con Ciciu Ci, cantava l'usignolo. E adesso vi dico, attenzione, Pierangelo con Spunta.

Si chiama Pierangelo Bertoli, sì, lo so, l'avete riconosciuto, questa meravigliosa canzone. Spunta la luna dal monte, Pierangelo Bertoli. E adesso vi dico per Vilma. La canzone inizia con la parola per e lei è Vilma. Provate un po' a sentire questa canzone. Vediamo quanti di voi la riconosce.

Allora saluto naturalmente Mariella che ha indovinato qualche canzone, bravissimi. Beh, lei naturalmente Vilma De Angelis, la canzone si chiama Per tutta la vita. Ne abbiamo un'altra e poi ritorniamo alle vostre telefonate. C'è una canzone che voglio condividere con voi, lui si chiama Sergio e la canzone è L'Arca.

0: Sergio Endrigo con l'Arca di Noè. Allora Carmela dice buongiorno a tutti, un saluto alla mia nipotina Vanessa. Salutiamo anche Carmela. E inoltre salutiamo anche Lamberto. Bene, bene, bene, bene. Allora attenzione, perché adesso andiamo avanti con le vostre telefonate. E quindi per noi c'è Antonio. Buongiorno Antonio.
1: Buongiorno, buongiorno.
0: Buongiorno carissimo. Allora, senti, capita durante la giornata di sorridere? Ridere e sorridere?
1: Sì.
0: Bene. Capita. Tante volte?
1: Diciamo, dovrebbe essere di più, penso, però non tanto.
0: Bravo, cerca di aumentare, aumentare la risata durante il giorno. Perché la risata fa bene, assolutamente.
1: Sì. È terapeutico.
0: È terapeutico e poi anche fa bene a te, fa bene anche agli altri, perché è contagiosa, no? Il sorriso, se tu ridi, sorridi.
1: Mi pare che ci sia pure quella terapia del sorriso, mi pare.
0: Sì, certo. Assolutamente. Allora, caro Antonio, che canzone ci regali stamattina?
1: Ah, visto che sono dentro la macchina che piove. La pioggia, dai.
0: La pioggia di Giliola Cinquetti. Ok, piove comunque lì dalle tue parti, sì.
1: Sì, come qui. Cominciato da poco.
0: Anche qui a Padova piove, quindi anche a Venezia, insomma, piove più o meno ovunque.
1: Piove.
0: Sì. Va bene. A noi non ci fa paura la pioggia, anzi, ringraziamo per la pioggia, perché è importante.
1: La pioggia è importante.
0: È importante, sì, assolutamente.
1: È importante che non venga a diluvio, quello è.
0: Esatto. Va bene, senti, chi saluti, Antonio?
1: Guarda, te lo sai ormai.
0: Tutti, esatto. Salutiamo tutti.
1: Un abbraccio caloroso proprio a tutti.
0: Ok, grazie Antonio, buona mattinata.
1: Anche a te e a tutti gli altri. Ciao.
0: Grazie.

0: Eliona Cinquetti con La pioggia. E noi andiamo avanti con le vostre richieste al nostro numero di telefono di saluti e baci alla radio. Dunque salutiamo, aspetta un attimo, user. Poi è appena entrato anche Emanuela Ottaviano. Quindi salutiamo anche Emanuela Ottaviano, buongiorno, buona martedì mattina. Vediamo, Carmela l'abbiamo già fatto, mi sembra, buono, non mi ricordo. Carmela! Ok, poi salutiamo anche Mary, ok, andiamo, buono. E adesso attenzione perché abbiamo una telefonata e siamo a Bologna con Beniamino e Giusy.
1: Pronto.
0: Pronto, buongiorno, buongiorno Beniamino.
1: Buongiorno a tutti.
0: Buongiorno, applauso a voi, applauso. Senti Beniamino, quanto tempo usi? Si può dire usi? Ma sì, dai.
1: Sì, sì.
0: Usi per sorridere e ridere?
1: Dipende dai giorni, dai momenti, da quello che ci frulla per la testa.
0: Lo so. Le cose...
1: Comunque abbastanza, sì.
0: Abbastanza, bravo. Non è mai abbastanza, quindi aumenta il tempo.
1: Lo so, bisogna aumentare.
0: Bravissimo, aumentiamo, bisogna ogni farsi... giorno. Aumentiamolo.
1: Bisogna farsi passare... Bravo. Le malinconie, bravo, per modo di dire, per cercare di
0: sorridere e ridere,
1: esatto,
0: e far sorridere gli altri, perché è una cosa contagiosa,
1: anche gli altri, innanzitutto noi,
0: certo,
1: e poi ovviamente se riusciamo a coinvolgere anche gli altri è meglio,
0: è importante, assolutamente,
1: esatto.
0: Va bene, senti, che canzone vuoi condividere con noi oggi?
1: Alessandra dei Pù.
0: Alessandra dei Pù, va bene. C'è qualche persona che devi salutare?
1: Vabbè, la Giusy, Lorenzo, Emma, Enrica e tutti gli altri. Queste, okay, sono le persone che conosco un po', quindi...
0: Okay.
1: Però ovviamente allo stesso modo salutiamo tutti gli altri.
0: Tutti gli ascoltatori, anche le nuove persone che stamattina si sono magari fermati così per caso. Va bene, grazie. Grazie. Buona mattinata, grazie a te, un saluto a te e a Giusy.
1: Ok, grazie e alla prossima.
0: Ciao, grazie.
1: Ciao, ciao.

0: Alessandra, bellissima questa meravigliosa canzone, grazie naturalmente a Beniamino e Giusy. Mi sembra ci sia un messaggio vocale che andiamo subito ad ascoltare, eccolo qui.
1: Buongiorno, saluti e baci a tutti. Ciao Mau. Un sorriso è medicina per il cuore, non costa niente e arricchisce chi lo riceve. Ciao, buona giornata a tutti.
0: Io non ho sentito ciò che ha detto Lamberto, lo vogliamo risentire?
1: Buongiorno, saluti e baci a tutti. Ciao Mau. Un sorriso è medicina per il cuore, non costa niente e arricchisce chi lo riceve. Ciao, buona giornata a tutti.
0: Bravo Lamberto, bravo, bravo, bravo, bravo. Esattamente, esattamente. C'era anche un altro messaggio, sentiamo. Aspetta che arriva, eccolo qua.
2: Ciao, sono Vanessa.
0: Ciao Vanessa.
2: La nipotina di Carmela. Vorrei sentire la canzone.
0: Sì.
2: Le tagliatelle di Nonna Pina.
0: Dopo le mettiamo, dai. Dopo le mettiamo. Ok.
2: Ho la febbre.
0: Aiuto, ha la febbre.
2: E c'è.
0: Va bene, allora poi quando arriva il boscaiolo ti faccio salutare Vanessa. Va bene, dai, poi mettiamo la canzone Le tagliatelle di Nonna Pina. Com'è che fa? Le tagliatelle di Nonna Pina. Rita, com'è che fa la canzone? Le tagliatelle di Nonna Pina.
3: Nonna Pina.
0: Tutto ciò è veramente fantastico. Buongiorno Rita, buongiorno. Aspetta, signore e signori, abbiamo Rita.
3: Buongiorno Maurillo.
0: Buongiorno Rita, buongiorno carissimo, buongiorno.
3: Buongiorno a tutti gli ascoltatori di Salute e Baci.
0: Grazie. Allora, devo salutare anche Cristina che è venuta a trovarci. Ok, perfetto, salutato anche Cristina. Allora, Rita, qual è la canzone che vorresti condividere con noi? Che vuoi condividere con noi? Qual è questa canzone?
3: Io voglio condividere con voi e con tutti gli ascoltatori di Salute e Baci.
0: Sì.
3: Regalami un sorriso di Truppi, però io voglio regalare un sorriso a tutti, non solo uno di sorriso, ma tantissimi sorrisi al giorno che ci vogliono.
0: Bravissima, bravissima, bravissima. Importante il sorriso, è come il pane, cioè ci vuole il sorriso, è come il pane, veramente.
3: Assolutamente. E sì, che il pane ci vuole tutti i giorni, anche il sorriso ci vuole tutti i giorni.
0: Sì, certo. E poi non fa male, non è che magari tu più sorridi magari ti viene il colesterolo oppure trigliceridi alti. No, anzi porta via tutte le malattie, il sangue si mette a posto, quindi sorridiamo e sorridete. Siete in collegamento con Radio Saluti Network, mi scrivono. Va bene. Allora Rita.
3: Grazie Maurillo, volevo dire anch'io qualcosa perché
0: sì, vai.
3: Sorridere, cantare, sognare è una cosa bellissima che si fa rivivere ogni giorno.
0: Certo.
3: E quindi con noi è necessario perché di tristezza ce n'è già tanto e ci vuole proprio che dobbiamo sorridere, dobbiamo cantare, dobbiamo unirci tutti insieme per Salute e Baci, soprattutto ogni giorno ci salutiamo, ci vogliamo bene, ci rispettiamo. È la cosa più bella.
0: Tutto ciò è veramente fantastico, assolutamente. A proposito, visto che tu sei di San Nicandro Garganico, io vorrei salutare tutte le persone di San Nicandro Garganico, Rodi Garganico, Vico, insomma tutte quelle zone lì, bellissima zona d'Italia, che dal 20 fino al 23 noi faremo la diretta e dire lì da San Nicandro Garganico, da Rodi Garganico, da Torre Mileto, insomma saremo in diretta da lì, quindi faremo un bel tour attraverso questa bellissima regione che è la Puglia e poi il Gargano, aiuto, che meraviglia, che meraviglia. Poi naturalmente metteremo tutte le foto all'interno della nostra pagina Facebook Saluti e Baci alla Radio, e vi giuro faremo una foto io e Rita insieme. Yuhu! Va bene, va bene.
3: Sarà una cosa fantastica, bellissima.
0: Sì, assolutamente. Poi c'è DJ Stelli, dice nelle Marche. Ma guarda, nelle Marche eravamo l'anno scorso, eravamo in provincia di Ancona. Però mai dire mai, anche nelle Marche magari faremo un giretto. Allora, senti, chi vuoi salutare, Rita?
3: Io saluto sempre tutti, tutti, da cima a fondo, senza dimenticare nessuno. E poi saluto sempre in particolare il nostro grandissimo conduttore, è un conduttore famoso, fantastico, grande. Saluto a lei e al nostro conduttore con tutta la sua famiglia, con un abbraccio forte e con tanta, gli auguro tanta felicità. Okay. Una bellissima giornata, anche se oggi è martedì, però facciamo diventare anche una grande giornata di gioia e di amore.
0: Va bene, grazie. Grazie, grazie Rita.
3: Grazie a te, grazie, grazie carissimo.
0: Un abbraccio forte, ciao Rita, a domani.
3: Ciao, ciao, senz'altro, ciao.

0: Si chiama Drupi con Regalami un sorriso. Rita, perdonami se devo un po' sfumare la canzone un po' prima, ma il tempo è poco. Abbiamo ancora 9 minuti e ancora 2-3 messaggi da accontentare. Quindi perdonaci, perdonaci Rita. Allora c'è una telefonata, se non sbaglio. Signore e signori, c'è Emma e Lorenzo.
1: Sotto la pioggia, siamo qui.
0: Dov'è che sei, sotto la pioggia?
1: Sì, sto arrivando a casa.
0: Ok.
1: Perché oggi c'è il mercato.
0: Posso farti una domanda? Posso farti una domanda?
1: Dica.
0: Senti, ma come si sveglia stamattina? Verona.
1: No, Verona. Io non sono a Verona.
0: No, volevo dire come si sveglia Bondeno, ma okay. Hai già detto che piove, quindi
1: vabbè. Sì, secondo te magari se mi hai fatto domanda se sì. Piove e come si sveglia Verona e sì. Non abito a Verona.
0: Senti, ma tu stai camminando, vero?
1: Sì, adesso ho fatto la scala.
0: Si sente, no? Perché anch'io alla sera quando vado a camminare sono così. Faccio così praticamente. E poi quando parlo, e parlo, senti, ce la faccio più. Basta, sì, vai, metti giù. Addio. Dai, andiamo. Ciao.
1: Andiamo, va bene. Allora, visto che dobbiamo misurare il tempo, apri tu.
2: Sì. Però non entra mica la chiave.
1: Come non entra? Allora, vediamo. Le tagliatelle di nonna Pina.
0: Sì, così accontentiamo Vanessa.
1: Ok.
0: Sì.
1: Salutiamo tutti, senza dimenticare nessuno. Salutiamo Beniamino e Giussi. E tutta la famiglia di Maurillo e la Rita che ha appena chiamato.
0: Grazie. Ok. Ciao Emma e Lorenzo, ciao ragazzi.
1: Ciao. Adesso
0: ciao, grazie.

Buongiorno, saluti e baci a tutti. Ciao Mau. Un sorriso è medicina per il cuore. Non costa niente e arricchisce chi lo riceve. Ciao, buona giornata a tutti.

0: le tagliatelle di Nonna Pina. Salutiamo Vanessa. Ciao Vanessa. Salutiamo anche Carmela, la zia Carmela. È zia Carmela? Ma penso di sì. Salutiamo anche Sebastiano di Montegrotto Terme. Anzi no, aspetta, Vanessa, questo è per te. Salutiamo anche il nostro amico Re Leone. Re Leone che domani torna a Taranto. Va bene, va bene. Allora attenzione, perché adesso abbiamo una telefonata e siamo con Rosa. Pronto Rosa?
1: Buongiorno.
0: Buongiorno Rosa. Allora facciamo un saluto veloce. Purtroppo la canzone ne abbiamo già preparato uno per un messaggio che è già arrivato. Quindi cara Rosa, oggi in Calabria c'è o non c'è il sole?
1: C'è il sole
0: ma
1: oggi.
0: Perché? Ma avete sempre il sole, bellissimo, straordinario. Facciamo un applauso alla Calabria, a Rosa. Alla bellissima Calabria, a proposito, straordinaria Calabria.
1: Tu non vuoi venire in Calabria?
0: Dai che mi organizzo, quest'anno facciamo la Puglia. Vediamo, magari il prossimo anno faremo un giro in Calabria, così va bene. Ci troviamo lì a Bovalino.
1: Va bene.
0: Saluti e baci in tour praticamente, è fantastico. Va bene, grazie, un saluto a te, buona giornata.
1: Non metto una canzone.
0: Non ce la faccio, abbiamo ancora 3 minuti e devo mettere un pezzettino di una canzone che mi richiede costanza. Dai, tienila per domani, va bene?
1: Va bene, dai, ciao.
0: Grazie, un abbraccio. Ciao. Allora salutiamo anche la Calabria, salutiamo Rosa e adesso c'è un messaggio, sentiamo.
2: Ciao Maurillo, sono Costanza, buon martedì e buona giornata. Io richiedo il brano di Umberto Tozzi e lei. E su questo brano vorrei salutare a tutti gli amici e amiche di Salute e Baci, a tutti i Santi Candresi, tutte le mie amiche vicine e lontani, con un abbraccio. E poi saluto la carissima Rita, un abbraccio a Giusy, con Augusto e tutta la sua famiglia. E poi saluto la carissima Enrica, gli faccio i complimenti dei grandi successi, bellissimi brani di Drupe e Donatello. Brava Enrica, ciao Enrica. E poi saluto tutti, dai, un bacione grande a tutte le bellissime, a Francesca, mia nipote, e tuo nipote Lacre. E poi saluto te Maurillo.
0: Grazie.
2: Con tanta stima, amicizia e simpatia.
0: Grazie.
2: Ciao Maurillo, ci sentiamo.
0: Ciao.
2: Un abbraccio.
0: Ciao, grazie Costanza, ciao. Qualche nota poi non dobbiamo.

0: Per tutte le radio che stanno per chiudere il collegamento, noi naturalmente ritorniamo domani mattina dalle 8:30 alle 10. Per chi invece qualche altra radio che riesce a tenere qualche minuto in più, allora noi naturalmente vogliamo salutare Carmela. Carmela che comunque è la nonna, non la zia. Maurillo! Non ne becco una, eh. Ciao Mau, buona giornata a tutti. Ciao Lamberto. Allora, aspetta perché adesso non mi ricordo più. Ah, c'è il boscaiolo. Il boscaiolo che voleva salutare, bravo, bravo. È venuto a trovarci, ha mollato il bar per fortuna. E ha voluto, vuole salutare Vanessa. Boscaiolo, dai, vieni che siamo in ritardo, mamma mia.
1: Ah, ma tu sei sempre in ritardo, sai, Maurillo, sei l'uomo in ritardo tu.
0: Ma no, ma cosa c'entro io?
1: Sì, a casa va Maurillo, va a casa, va a casa, va a casa.
0: Ma cosa vuoi che vada a casa? Devo fare delle cose qui.
1: No, va a casa, va a casa, va.
0: Senti, ma il direttore che fine ha fatto?
1: Bella domanda, sai. E non lo vedo più.
0: Ma hanno cambiato il direttore?
1: No, no, c'è, ogni tanto viene, va e viene, boh.
0: Vabbè, ok, allora senti, dovevi fare un saluto?
1: Sì, sì, sì. Allora, volevo salutare, signore e signori, salutiamo Vanessa!
2: Che c'è un amico in più. Se sposti un...
0: Bravo, bravo, bravo. Senti, dai, ci sentiamo domani?
1: Ah, spero di no.
0: Come spero di no, dai. Va bene, dai, saluta Thomas.
1: Ciao Thomas.
0: Senti, poi devi salutare anche Mario.
1: Va bene, ciao Mario.
0: E poi devi salutare anche Sebastiano.
1: Ciao Sebastiano, ma scusa un attimo Maurillo, ma perché devo salutare tutti gli uomini? Fammi salutare le donne, scusa.
0: Ah, adesso ho capito.
1: Adesso mica scemo io, eh. Allora saluto.
0: Dai, saluta.
1: Sì, saluto.
0: Oh, saluta.
1: Se mi lasci salutare, saluto. Saluto tutte le donne, tutte le signore, vi amo tutte.
0: Ma come fai a amarle tutte?
1: Ho un cuore grande! La porta, ciao a tutti! Aperta,
0: ciao, ciao, ciao, boscaiolo! Va bene, noi torniamo domani alle 8:30-10, grazie! Che confusione! Sarà perché ti amo!
1: Ah, la conosci anche tu!
0: Grazie, a domani! È stato veramente un bel viaggio che abbiamo fatto insieme. Grazie. A domani, ciao.

0: dimenticavo, saluto anche tutte le persone che ci ascoltano in replica la notte.
1: È vero, Maurillo, perché sai, abbiamo scoperto che ci sono tante persone che ascoltano la notte.
0: Cioè, no la notte la canzone.
1: No, la notte, volevo dire di notte, hai capito?
0: Ma perché parli così, scusa?
1: No, perché non mi deve sentire nessuno.
0: Ma guarda che sono tutti svegli qui,
1: capisci niente tu, Maurillo, va a casa, va a casa.

0: Esta es. Radio Domus Novas. La tu vida sicura tra le onde radio. Radio Domus Novas.
1: Maurillo, Maurillo, vieni qui, vieni qui.
2: Cosa vuoi?
1: Ascolta, dobbiamo ricordare che noi siamo in onda tutti i giorni su Radio Domus Novas.
2: È vero, assolutamente. Vogliamo ricordare gli orari, quindi tutti i giorni dal lunedì al venerdì e la domenica dalle 8.30 alle 10. Assolutamente sì, in diretta su Radio Domus Novas. Vi aspettiamo.
1: Maurillo, però ti sei dimenticato il nome del programma. Noi siamo Saluti e Baci e su Facebook siamo Saluti e Baci la Radio. Devo fare tutto io, dai.

0: Due minuti, un libro.
1: Ci sono mari che non separano, ma collegano. Acque che custodiscono la memoria di imperi, commerci e battaglie, e che oggi tornano a decidere gli equilibri del mondo. Bentrovati, io sono Gianluca Melilli e questa è Due minuti, un libro, la rubrica quotidiana in radio. Oggi viaggiamo lungo le coste di un bacino dove il passato non è mai passato e dove ogni leggenda nasconde una verità geopolitica. Se anche tu scrivi libri che raccontano il mondo attraverso i suoi luoghi più sensibili, vieni a trovarci su 2minutiunlibro.it e ti aiuteremo a far conoscere il tuo libro. Ti aspettiamo! Intanto apriamo quello di Marco Ansaldo dal titolo Mare Nero, dal sottotitolo Sei paesi, le leggende, la guerra. Confine sensibile dell'impero romano, scenario di espansione dei domini commerciali genovese e veneziano nel Medioevo, teatro di guerra nell'Ottocento e protagonista nel nuovo ordine globale nel XX secolo, il Mar Nero è oggi un'area cruciale dello scacchiere politico. Non è solo infatti il centro del conflitto tra Russia e Ucraina, ma anche il crocevia di interessi mondiali di primaria importanza. Con gli strumenti del cronista e lo sguardo curioso del viaggiatore, Marco Ansaldo ci guida attraverso i principali paesi del Grande Lago Salato, da Odessa alle coste martoriate dell'Ucraina a Varna, in Bulgaria, da Batumi in Georgia, dove in estate si affollano i vacanzieri all'ombra della minaccia russa, alla Romania, cerniera sottile tra l'Europa e le sue periferie orientali. L'itinerario tocca anche l'Abkhazia, territorio vendicato dalla Georgia ma proclamatosi indipendente, e la Crimea, obiettivo delle mire espansionistiche di Putin per arrivare a Trebisonda, da cui la Turchia lancia le sue migliori navi da trivellazione alla ricerca di giacimenti di gas. Il risultato è un racconto sorprendente, fatto di scoperte e incontri, di grande letteratura e personaggi inattesi, in cui spesso il frastuono dei combattimenti cede il passo all'eco delle leggende che tutt'oggi popolano il Mar Nero. Mitologia e geopolitica, guerra e pace si mescolano e alternano di continuo in questo bacino. Se ogni nazione che vi si affaccia vive il proprio passato come un presente incandescente, è dalle sue acque scure che forse emergerà anche il nostro futuro. Di Marco Ansaldo, Mare Nero, Edizioni Marsilio.
0: Le stelle di Azus. Le stelle di
2: Azus. Benvenuti ad un nuovo appuntamento con le stelle di Azus, l'oroscopo di martedì 5 maggio. Ariete, il vostro umore allegro renderà disponibili le persone nei vostri confronti e potrete trascorrere ore piacevoli, relax in serata. Toro, dovete fare un ultimo sforzo prima di potervi concedere una serata spensierata. Sul lavoro dovrete essere diligenti, gli impegni quotidiani saranno numerosi. Gemelli, con la luna contraria non riuscite mai ad essere lucidi, sul lavoro e in amore non fatevi prendere dal nervosismo. La giornata può riservare delle sorprese. Cancro, la vostra giornata sarà piuttosto movimentata. Sul lavoro vi appassionerete ai nuovi compiti e rischierete di fare tardi. Non trascurate però i vostri familiari. Leone, sarete di ottimo umore anche perché le cose fileranno lisce per tutta la giornata. La fortuna vi aiuterà sempre. In amore siete protagonisti assoluti. Vergine, in famiglia possono nascere delle discussioni che finiranno col rendere la giornata piuttosto pesante. Sul lavoro rischiate di perdere denaro. Bilancia, la luna sarà al vostro fianco anche oggi, rendendovi spigliati e pronti a cogliere al volo ogni occasione. L'amore vi rende euforici. Scorpione, tutti gli impegni della giornata porteranno i frutti sperati. Del resto, in questo momento siete sostenuti dalla buona sorte. In amore riuscite ad essere realisti. Sagittario, sul lavoro avrete delle buone idee che riuscirete a mettere in pratica e che renderanno più efficiente l'organizzazione del lavoro. La serata si preannuncia piacevole. Capricorno, controllate le risposte acide e concentratevi solo sui vostri compiti. Vedrete che i colleghi impareranno a girare al largo. In serata ritroverete il buon umore. Acquario, è una giornata gradevole quella che vi attende, in cui potrete concentrarvi sui vostri compiti in un clima più rilassato del solito. L'amore è sempre molto passionale. Pesci, sul lavoro non contate troppo sulla fortuna, per ottenere dei risultati accettabili dovrete sgomitare. In amore è un periodo di contrasti e con l'oroscopo di oggi è tutto. Le stelle di Azus vi augurano buona fortuna e vi invitano ad iscrivervi al canale YouTube dei cartomanti europei.

Radio Domus Novas. La radio dei volontari della Protezione Civile. Domus Novas, la tua guida sicura tra le onde radio.

0: Benvenuti al nuovo appuntamento con Musicalmente Italiana. Carla vi saluta e si parte subito con qualcosa di estivo dagli anni 90. Loro sono i mitici 883. Il titolo dell'album è tutto un programma. Si chiama La donna, il sogno, il grande incubo. La traccia che ascoltiamo insieme è Tieni il tempo.
1: 1995. Non c'è storia.

Rallentiamolo un po' questo tempo con Lucio Dalla, che ci ha abituati a testi profondi che nascondono significati importanti come il Parco della Luna, uno dei meno celebrati ma con cui ci fa entrare in quel confine sottile tra gioco e realtà. Capiscono che il mondo dei grandi non è poi così semplice, dove si diventa adulti senza che te ne accorgi.

0: buona domenica.
1: Saif con Buona Domenica è inserito nel suo primo album di prossima uscita, con cui prosegue in maniera naturale il percorso iniziato al Festival di Sanremo con Tu mi piaci. E come dico spesso, le canzoni del passato servono per costruire la musica del presente. Riavvolgiamo quindi il nastro per arrivare ai memorabili anni 70, dove la canzone italiana ci ha regalato melodie indimenticabili e ballate struggenti, come una delle canzoni più amate dei Pooh.
2: Stare chiuso qui. 1971.

Ancora benvenuti a Musicalmente Italiana, c'è sempre Carla in vostra compagnia. Annalisa è pronta a ripartire per il suo tour con in tasca un disco di platino in più, con un brano che risale a 5 anni fa, estratto dall'album Nuda e si chiama 10. Cos'è?

0: Questa è Radio Domus Novas. Questa è Radio Domus Novas. Radio Domus Novas. Il meglio della musica. Il meglio della musica di oggi e ieri lo trovi solo su Radio Domus Novas. Accendi la tua giornata con Questa è Radio Domus Novas. La tua guida sicura tra le onde radio.
1: Musicalmente italiana, conduce Carla Vetturini. La musica italiana di ieri e di oggi.

0: stupido cuore.
1: È tornata a pubblicare Federica Carta, emersa grazie alla partecipazione ad Amici del 2016. Questo singolo si chiama Stupido Dolore. Nel 2003, dopo il clamoroso successo del singolo d'esordio Dedicato a te, le Vibrazioni consolidarono la loro identità musicale con In una notte d'estate, estratto dall'album omonimo, che ha segnato il debutto discografico della band. È stato scritto da Francesco Sarcina, che riesce a raccontare un frammento di vita con intensità viscerale, restituendo l'immagine di una notte che brucia ancora nella memoria.

0: Il prossimo disco ha venduto oltre 600.000 copie ed è tra i maggiori successi di Claudio Baglioni, in cui espone in diversi brani una ricerca della libertà dal tempo che scorre. Per rafforzare questo senso di viaggio, presentò il disco in 4 hangar di altrettanti aeroporti italiani, nelle città di Firenze, Milano, Napoli e Catania, che raggiunse tutte quante in un solo giorno.
1: 1999.

Pino Daniele è stato molto più di un cantautore, è stato un poeta innovatore, capace di unire generazioni con la sua musica unica. La sua capacità era fondere stili musicali diversi, dalla tradizione napoletana al blues. Ha dato vita al repertorio Senza Tempo, che continua a emozionare milioni di ascoltatori. Le canzoni sono una più bella dell'altra, difficile scegliere quale sia la migliore. Pino ai suoi esordi disse che la musica era il canale giusto per quello che aveva da dire, e il blues era l'elemento adatto a esprimere le sensazioni e la rabbia che sentiva per raccontare le ingiustizie che osservava.

0: grande Pino. Rimaniamo su Napoli con un gruppo con una storia nata quasi per caso. Due amici scrivevano canzoni per un gioco. Un giorno una demo finì nelle mani di Mina e tutto da lì cambiò. Il loro primo album sembrava un disco di Battisti per la somiglianza della voce di Donzelli. Infatti le radio impazzirono. All'interno una traccia poi ripresa anche successivamente dalla stessa Mina con Adriano Celentano.
1: 1998.

0: Radio Domus Novas. La radio dei volontari della protezione civile. Domus Novas, la tua guida sicura tra le onde radio.
1: Musicalmente italiana, conduce Carla Vetturini. La musica italiana di ieri e di oggi.
2: Il 1994.

0: l'ultima nota, il bellissimo brano tratto dall'album L'Imperfetto, con cui Renato Zero confermò la ritrovata ispirazione, grazie anche all'arrangiamento multistrato con tendenza al funky che ricorda un po' da vicino l'ottimo Wire del 1989. E quando arriva il periodo primaverile, oltre allo sbocciare dei fiori, arriva anche la mina nostalgica di Fra Quintale, si chiama Aranciata.
1: Le novità della settimana.

Veramente geniale Fulminacci, ma lo si era già capito al Festival di Sanremo con Stupida Sfortuna, ancora tra le più suonate nelle radio. Questo singolo si chiama Indispensabile, tratto dall'album uscito lo scorso marzo. Adesso un po' di sano rock dei Negramaro. Tutto l'album che lo contiene è stato registrato interamente a Berlino negli studi storici di Hansa, che hanno ospitato grandi nomi come David Bowie, Ram e altri importanti artisti della storia della musica mondiale.

Il tempo a mia disposizione finisce qui, ma vi voglio accompagnare con un'ultima canzone che merita spazio. Quella di Fabio Concato, che scrisse nel 1984 quando diventò padre della piccola Carlotta, immaginandola posata da un gabbiano su uno scoglio che esiste davvero, quello delle sue estati a Viserbella, nel comune di Rimini. Grazie a tutti per l'ascolto, un bacio da Carla. Tu che

0: Radio Domus Novas. La radio dei volontari della Protezione Civile. Domus Novas, la tua guida sicura tra le onde radio.
1: Perturbazione di stampo atlantico sull'Italia, attese precipitazioni intense. In mattinata cielo molto nuvoloso al nord, con piogge anche abbondanti su gran parte della Liguria e della Toscana, in Sardegna, mite più asciutto all'estremo sud. Nel pomeriggio tempo ancora instabile al settentrione sulle regioni centrali tirreniche, con rovesci e locali temporali. Coinvolgimento anche della Campania e del Molise, venti di ostro. Tesi. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata. Da Lorenzo Tedici.

Musica nuova all'interno del disco novità con il nuovo singolo di Fabrizio Moro, Niente da perdere, che proviene dal suo nuovo album dal titolo Non ho paura di niente. Una tracklist veramente fantastica che porterà anche live in Italia nel mese di ottobre e di novembre. Fabrizio Moro, che è anche il vincitore della prima edizione di Canzonissima, il programma condotto da Milly Carlucci su Rai 1. Disco novità, Fabrizio Moro, Niente da perdere. We'll be right back.

0: Disco novità, Fabrizio Moro, Niente da perdere.
1: Disco novità.
2: In viaggio con ANAS, notiziario ANAS sulle limitazioni al traffico della regione Sardegna. Sulla strada statale 293 di Giba è attiva una chiusura di circa 5 km fra gli svincoli di Vallermosa e Siliqua in provincia di Cagliari. Deviazioni del traffico su strada provinciale 89, strada provinciale 88 e strada statale 130. Sulla strada statale 387 del Gerrei è attivo un senso unico alternato di circa 800 metri in prossimità dello svincolo di Serdiana, in provincia di Cagliari. Sulla strada statale 125 orientale sarda è attivo un senso unico alternato di circa 1 km e 200 metri in tratti saltuari in base alle esigenze di cantiere in prossimità dello svincolo di Burcei, in provincia di Cagliari. Per notizie in tempo reale ricordiamo il numero verde pronto ANAS 800841148 e il sito stradeanas.it. Al prossimo appuntamento con il notiziario ANAS.
3: Ciao, sono Drina e tutti i giorni ascolto Radio.

0: Benvenuti ad un nuovo appuntamento con le stelle di Azus, l'oroscopo di martedì 5 maggio. Ariete, il vostro umore allegro renderà disponibili le persone nei vostri confronti e potrete trascorrere ore piacevoli, relax in serata. Toro, dovete fare un ultimo sforzo prima di potervi concedere una serata spensierata. Sul lavoro dovrete essere diligenti, gli impegni quotidiani saranno numerosi. Gemelli, con la luna contraria non riuscite mai ad essere lucidi, sul lavoro e in amore non fatevi prendere dal nervosismo. La giornata può riservare delle sorprese. Cancro, la vostra giornata sarà piuttosto movimentata. Sul lavoro vi appassionerete ai nuovi compiti e rischierete di fare tardi. Non trascurate però i vostri familiari. Leone, sarete di ottimo umore anche perché le cose fileranno lisce per tutta la giornata. La fortuna vi aiuterà sempre. In amore siete protagonisti assoluti. Vergine, in famiglia possono nascere delle discussioni che finiranno col rendere la giornata piuttosto pesante. Sul lavoro rischiate di perdere denaro. Bilancia, la luna sarà al vostro fianco anche oggi, rendendovi spigliati e pronti a cogliere al volo ogni occasione. L'amore vi rende euforici. Scorpione, tutti gli impegni della giornata porteranno i frutti sperati. Del resto, in questo momento siete sostenuti dalla buona sorte. In amore riuscite ad essere realisti. Sagittario, sul lavoro avrete delle buone idee che riuscirete a mettere in pratica e che renderanno più efficiente l'organizzazione del lavoro. La serata si preannuncia piacevole. Capricorno, controllate le risposte acide e concentratevi solo sui vostri compiti. Vedrete che i colleghi impareranno a girare al largo. In serata ritroverete il buon umore. Acquario, è una giornata gradevole quella che vi attende, in cui potrete concentrarvi sui vostri compiti in un clima più rilassato del solito. L'amore è sempre molto passionale. Pesci, sul lavoro non contate troppo sulla fortuna. Per ottenere dei risultati accettabili dovrete sgomitare. In amore è un periodo di contrasti. E con l'oroscopo di oggi è tutto. Le stelle di Azus vi augurano buona fortuna e vi invitano ad iscrivervi al canale YouTube dei cartomanti europei.
1: Se c'è il pericolo di una piena, non sostare sui ponti o vicino ai fiumi. Non percorrere strade inondate o sottopassi allagati. Ricordati che l'auto non è un rifugio sicuro. Se la tua casa è minacciata da un'alluvione, chiudi il gas, stacca la corrente e raggiungi i piani superiori. Usa il telefono solo per chiedere soccorso. E ricorda, la protezione civile sei anche tu.
2: Abbiamo Marvin Gaye, gli OJ's, Donna Summer, gli Earth, Wind & Fire, Lou Rawls, Norman Connors e poi tanti altri grandi nomi della musica degli anni 70 e 80. Golden

0: Classic con Marchio Del Vais, uno dopo l'altro, solo grandi successi.
1: Ne sentirei delle belle. Golden Classic, in onda il venerdì alle 18 e la domenica alle 10 su Radio Domus Novas. Gli anni 70 e 80 girano tutti qui.
2: È martedì 5 maggio 2026. La Chiesa ricorda Sant'Angelo da Gerusalemme e San Gottardo. La luna è gibbosa calante. Il proverbio del giorno è cinese e dice: l'erba della bontà che nasce dall'abbondanza, con la carestia diventa gramigna. E si celebrano la giornata internazionale delle ostetriche, quella mondiale dell'igiene delle mani e la giornata nazionale contro la pedofilia e la pedopornografia. Con il sito accaddeoggi.it eccoci ai fatti del giorno nel passato. Nel 1821 a Sant'Elena, dove era in esilio, moriva 52enne l'imperatore francese Napoleone Bonaparte. Nel 1860, da Quarto, nei pressi di Genova, Giuseppe Garibaldi partiva con le navi Piemonte e Lombardo verso la Sicilia per portare sostegno ai rivoltosi contro il governo borbonico. Nel 1862 l'Italia istituiva il Servizio Postale Nazionale con 2000 uffici in tutto il paese. Nel 1910, con il nome di Confederazione Generale dell'Industria Italiana, nasceva a Torino l'organizzazione divenuta poi l'attuale Confindustria. E 80 anni fa, nel 1946, si inaugurava il concorso Sisal-CONI, basato sui pronostici di 12 partite di calcio più 2 di riserva, era il precursore del Totocalcio. Nel 1973 Guido Monzino raggiungeva la vetta del Monte Everest, portando il tricolore italiano sulla vetta più alta del mondo per la prima volta. Nel 1990 era Toto Cutugno il vincitore dell'Eurovision Song Contest con il brano Insieme 1992. Nel 1995 la Corte di Cassazione dichiarava illegittima la formula di giuramento usata nei tribunali italiani ed eliminava i riferimenti a Dio. Nel 2000 si spegneva 85enne a Firenze il ciclista Gino Bartali, uno dei massimi campioni di questo sport. Nel 2004 il secondo governo di Silvio Berlusconi, in carica da 1060 giorni, diventava l'esecutivo più longevo nella storia repubblicana d'Italia. Avrebbe poi raggiunto i 1412 giorni, mentre quello attuale, in carica da 1291 giorni, è ora al secondo posto. E nel 2023 l'OMS dichiarava conclusa l'emergenza pandemica da Covid-19. In 3 anni aveva fatto registrare 765 milioni di infezioni. Sono nati il 5 maggio. Nel 1818 il filosofo Karl Marx. Nel 1947 la giornalista Bice Biagi. Nel 1945 la cantante Mara Kubeddu. E nel 1958 il calciatore e allenatore Serse Cosmi. Nascevano oggi anche l'organizzatore di matrimoni Enzo Miccio nel 1971, le attrici Brigitta Boccoli e Francesca Rinaldi, entrambe nel 1972, il cantante Craig David nel 1981 ed infine la cantante Adele, nata in questo giorno nel 1989. Anche per il 5 maggio 2026 abbiamo terminato. Tutti gli altri fatti del giorno nel passato potete leggerli sul sito accaddeoggi.it. Un saluto da Francesco Cataldo e appuntamento a domani.
3: Sono qui per raccontarvi una storia. La storia di Nicolas, mio figlio. Ha 20 anni. Vabbè, io da mamma posso dire un gran bel ragazzo. Nicolas non si ferma mai. Dice sempre: non c'è tempo, devo fare tanto. Nicolas esce una sera. Doveva festeggiare il compleanno del suo migliore amico. Quindi partono in 4 e prima di arrivare in discoteca la macchina del suo amico perde il controllo e si schianta contro un palo. Non c'è Nicolas a raccontare questa storia, perché lui quella sera è morto sul colpo in quell'incidente. E voi dite: cosa fa questa mamma qua? Perché viene qui a raccontarci una cosa così triste? Perché mio figlio mi fece fare una promessa tempo prima. Mi dice: se mi dovesse succedere qualcosa, tu mi devi promettere di donare i miei organi. Io non volevo promettere, sinceramente, ma sapete quando non pensi mai possa accadere a te? E quindi io ho promesso. Quella sera io avevo dentro un vuoto, era come se mi avessero tolto il cuore. Però ragazzi, io ho ricordato la promessa. Sono andata dal dottore e gli ho detto: mio figlio voleva donare gli organi, ma erano compromessi, quindi io non ho potuto donare niente. E lì è come se lui mi avesse detto: mamma, non fermarti, tu puoi fare molto di più, molto di più. Io ho aperto un'associazione a suo nome, Associazione Nicola Scomati. E con questa associazione vado nelle scuole, parlo a tanti ragazzi come sto parlando a voi e porto quello che è la sensibilizzazione della sicurezza stradale. La storia di Nicolas, se a uno di voi entra nel cuore e ci pensa quando andrà in macchina, è una vita salvata e io riesco a mantenere la sua promessa.
4: A tutti i nostri ascoltatori, queste pillole di Io sono Manuel
5: e io sono Chiara.
4: Hai e bambini a casa.
5: Intrattenerli,

0: molto preciso che chi ha bambini riconosce subito. Ed è quando dopo scuola o nel pomeriggio arriva la domanda:
1: andiamo al parco giochi?
0: Eccola là.
2: Sono pillole di AI.
1: Che funziona? Certo, ma non può essere l'unica soluzione, perché non hai sempre tempo, energie o semplicemente voglia di uscire ogni giorno.
0: E lì nasce il vero problema, che non è intanto trovare qualcosa da fare, ma riuscire a organizzarlo in modo veloce senza trasformarlo in un altro impegno.
1: Perché il rischio è sempre lo stesso: o improvvisi qualcosa che dura 5 minuti, oppure finisci per accendere la TV e lasciarli lì più del previsto.
0: Ed è proprio in questo spazio che l'intelligenza artificiale può diventare utile, perché ti aiuta a passare dal non so cosa fare a ok, partiamo da qui in pochi secondi.
1: Con strumenti come ChatGPT o Pinterest puoi descrivere una situazione molto concreta, ad esempio età del bambino, tempo disponibile e materiale che hai in casa, e ottenere subito una serie di attività pratiche e realizzabili.
0: Ma sì, perché la differenza è tutta lì. Non devi più cercare tra mille idee scollegate. Hai già una selezione pensata per quel preciso momento specifico.
1: E questo ti fa partire subito, senza perdere mezz'ora a preparare qualcosa che magari non funziona nemmeno.
0: E poi c'è una parte ancora più interessante, che è quella legata comunque alla creatività. Perché non si tratta solo di tenere occupati i bambini, ma di coinvolgerli davvero.
1: Ad esempio, puoi creare storie personalizzate con loro protagonisti, usando strumenti come ChatGPT o Canva, inserendo nomi, ambientazioni e piccoli dettagli della loro vita quotidiana.
0: In questo modo il gioco cambia completamente, perché non stanno più semplicemente ascoltando, ma si riconoscono nella storia e partecipano attivamente.
1: E quando succede questo, l'attenzione dura molto di più e il momento diventa ancora più piacevole per te.
0: Un altro aspetto fondamentale è la gestione del tempo, che spesso è il vero ostacolo.
1: Non è tanto trovare l'idea giusta, ma riuscire a metterla in pratica senza complicarti la giornata.
0: Ma sì, ed è qui che entrano in gioco app come YouTube Kids o Khan Academy Kids, che offrono comunque attività guidate, semplici da seguire e pensate proprio per essere avviate senza preparazioni lunghe.
1: Questo ti permette di avere una base pronta su cui puoi anche aggiungere qualcosa di tuo senza dover costruire tutto da zero.
0: E funziona molto bene anche nei momenti in cui hai poco tempo, perché comunque vuoi proporre magari qualcosa di diverso dal solito. Anzi, in alcuni casi può diventare anche uno dei momenti più tranquilli e riusciti della giornata.

0: Ciao, sono Geppi Cucciari, forse l'avevi notato. E forse tu ed io abbiamo una cosa in comune, amiamo la Sardegna. Forse ne abbiamo un'altra, non ci piacciono i ladri.
1: Non siamo come quelli che bottiglia dopo bottiglia, scatoletta dopo scatoletta, furto dopo furto, trafugano sabbia, conchiglie, coralli, che stavano tanto bene qui.
0: Per metterli spesso in brutti acquari, in brutti soggiorni. Guardate che poi vi muoiono i pesci. E magari non lo sapete, ma è un reato. Prevede il ritiro di quello che vi siete portati via e anche una sanzione pecuniaria. Naturalmente non parlo con voi che in valigia avete souvenir del tutto leciti, forse non per il vostro dietologo, ma sicuramente legali. Porta con te il calore del nostro sole che scalda le spiagge, ma non portare via la nostra sabbia. Ci serve per farci lo scrub, per farci castelli, per farci l'amore. I più abili fanno queste tre cose contemporaneamente. Frequentateli. La Sardegna, portala nel cuore.
2: Due minuti, un libro.
3: Ci sono mari che non separano, ma collegano. Acque che custodiscono la memoria di imperi, commerci e battaglie, e che oggi tornano a decidere gli equilibri del mondo. Bentrovati, io sono Gianluca Melilli e questa è Due Minuti Un Libro, la rubrica quotidiana in radio. Oggi viaggiamo lungo le coste di un bacino dove il passato non è mai passato e dove ogni leggenda nasconde una verità geopolitica. Se anche tu scrivi libri che raccontano il mondo attraverso i suoi luoghi più sensibili, vieni a trovarci su dueminutiunlibro.it e ti aiuteremo a far conoscere il tuo libro. Ti aspettiamo! Intanto apriamo quello di Marco Ansaldo dal titolo Mare Nero, dal sottotitolo Sei Paesi, le leggende, la guerra. Confine sensibile dell'impero romano, scenario di espansione dei domini commerciali genovese e veneziano nel Medioevo, teatro di guerra nell'Ottocento e protagonista nel nuovo ordine globale nel XX secolo, il Mar Nero è oggi un'area cruciale dello scacchiere politico. Non è solo infatti il centro del conflitto tra Russia e Ucraina, ma anche il crocevia di interessi mondiali di primaria importanza. Con gli strumenti del cronista e lo sguardo curioso del viaggiatore, Marco Ansaldo ci guida attraverso i principali paesi del Grande Lago Salato, da Odessa alle coste martoriate dell'Ucraina a Varna, in Bulgaria, da Batumi in Georgia, dove in estate si affollano i vacanzieri all'ombra della minaccia russa, alla Romania, cerniera sottile tra l'Europa e le sue periferie orientali. L'itinerario tocca anche l'Abkhazia, territorio vendicato dalla Georgia ma proclamatosi indipendente, e la Crimea, obiettivo delle mire espansionistiche di Putin per arrivare a Trebisonda, da cui la Turchia lancia le sue migliori navi da trivellazione alla ricerca di giacimenti di gas. Il risultato è un racconto sorprendente, fatto di scoperte e incontri, di grande letteratura e personaggi inattesi, in cui spesso il frastuono dei combattimenti cede il passo all'eco delle leggende che tutt'oggi popolano il Mar Nero. Mitologia e geopolitica, guerra e pace si mescolano e alternano di continuo in questo bacino. Se ogni nazione che vi si affaccia vive il proprio passato come un presente incandescente, è dalle sue acque scure che forse emergerà anche il nostro futuro. Di Marco Ansaldo, Mare Nero, Edizioni Marsilio.

0: Radio Domus Novas. La radio dei volontari della Protezione Civile. Domus Novas, la tua guida sicura tra le onde radio.
1: Tifosi del Cagliari, ci siete tutti? La vostra presenza allo stadio è una presenza importante. La vostra presenza agli incontri di calcio del Cagliari serve a incoraggiare la squadra verso traguardi sempre più prestigiosi. Forza Cagliari!

0: Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
1: Il re è tornato. Senti ogni nota.
2: Credo che la musica possa cambiare il mondo.
1: Vivi l'evento cinematografico dell'anno. Michael, solo al cinema.
3: Pronti? Azione!
4: Il destino del mondo è nelle sue zampe.
3: Qual è il piano?
5: Trovare la marmotta per salvare il nostro popolo.
4: Quando il passato può cambiare il futuro, inizia una missione straordinaria.
3: Non conosco avventurieri migliori.
4: Preparati a vivere l'avventura di Hopper con tutta la famiglia. Hopper, il segreto della marmotta. Dal 14 maggio solo al cinema.
0: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
6: Siete all'ascolto di Radio Domus Novas.

Ora stai comodamente viaggiando. Hai voglia di accenderti una sigaretta, prego. Fumare fa male, d'accordo. Ma in una sigaretta c'è qualcosa che fa ancora più male. Un bosco distrutto per un semplice e apparentemente innocuo mozzicone gettato dal finestrino dell'auto. La prossima volta, pensaci. Ogni anno nel mondo, in Italia, nella nostra regione, vanno in fumo milioni di ettari di bosco. Campagna di prevenzione incendi a cura di Radio Domus Novas.

0: Idea News Magazine.
1: Un percorso costruito nel tempo tra cultura, musica e impegno, che oggi trova finalmente una voce diretta. Danilo Grossi, volto noto della scena indipendente romana, sceglie di mettersi dall'altra parte del palco e lo fa con In un giorno senza tempo, un album che racconta storie vere vissute senza filtri. Un esordio che non nasce per caso, ma come naturale evoluzione di un cammino lungo anni. Danilo, benvenuto ai nostri microfoni.
2: Ciao, ciao a tutti.
1: Danilo, vieni da un'esperienza importante nel mondo della cultura e della musica, ma sempre dietro le quinte. Cosa ti ha spinto oggi a fare questo passo e a raccontarti in prima persona?
2: Beh, io ho fatto tante cose nel corso del tempo, come un po' hai detto, sempre legato all'ambito culturale, alla ricerca della bellezza, di farla emergere. Dopo molti anni ho pensato che insomma avevo questo lavoro che avevo fatto nel corso un po' dei decenni, perché insomma parliamo di 20-25 anni, e li avevo nel cassetto. Ci tenevo a fare in modo che pezzi di me, pezzi artistici che ritenevo di aver fatto, che erano fino a qualche settimana fa solo riferimento a me stesso, potessero essere invece apprezzati o criticati da un pubblico più ampio. È una voglia di condividere delle emozioni che io avevo avuto nel corso di questi anni. Sono davvero felice delle prime risposte da parte del pubblico, della critica a questo disco, che è un disco diverso, particolare, è un disco anche duro, non banale, con testi che affrontano delle tematiche non facili e che spesso il velo di ipocrisia che abbiamo in Italia ci fanno vedere ma non guardare attentamente, più a raccontare delle storie diverse e particolari.
1: Il tuo disco attraversa temi molto diversi, dalla memoria personale alle questioni sociali fino a riferimenti storici. Quanto hanno inciso le esperienze e le collaborazioni del tuo percorso nel definire questo stile così diretto e concreto?
2: Come sempre accade, le esperienze personali di ognuno sono fondamentali nella costruzione soprattutto di proposte artistiche. Il mio lavoro in particolare ha, diciamo, dei pezzi particolarmente personali, intimi, ed altri invece che raccontano storie. È un libro di storie, vissute da chi, mettendosi negli occhi degli altri, quindi sono tutte storie particolari, anche intense, anche coraggiose e non banali, ecco, dove si affronta senza ipocrisia tante diciamo temi che abbiamo nella nostra società, in Italia in particolare, però senza mai dare giudizi, invece cercando di guardare e far mettere anche gli ascoltatori negli occhi di chi le vive le storie.
1: Di padre in figlio nasce da un momento molto intimo della tua vita, legato alla memoria di tuo padre. Oggi che lo hai pubblicato, che rapporto hai con questa canzone e cosa rappresenta nel tuo percorso artistico e umano?
2: Allora, non è stata facile farla percepire da tutti, perché era realmente mettersi a nudo, significa anche prendere una parte di sé molto intima e, diciamo, proporla ad un pubblico più ampio. Questo, diciamo, è il pezzo più intimo del disco ed è anche la motivazione vera per cui poi è nato il disco, perché 3 anni dopo la morte di mio padre, nella stessa notte, è nata questa canzone che parla del rapporto tra le generazioni, quindi da mio padre a me e da me a mio figlio, che era nato appena da 2 mesi quando mio padre è morto. Quindi è una canzone molto intensa che parla proprio del rapporto tra le generazioni, tra il testimone che di generazione in generazione ci doniamo, ed è una canzone che è mia personale, ma può essere raccolta, come sta succedendo, da ogni persona che ha avuto, diciamo, questo tipo di percorso, no? Sia padre che figlio, e che magari non ha più i propri genitori. Quindi è una canzone che da questo punto di vista apre un mondo molto intimo, e che però mi ha permesso poi di tornare in studio, perché è un pezzo che dopo tanti anni sono tornato a scrivere grazie proprio a questa canzone. Quindi è stata un'occasione bella ed importante per proporre a tutti quanti poi il disco.
1: Dopo l'uscita dell'album e il debutto live al Monk di Roma, quali sono i prossimi passi?
2: Sì, dopo il Monk di Roma poi è stato presentato la scorsa settimana a Cassino, al Palazzo della Cultura di Cassino. Adesso ci sono altre presentazioni previste in giro, sono stato anche a Civitavecchia, che è il nord di Roma. Ci saranno altre presentazioni ancora a Roma, a Ceccano. Stiamo facendo un po' un percorso anche su interviste radiofoniche come quella di oggi. E ecco, è un lavoro che sta partendo e che comunque sta avendo un'ottima risposta da parte di critica, di pubblico, perché penso che sia ora, come dicevi tu prima, un lavoro vero, senza filtri, senza volontà di fare l'occhiolino al mercato, ma è un lavoro che nasce diciamo in modo molto sano e diciamo intimo, ma vero.
1: Dove possiamo seguirti per restare aggiornati tra concerti, nuovi progetti e presenza sui social?
2: Allora, c'è la mia pagina Instagram, Danilo Gro trattino basso, e poi c'è la mia pagina Facebook, danilogrossi.it. Poi si può anche seguire le date sulla pagina Junior Records, che è l'etichetta, e quindi sono le varie occasioni che possiamo avere per essere informati.
1: Grazie a Danilo Grossi per aver condiviso con noi un progetto così autentico, dove tradizione, cantautorale e vissuto personale si incontrano senza artifici.
2: Grazie a voi.
1: In un giorno senza tempo è un disco che dimostra come, ancora oggi, la musica possa raccontare storie vere senza bisogno di scorciatoie. Continuate a seguire Idea News per altre interviste, approfondimenti e novità dal mondo della musica e dello spettacolo.
0: Idea News Magazine è una produzione del circuito Airplay.

0: Ciao, sono Geppi Cucciari, forse l'avevi notato. E forse tu ed io abbiamo una cosa in comune, amiamo la Sardegna. Forse ne abbiamo un'altra, non ci piacciono i ladri.
1: Non siamo come quelli che bottiglia dopo bottiglia, scatoletta dopo scatoletta, furto dopo furto, trafugano sabbia, conchiglie, coralli, che stavano tanto bene qui.
0: Per metterli spesso in brutti acquari, in brutti soggiorni. Guardate che poi vi muoiono i pesci. E magari non lo sapete, ma è un reato. Prevede il ritiro di quello che vi siete portati via e anche una sanzione pecuniaria. Naturalmente non parlo con voi che in valigia avete souvenir del tutto leciti, forse non per il vostro dietologo, ma sicuramente legali. Porta con te il calore del nostro sole che scalda le spiagge, ma non portare via la nostra sabbia. Ci serve per farci lo scrub, per farci castelli, per farci l'amore. I più abili fanno queste tre cose contemporaneamente. Frequentateli. La Sardegna, portala nel cuore.

0: Domus.
1: Radio Domus Novas.
0: La mia radio.
2: Disco novità. Disco novità.
3: Musica nuova all'interno del disco novità con il nuovo singolo di Fabrizio Moro, Niente da perdere, che proviene dal suo nuovo album dal titolo Non ho paura di niente. Una tracklist veramente fantastica che porterà anche live in Italia nel mese di ottobre e di novembre. Fabrizio Moro, che è anche il vincitore della prima edizione di Canzonissima, il programma condotto da Milly Carlucci su Rai 1. Disco novità, Fabrizio Moro, Niente da perdere. We'll be right back.

Ci sono momenti da sognare, altri per giocare, altri ancora per la voglia di ritmo. Ci sono momenti dove la tua unica compagna è la radio. Radio Domus Novas è sempre con te. Radio Domus Novas, momenti da vivere.

0: Quando fa molto caldo, indossa vestiti leggeri e comodi in fibre naturali. Evita di esporti al sole tra mezzogiorno e le 6 del pomeriggio. Soggiorna qualche ora in ambienti più freschi. Consuma pasti leggeri e bevi molta acqua. Rinfrescati con bagni e douche. E se vedi qualcuno che sta male per il caldo, chiama il 118. E ricorda, la protezione civile sei anche tu.
1: In questo momento siete in compagnia di Radio Domus Novas. Radio Domus Novas, la giusta colonna sonora per te che sai scegliere.

Meno che il brano è un crudo sfogo che unisce disagio personale e ambizione artistica, da una condizione di disagio e povertà da cui nasce una rabbia che è identità, stile ed arma per emergere. Quest'oggi con noi ad On Air, Blood.

Fuori di me di Elfo Calabro, in questo momento storico dove la follia la fa da padrona e dove la vita non vale più niente, dobbiamo riflettere sul domani con i toni giusti, sperando che arrivi qualcosa anche a chi non vuole ascoltare.

0: Alza il volume, sta per partire qualcosa di speciale.
1: Michele Camillò con Boomer, il confronto generazionale diventa dialogo interiore. Con il singolo Boomer, pubblicato il 3 di aprile, Michele Camillò affronta uno dei temi più discussi della contemporaneità, il conflitto generazionale, trasformandolo in un intenso percorso di introspezione personale. Tu sei poco, sei...

0: Amici di On Air, quest'oggi facciamo così un piccolo strappo alla regola ed andiamo a conoscere un artista, un cantante con il singolo Cuore di Fuoco. Lui si chiama Angelo Ticli, che è già collegato con noi. Angelo, benvenuto ad On Air.
1: Ciao a tutti.
0: Ciao Angelo. Allora, oggi andremo a scoprire, a conoscere una canzone

0: E oltretutto con un beat veramente rock, veramente aggressivo, e questo a me piace veramente tanto, perché viviamo in un contesto di musica fatta con ormai l'intelligenza artificiale. Quando c'è un brano fatto col manico, con l'aggressività, con il rock, è sempre benvenuto. Stiamo parlando di Cuore di Fuoco. Allora Angelo, tu definisci Cuore di Fuoco come l'espressione più diretta della tua identità artistica, un vero e proprio manifesto senza compromessi. In un mercato musicale spesso orientato verso ciò che è virale o morbido, quanto è stato importante per te rivendicare con forza questa tua anima hard rock?
1: Beh, Cuore di Fuoco rappresenta esattamente quello che sono: è passione, energia, verità e quell'attitudine hard rock che porto dentro di me da sempre. Perché viviamo in un mercato dove spesso tutto viene reso più sicuro, più morbido e più veloce da consumare. Ma il rock, quello vero, non dovrebbe mai chiedere il permesso di esistere.
0: Esatto, dovrebbe entrare subito così, cioè senza bussare alla porta.
1: Esatto, e io ho sentito il bisogno di rivendicare con forza questa identità, perché credo che la musica debba ancora trasmettere carattere, anima e autenticità,
0: che è la cosa veramente più importante. Angelo, il brano vanta collaborazioni molto importanti di altissimo livello, dalla direzione di Fabrizio Simoncioni, che salutiamo, che sta adesso attraversando un momento molto particolare della sua vita, al basso di Barney dell'Itfiba. Com'è stato lavorare con loro al Depot Studio, e in che modo il tocco di questi giganti del rock italiano ha contribuito a forgiare il sound granitico che sentiamo nel singolo?
1: Beh, lavorare al Depot Studio con musicisti e professionisti di questo livello è stata un'esperienza incredibile e intensa, ma soprattutto molto naturale dal punto di vista artistico. Quando entri in studio con le persone come Fabrizio Simoncioni o Barney dell'Itfiba, senti immediatamente il peso della loro esperienza, ma anche la loro capacità di capire subito l'anima di un brano. Poi con Fabrizio ha avuto un ruolo fondamentale nella direzione di identità sonora di Cuore di Fuoco. Ha una sensibilità enorme e riesce a mantenere l'impatto del rock senza togliere l'emozione e profondità sul brano.
0: Beh, è una grande classe hanno loro, sono veramente dei professionisti del palcoscenico, ricordiamo anche a chi ci sta ascoltando.
1: Esattamente. Poi ho avuto la fortuna di conoscere la chitarrista Angela Massafra tramite Angelo Tordini di Reference Cable, che me l'ha presentato, e ha portato tanto a livello rock, diciamo, chitarristico, che sia sui riff di chitarra del brano o l'assolo. C'è pure Emanuel Ciancia, il sassofonista. È stato un incontro con lui proprio per caso in un festival di rock nel Piemonte.
0: Le cose nascono così a volte per caso, le collaborazioni più belle.
1: Esattamente, sì. Cioè, quanto non te l'aspetti, è lì che incontri persone belle della vita e che ti portano avanti sui tuoi progetti e ti cambiano l'identità di quello che tu avevi messo all'inizio.
0: Ascolta Angelo, ti volevo concludere con questa ultima domanda. Questo titolo evoca un'immagine potente, l'energia e la passione che non si spengono. Oltre alla musica, qual è il messaggio che tu vuoi trasmettere a chi ti sta ascoltando? È un invito a perseguire la propria strada con la stessa determinazione che tu metti in ogni nota della tua chitarra?
1: Beh, per me il fuoco rappresenta la passione, la fede e ciò che si è, la forza di rialzarsi dopo le difficoltà e il coraggio di continuare a credere nei propri sogni, anche quando la strada è complicata. Ogni nota della mia chitarra porta dentro questa energia, perché la musica che faccio nasce da esperienze vere, sacrifici, cadute e voglia di non mai mollare.
0: Beh, mi piace, poi il sentimento che tu ci metti si sente proprio dalle tue parole, e questo fa proprio traspirare una musica positiva e una musica vera. Allora Angelo, a questo punto, prima di ascoltare Cuore di Fuoco, dove poterti trovare sul web? Dei contatti da dare a chi ci sta ascoltando, quindi pagine social, Spotify, quello che vuoi.
1: Beh, mi trovate che sia sul mio website angelotipi.com, Instagram, Facebook, TikTok.
0: Le principali piattaforme, diciamo, social e di divulgazione musicale, quindi quelle TikTok, Instagram, Spotify, insomma, quelle bene o male.
1: E YouTube.
0: E YouTube, esatto. Basta cercare Angelo Ticli. Angelo, io ti ringrazio molto di essere stato in nostra compagnia. A questo punto ci ascoltiamo. Cuore di fuoco, grazie per essere stato con noi ad On Air.
1: Grazie a voi di avermi ospitato.

Ed ancora sulle note di Angelo Ticli, ora andiamo a presentare Mocha featuring Gianni Drudi, Gli anni senza te. Presentano un nuovo singolo, Gli anni senza te. Il brano racconta la storia di qualcuno che ripensa agli anni trascorsi senza la persona che amava. Durante quel periodo ha vissuto la vita, ma con la sensazione che mancasse sempre qualcosa.

0: Siamo in mare da sempre per garantire la tua sicurezza. Una missione che portiamo avanti grazie a 11.000 uomini e donne, mezzi e tecnologie. Abbiamo un unico grande obiettivo: proteggere il mare e chi lo vive. Guardia Costiera, la tua sicurezza in mare. Per le emergenze in mare, chiama la Guardia Costiera.
1: Buongiorno, state ascoltando Radio Domus Novas.

0: Entriamo nella quarta parte di On Air. Ora con noi un artista che è già passato dentro supermarket, ma anche dentro On Air. Parliamo di Paolo Martini con Come i Lego.
1: Vorrei piantarla di pensarti, ma mi torni in mente. È inutile negarlo, ma ci vado ancora fuori. Raccontarti dei miei giorni come ho fatto sempre. Sentirmi fragile, a volte complice.

amati. E chiudiamo con Sergio Sdraule in anteprima radiofonica, Siamo stati eroi, featuring Maurizio Vercon, il nuovo singolo di Sergio Sdraule, un brano rock intenso che racconta tra nostalgia e consapevolezza la generazione cresciuta tra la fine degli anni 70 e gli anni 80.

E chiudiamo con l'ultimo singolo di Mauro Repetto, Quel niente che è tutto, che è stato poi l'anima del progetto 883. Il singolo è una riflessione matura e poetica sulla ricerca della felicità nelle piccole cose. Repetto abbandona la sonorità dance degli esordi per abbracciare uno stile più narrativo e introspettivo.

0: Perturbazione di stampo atlantico sull'Italia, tese precipitazioni intense. In mattinata cielo molto nuvoloso al nord, con piogge anche abbondanti su gran parte della Liguria e della Toscana, in Sardegna, mite più asciutto all'estremo sud. Nel pomeriggio tempo ancora instabile al settentrione sulle regioni centrali tirreniche, con rovesci e locali temporali. Coinvolgimento anche della Campania e del Molise, venti di ostro. Tesi. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata. Da Lorenzo Tedici.
1: In viaggio con ANAS, notiziario ANAS sulle limitazioni al traffico della regione Sardegna. Sulla strada statale 293 di Giba è attiva una chiusura di circa 5 km fra gli svincoli di Vallermosa e Siliqua in provincia di Cagliari. Deviazioni del traffico su strada provinciale 89, strada provinciale 88 e strada statale 130. Sulla strada statale 387 del Gerrei è attivo un senso unico alternato di circa 800 metri in prossimità dello svincolo di Serdiana in provincia di Cagliari. Sulla strada statale 125 orientale sarda è attivo un senso unico alternato di circa 1 km e 200 metri in tratti saltuari in base alle esigenze di cantiere in prossimità dello svincolo di Burcei in provincia di Cagliari. Per notizie in tempo reale ricordiamo il numero verde pronto ANAS 800841148 e il sito stradeanas.it. Al prossimo appuntamento con il notiziario ANAS.
2: Hai scelto di metterti in gioco. Hai scelto di non arrenderti. Hai scelto di goderti ogni momento. Superare i limiti di velocità non è un incidente, è una scelta. Rispetta sempre i limiti di velocità. Scegli la sicurezza. Scegli la buona strada. Campagna del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti. Presidenza del Consiglio dei

0: pum, para.
1: Immergiti nelle sue acque. Lasciati ispirare dall'infinità dei suoi profumi, dalla sua bellezza secolare. Ma non dimenticare. Abbi cura di lei, proteggila dai comportamenti irresponsabili. La Sardegna ha bisogno anche di te. Previeni gli incendi e se ne avvisti uno, chiama il Corpo Forestale e di Vigilanza Ambientale al numero 1515.

È martedì 5 maggio 2026. La Chiesa ricorda Sant'Angelo da Gerusalemme e San Gottardo. La luna è gibbosa calante. Il proverbio del giorno è cinese e dice: l'erba della bontà che nasce dall'abbondanza, con la carestia diventa gramigna. E si celebrano la Giornata Internazionale delle Ostetriche, quella mondiale dell'igiene delle mani e la Giornata Nazionale contro la pedofilia e la pedopornografia. Con il sito accadeoggi.it eccoci ai fatti del giorno nel passato. Nel 1821 a Sant'Elena, dove era in esilio, moriva 52enne l'imperatore francese Napoleone Bonaparte. Nel 1860, da Quarto, nei pressi di Genova, Giuseppe Garibaldi partiva con le navi Piemonte e Lombardo verso la Sicilia per portare sostegno ai rivoltosi contro il governo borbonico. Nel 1862 l'Italia istituiva il Servizio Postale Nazionale con 2000 uffici in tutto il paese. Nel 1910, con il nome di Confederazione Generale dell'Industria Italiana, nasceva a Torino l'organizzazione divenuta poi l'attuale Confindustria. E 80 anni fa, nel 1946, si inaugurava il concorso Sisal CONI, basato sui pronostici di 12 partite di calcio più 2 di riserva, era il precursore del Totocalcio. Nel 1973 Guido Monzino raggiungeva la vetta del Monte Everest, portando il tricolore italiano sulla vetta più alta del mondo per la prima volta. Nel 1990 era Toto Cutugno il vincitore dell'Eurovision Song Contest con il brano Insieme 1992. Nel 1995 la Corte di Cassazione dichiarava illegittima la formula di giuramento usata nei tribunali italiani ed eliminava i riferimenti a Dio. Nel 2000 si spegneva 85enne a Firenze il ciclista Gino Bartali, uno dei massimi campioni di questo sport. Nel 2004 il secondo governo di Silvio Berlusconi, in carica da 1060 giorni, diventava l'esecutivo più longevo nella storia repubblicana d'Italia. Avrebbe poi raggiunto i 1412 giorni, mentre quello attuale, in carica da 1291 giorni, è ora al secondo posto. E nel 2023 l'OMS dichiarava conclusa l'emergenza pandemica da Covid-19. In 3 anni aveva fatto registrare 765 milioni di infezioni. Sono nati il 5 maggio. Nel 1818 il filosofo Karl Marx. Nel 1947 la giornalista Bice Biagi. Nel 1945 la cantante Mara Kubeddu. E nel 1958 il calciatore e allenatore Serse Cosmi. Nascevano oggi anche l'organizzatore di matrimoni Enzo Miccio nel 1971, le attrici Brigitta Boccoli e Francesca Rinaldi, entrambe nel 1972, il cantante Craig David nel 1981 ed infine la cantante Adele, nata in questo giorno nel 1989. Anche per il 5 maggio 2026 abbiamo terminato. Tutti gli altri fatti del giorno nel passato potete leggerli sul sito accadeoggi.it. Un saluto da Francesco Cataldo e appuntamento a domani.

Sono Carolina Crescentini e sostengo la donazione del sangue. Un semplice gesto straordinario che può salvarci la vita. Di sangue e plasma c'è sempre bisogno. Insieme possiamo fare la differenza.

0: Ministro della Salute. Presidenza del Consiglio dei Ministri.
1: Questa è Radio Domus Novas. Questa è Radio Domus Novas. Radio Domus Novas. Il meglio della musica. Il meglio della musica. Di oggi e di ieri. Lo trovi solo su Radio Domus Novas. Accendi la tua giornata con Questa è Radio Domus Novas. La tua guida sicura tra le onde radio.

0: Radio Domus Novas informa che mette a disposizione di associazioni, enti pubblici e privati, spazi autogestiti all'interno della fascia giornaliera di programmazione.
1: Due minuti, un libro.
2: Ci sono mari che non separano, ma collegano. Acque che custodiscono la memoria di imperi, commerci e battaglie, e che oggi tornano a decidere gli equilibri del mondo. Bentrovati, io sono Gianluca Melilli e questa è Due minuti, un libro, la rubrica quotidiana in radio. Oggi viaggiamo lungo le coste di un bacino dove il passato non è mai passato e dove ogni leggenda nasconde una verità geopolitica. Se anche tu scrivi libri che raccontano il mondo attraverso i suoi luoghi più sensibili, vieni a trovarci su 2minutiunlibro.it e ti aiuteremo a far conoscere il tuo libro. Ti aspettiamo! Intanto apriamo quello di Marco Ansaldo dal titolo Mare Nero, dal sottotitolo Sei Paesi, le leggende, la guerra. Confine sensibile dell'impero romano. Scenario di espansione dei domini commerciali genovese e veneziano nel Medioevo, teatro di guerra nell'Ottocento e protagonista nel nuovo ordine globale nel XX secolo, il Mar Nero è oggi un'area cruciale dello scacchiere politico. Non è solo infatti il centro del conflitto tra Russia e Ucraina, ma anche il crocevia di interessi mondiali di primaria importanza. Con gli strumenti del cronista e lo sguardo curioso del viaggiatore, Marco Ansaldo ci guida attraverso i principali paesi del Grande Lago Salato, da Odessa alle coste martoriate dell'Ucraina a Varna, in Bulgaria, da Batumi in Georgia, dove in estate si affollano i vacanzieri all'ombra della minaccia russa, alla Romania, cerniera sottile tra l'Europa e le sue periferie orientali. L'itinerario tocca anche l'Abkhazia, territorio vendicato dalla Georgia ma proclamatosi indipendente, e la Crimea, obiettivo delle mire espansionistiche di Putin per arrivare a Trebisonda, da cui la Turchia lancia le sue migliori navi da trivellazione alla ricerca di giacimenti di gas. Il risultato è un racconto sorprendente, fatto di scoperte e incontri, di grande letteratura e personaggi inattesi, in cui spesso il frastuono dei combattimenti cede il passo all'eco delle leggende che tutt'oggi popolano il Mar Nero. Mitologia e geopolitica, guerra e pace si mescolano e alternano di continuo in questo bacino. Se ogni nazione che vi si affaccia vive il proprio passato come un presente incandescente, è dalle sue acque scure che forse emergerà anche il nostro futuro. Di Marco Ansaldo, Mare Nero, Edizioni Marsilio.
3: Buongiorno, siete sintonizzati su Radio Domus Novas. In caso di blackout, spegnete la radio, non ne trovereste un'altra uguale a questa.

0: Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
1: Esiste una leggenda in grado di cambiare il tempo e solo un eroe può trovarla.
2: Avrai sicuramente sentito parlare della marmotta con la faccia al contrario.
3: Qual è il piano?
4: Trovare la marmotta per salvare il nostro popolo.
1: Preparati a vivere l'avventura di Hopper con tutta la famiglia.
5: Troverò io la marmotta.
1: Hopper, il segreto della marmotta. Dal 14 maggio solo al cinema.
6: Il re è tornato. Senti ogni nota.
7: Credo che la musica possa cambiare il mondo.
6: Vivi l'evento cinematografico dell'anno. Michael, solo al cinema.
0: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
8: Compagnia, attenti! Pronti? Caricare! Compagnia, puntare! Fuoco!
9: Tutte le emittenti sono cadute sotto i terribili colpi. Meno una. È lei, Radio Domus Novas, perché solo i migliori sopravvivono.

0: in viaggio con ANAS. Notiziario ANAS sulle limitazioni al traffico della regione Sardegna. Sulla strada statale 293 di Giba è attiva una chiusura di circa 5 km fra gli svincoli di Vallermosa e Siliqua in provincia di Cagliari. Deviazioni del traffico su strada provinciale 89, strada provinciale 88 e strada statale 130. Sulla strada statale 387 del Gerrei è attivo un senso unico alternato di circa 800 metri in prossimità dello svincolo di Serdiana in provincia di Cagliari. Sulla strada statale 125 orientale sarda è attivo un senso unico alternato di circa 1 km e 200 metri in tratti saltuari in base alle esigenze di cantiere in prossimità dello svincolo di Burcei in provincia di Cagliari. Per notizie in tempo reale ricordiamo il numero verde pronto ANAS 800841148 e il sito stradeanas.it. Al prossimo appuntamento con il notiziario ANAS.
1: Sei pronto a far vibrare le onde della radio con la tua voce? Domus Novas sta cercando nuovi talenti per unirsi alla nostra famiglia radiofonica. Se ami parlare, condividere storie e trasmettere emozioni, sei nel posto giusto. Domus Novas è più di una radio, è un palcoscenico per la tua creatività. Sia che tu sia appassionato di musica, un amante delle notizie locali o un esperto di argomenti intriganti, c'è spazio per te nella nostra squadra. Diventa la voce che si unisce a Domus Novas. Fai parte di una comunità che ama la radio e vuole condividere il suo spirito. Visita il nostro sito su radiodomusnovas.it e scopri come diventare uno degli speaker della nostra radio. Unisciti a noi nell'energia radiofonica che continua a crescere. Domus Novas, dove ogni voce trova il suo spazio. Entra in scena con noi e fai parte di un'avventura radiofonica davvero straordinaria.

Perturbazione di stampo atlantico sull'Italia, attese precipitazioni intense. In mattinata cielo molto nuvoloso al nord, con piogge anche abbondanti su gran parte della Liguria e della Toscana, in Sardegna, mite più asciutto all'estremo sud. Nel pomeriggio tempo ancora instabile al settentrione sulle regioni centrali tirreniche, con rovesci e locali temporali. Coinvolgimento anche della Campania e del Molise, venti di ostro. Tesi. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata. Da Lorenzo Tedici. Radio.

Buongiorno, siete sintonizzati su Radio Domus Novus. In caso di blackout, spegnete la radio. Non ne trovereste un'altra uguale a questa.

0: novità.
1: Musica nuova all'interno del disco novità con il nuovo singolo di Fabrizio Moro, Niente da perdere, che proviene dal suo nuovo album dal titolo Non ho paura di niente. Una tracklist veramente fantastica che porterà anche live in Italia nel mese di ottobre e di novembre. Fabrizio Moro, che è anche il vincitore della prima edizione di Canzonissima, il programma condotto da Milly Carlucci su Rai 1. Disco novità, Fabrizio Moro, Niente da perdere.

0: c'è un mostro enorme che galleggia negli oceani. Oltre 5 trilioni di pezzi di plastica che stanno compromettendo la salute dei nostri mari e che dobbiamo combattere per proteggere questo spettacolo incontaminato. Forse non lo sapete, ma più del 40% della plastica viene usato una sola volta e poi gettato. Una bottiglia può restare intatta per 450 anni o per sempre. Ogni minuto in tutto il mondo si vendono quasi 1 milione di bottiglie di plastica. Quelle che non vengono smaltite finiscono negli oceani o sulle nostre spiagge. Chissà come saremo tra 30 anni e come sarà il nostro futuro. Di una cosa siamo certi. Entro il 2050 tutte le specie di uccelli marini del pianeta avranno consumato plastica. Per fermare questo disastro, evitiamo la plastica monouso.
1: Facciamo la scelta giusta. Scegliamo il pianeta.

0: Radio Domus Novas ogni giorno conquista la vostra attenzione.
1: Puntualmente, migliaia di emozioni vi aspettano su Radio Domus Novas.

0: bruciare, non bruciare. Con il fuoco, non scherzare. Che se bruci la foresta, viene uno che ti arresta.
1: E la pena più leggera sono 4 anni di galera.
2: E poi costa ai cittadini un bel mucchio di quattrini.
0: Stacci attento con la fiamma, che lo dico alla tua mamma.
3: Stacci attento alla foresta, che poi niente più ci resta.
4: Fai come me, spegni il fuoco. Se avvisti un incendio, chiama il 1515 del Corpo Forestale dello Stato.

Ehi, dico te, sì sì, proprio a te. Se fumi, non gettare mozziconi o fiammiferi accesi, anche se sei in macchina o nei pressi del mare. Non utilizzare a sproposito qualunque tipo di fuoco d'artificio. Le marmitte catalitiche possono incendiare facilmente l'erba secca e se ti trovi in una zona a rischio di incendio boschivo, presta attenzione all'ambiente che ti circonda. Con queste piccole e semplici regole puoi salvare la nostra splendida Sardegna. Campagna sugli incendi a cura di Radio Domus Novas e Associazione Difesa Ambiente e Volontariato Domus.

0: È martedì 5 maggio 2026. La Chiesa ricorda Sant'Angelo da Gerusalemme e San Gottardo. La luna è gibbosa calante. Il proverbio del giorno è cinese e dice: l'erba della bontà che nasce dall'abbondanza, con la carestia diventa gramigna. E si celebrano la giornata internazionale delle ostetriche, quella mondiale dell'igiene delle mani e la giornata nazionale contro la pedofilia e la pedopornografia. Con il sito accaddeoggi.it eccoci ai fatti del giorno nel passato. Nel 1821 a Sant'Elena, dove era in esilio, moriva 52enne l'imperatore francese Napoleone Bonaparte. Nel 1860, da Quarto, nei pressi di Genova, Giuseppe Garibaldi partiva con le navi Piemonte e Lombardo verso la Sicilia per portare sostegno ai rivoltosi contro il governo borbonico. Nel 1862 l'Italia istituiva il Servizio Postale Nazionale con 2000 uffici in tutto il paese. Nel 1910, con il nome di Confederazione Generale dell'Industria Italiana, nasceva a Torino l'organizzazione divenuta poi l'attuale Confindustria. E 80 anni fa, nel 1946, si inaugurava il concorso Sisal CONI, basato sui pronostici di 12 partite di calcio più 2 di riserva, era il precursore del Totocalcio. Nel 1973 Guido Monzino raggiungeva la vetta del Monte Everest, portando il tricolore italiano sulla vetta più alta del mondo per la prima volta. Nel 1990 era Toto Cutugno il vincitore dell'Eurovision Song Contest con il brano Insieme 1992. Nel 1995 la Corte di Cassazione dichiarava illegittima la formula di giuramento usata nei tribunali italiani ed eliminava i riferimenti a Dio. Nel 2000 si spegneva 85enne a Firenze il ciclista Gino Bartali, uno dei massimi campioni di questo sport. Nel 2004 il secondo governo di Silvio Berlusconi, in carica da 1060 giorni, diventava l'esecutivo più longevo nella storia repubblicana d'Italia. Avrebbe poi raggiunto i 1412 giorni, mentre quello attuale, in carica da 1291 giorni, è ora al secondo posto. E nel 2023 l'OMS dichiarava conclusa l'emergenza pandemica da Covid-19. In 3 anni aveva fatto registrare 765 milioni di infezioni. Sono nati il 5 maggio. Nel 1818 il filosofo Karl Marx. Nel 1947 la giornalista Bice Biagi. Nel 1945 la cantante Mara Kubeddu. E nel 1958 il calciatore e allenatore Serse Cosmi. Nascevano oggi anche l'organizzatore di matrimoni Enzo Miccio nel 1971, le attrici Brigitta Boccoli e Francesca Rinaldi, entrambe nel 1972, il cantante Craig David nel 1981 ed infine la cantante Adele, nata in questo giorno nel 1989. Anche per il 5 maggio 2026 abbiamo terminato. Tutti gli altri fatti del giorno nel passato potete leggerli sul sito accaddeoggi.it. Un saluto da Francesco Cataldo e appuntamento a domani.
1: L'acqua è al centro della nostra vita e della vita dell'Italia. Insieme possiamo prendercene cura e compiere scelte che ci vedano protagonisti. Non lasciamo scorrere inutilmente l'acqua del rubinetto. Utilizziamo lavatrici e lavastoviglie a pieno carico. Ottimizziamo l'uso dell'acqua corrente e riusiamola quando si può. Verifichiamo che non ci siano perdite negli impianti. Semplici gesti quotidiani che non comportano sacrifici e che tutelano un bene prezioso per il nostro futuro. Consumiamo l'acqua responsabilmente. L'acqua è vita, non sprecarla. Dipartimento per l'informazione e l'editoria. Presidenza del Consiglio dei Ministri.
2: Mamma, perché c'è scritto 50?
3: Perché le macchine non possono andare più veloci di 50.
2: E tu a quanto vai?
3: Amore, io stavo andando troppo veloce.
4: Lo capisci anche un bambino che la velocità può distruggere una vita. La velocità troppo elevata provoca 30.000 incidenti l'anno. Non rischiare, resta sulla buona strada.

0: Domus Novas sta cercando nuovi talenti per unirsi alla nostra grande famiglia radiofonica. Se ami parlare, condividere storie e trasmettere emozioni, sei nel posto giusto. Domus Novas è più di una radio, è un palcoscenico per la tua creatività. Sia che tu sia appassionato di musica, un amante delle notizie locali o un esperto di argomenti intriganti, c'è spazio per te nella nostra squadra. Diventa la voce che si unisce a Domus Novas. Fai parte di una comunità che ama la radio e vuole condividere il suo spirito. Visita il nostro sito su www.radiodomusnovas.it e scopri come diventare uno dei nostri speaker. Unisciti a noi nell'energia radiofonica che continua a crescere. Domus Novas, dove ogni voce trova il suo spazio. Entra in scena con noi e fai parte di un'avventura radiofonica davvero straordinaria.
1: Viaggio con ANAS, notiziario ANAS sulle limitazioni al traffico della regione Sardegna. Sulla strada statale 293 di Giba è attiva una chiusura di circa 5 km fra gli svincoli di Vallermosa e Siliqua in provincia di Cagliari. Deviazioni del traffico su strada provinciale 89, strada provinciale 88 e strada statale 130. Sulla strada statale 387 del Gerrei è attivo un senso unico alternato di circa 800 metri in prossimità dello svincolo di Serdiana, in provincia di Cagliari. Sulla strada statale 125 orientale sarda è attivo un senso unico alternato

alternato di circa 1,2 km in tratti saltuari in base alle esigenze di cantiere in prossimità dello svincolo di Burcei in provincia di Cagliari. Per notizie in tempo reale ricordiamo il numero verde pronto ANAS 800841148 e il sito stradeanas.it. Al prossimo appuntamento con il notiziario ANAS.

0: Anche noi siamo partner di webradioitaliane.it, sito e gruppo Facebook, dove potrai ascoltare le web radio italiane e dove è possibile scambiarsi informazioni, curiosità, collaborazioni e consigli riguardanti il mondo musicale e radiofonico. Vieni anche tu su webradioitaliane.it e ascolta la nostra musica.
1: Radio Domus Novas, la prima web radio dei volontari della Protezione Civile.
2: 2 minuti, un libro.
3: Ci sono mari che non separano, ma collegano. Acque che custodiscono la memoria di imperi, commerci e battaglie, e che oggi tornano a decidere gli equilibri del mondo. Bentrovati, io sono Gianluca Melilli e questa è 2 minuti, un libro, la rubrica quotidiana in radio. Oggi viaggiamo lungo le coste di un bacino dove il passato non è mai passato e dove ogni leggenda nasconde una verità geopolitica. Se anche tu scrivi libri che raccontano il mondo attraverso i suoi luoghi più sensibili, vieni a trovarci su 2minutiunlibro.it e ti aiuteremo a far conoscere il tuo libro. Ti aspettiamo! Intanto apriamo quello di Marco Ansaldo dal titolo Mare Nero. Dal sottotitolo 6 paesi, le leggende, la guerra. Confine sensibile dell'impero romano. Scenario di espansione dei domini commerciali genovese e veneziano nel Medioevo. Teatro di guerra nell'Ottocento. E protagonista nel nuovo ordine globale nel XX secolo, il Mar Nero è oggi un'area cruciale dello scacchiere politico. Non è solo infatti il centro del conflitto tra Russia e Ucraina, ma anche il crocevia di interessi mondiali di primaria importanza. Con gli strumenti del cronista e lo sguardo curioso del viaggiatore, Marco Ansaldo ci guida attraverso i principali paesi del Grande Lago Salato, da Odessa alle coste martoriate dell'Ucraina a Varna, in Bulgaria, da Batumi in Georgia, dove in estate si affollano i vacanzieri all'ombra della minaccia russa, alla Romania, cerniera sottile tra l'Europa e le sue periferie orientali. L'itinerario tocca anche l'Abkhazia, territorio vendicato dalla Georgia ma proclamatosi indipendente, e la Crimea, obiettivo delle mire espansionistiche di Putin per arrivare a Trebisonda, da cui la Turchia lancia le sue migliori navi da trivellazione alla ricerca di giacimenti di gas. Il risultato è un racconto sorprendente, fatto di scoperte e incontri, di grande letteratura e personaggi inattesi, in cui spesso il frastuono dei combattimenti cede il passo all'eco delle leggende che tutt'oggi popolano il Mar Nero. Mitologia e geopolitica, guerra e pace si mescolano e alternano di continuo in questo bacino. Se ogni nazione che vi si affaccia vive il proprio passato come un presente incandescente, è dalle sue acque scure che forse emergerà anche il nostro futuro. Di Marco Ansaldo, Mare Nero, Edizioni Marsilio.
4: Abbiamo Marvin Gaye, Leo James, Donna Summer, The Earth, Wind & Fire, Lou Rawls, Norman Connors e poi tanti altri grandi nomi della musica degli anni 70 e 80.
5: Golden Classic.
4: Con Marchio Del Vice.
5: Uno dopo l'altro. Solo grandi successi.
4: Ne sentirei delle belle. Golden Classic. In onda il venerdì alle 18 e la domenica alle 10 su Radio Domus Novas. Gli anni 70 e 80 girano tutti qui.
6: Sei pronto a far vibrare le onde della radio con la tua voce? Domus Novas sta cercando nuovi talenti per unirsi alla nostra grande famiglia radiofonica. Se ami parlare, condividere storie e trasmettere emozioni, sei nel posto giusto. Domus Novas è più di una radio, è un palcoscenico per la tua creatività. Sia che tu sia appassionato di musica, un amante delle notizie locali o un esperto di argomenti intriganti, c'è spazio per te nella nostra squadra. Diventa la voce che si unisce a Domus Novas. Fai parte di una comunità che ama la radio e vuole condividere il suo spirito. Visita il nostro sito su www.radiodomusnovas.it e scopri come diventare uno dei nostri speaker. Unisciti a noi nell'energia radiofonica che continua a crescere. Domus Novas, dove ogni voce trova il suo spazio. Entra in scena con noi e fai parte di un'avventura radiofonica davvero straordinaria.

0: Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
1: Esiste una leggenda in grado di cambiare il tempo e solo un eroe può trovarla.
2: Avrai sicuramente sentito parlare della marmotta con la faccia al contrario.
3: Qual è il piano?
4: Trovare la marmotta per salvare il nostro popolo.
1: Preparati a vivere l'avventura di Hopper con tutta la famiglia.
5: Troverò io la marmotta.
1: Hopper, il segreto della marmotta. Dal 14 maggio solo al cinema.
6: Il re è tornato. Senti ogni nota.
7: Credo che la musica possa cambiare il mondo.
6: Vivi l'evento cinematografico dell'anno. Michael, solo al cinema.
0: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
8: Radio Domus Novas ci sta sempre. Se la vuoi, portala con te quando più ti piace.

0: Abbiamo tante divise, ma un'anima sola. Protezione Civile. Di tutti. Con tutti.
1: Idea News Magazine.
2: Un percorso costruito nel tempo tra cultura, musica e impegno, che oggi trova finalmente una voce diretta. Danilo Grossi, volto noto della scena indipendente romana, sceglie di mettersi dall'altra parte del palco e lo fa con In un giorno senza tempo, un album che racconta storie vere vissute senza filtri. Un esordio che non nasce per caso, ma come naturale evoluzione di un cammino lungo anni. Danilo, benvenuto ai nostri microfoni.
3: Ciao, ciao a tutti.
2: Danilo, vieni da un'esperienza importante nel mondo della cultura e della musica, ma sempre dietro le quinte. Cosa ti ha spinto oggi a fare questo passo e a raccontarti in prima persona?
3: Beh, io ho fatto tante cose nel corso del tempo, come un po' hai detto, sempre legato all'ambito culturale, alla ricerca della bellezza, di farla emergere. Dopo molti anni ho pensato che insomma avevo questo lavoro che avevo fatto nel corso un po' dei decenni, perché insomma parliamo di 20-25 anni, e li avevo nel cassetto. Ci tenevo a fare in modo che pezzi di me, pezzi artistici che ritenevo di aver fatto, che erano fino a qualche settimana fa solo riferimento a me stesso, potessero essere invece apprezzati o criticati da un pubblico più ampio. È una voglia di condividere delle emozioni che io avevo avuto nel corso di questi anni. Sono davvero felice delle prime risposte da parte del pubblico, della critica a questo disco, che è un disco diverso, particolare, è un disco anche duro, non banale, con testi che affrontano delle tematiche non facili e che spesso il velo di ipocrisia che abbiamo in Italia ci fanno vedere ma non guardare attentamente, più a raccontare delle storie diverse e particolari.
2: Il tuo disco attraversa temi molto diversi, dalla memoria personale alle questioni sociali fino a riferimenti storici. Quanto hanno inciso le esperienze e le collaborazioni del tuo percorso nel definire questo stile così diretto e concreto?
3: Come sempre accade, le esperienze personali di ognuno sono fondamentali nella costruzione soprattutto di proposte artistiche. Il mio lavoro in particolare ha, diciamo, dei pezzi particolarmente personali, intimi, ed altri invece che raccontano storie. È un libro di storie, vissute da chi, mettendosi negli occhi degli altri, quindi sono tutte storie particolari, anche intense, anche coraggiose e non banali, ecco, dove si affronta senza ipocrisia tante diciamo temi che abbiamo nella nostra società, in Italia in particolare, però senza mai dare giudizi, invece cercando di guardare e far mettere anche gli ascoltatori negli occhi di chi le vive le storie.
2: Di padre in figlio nasce da un momento molto intimo della tua vita, legato alla memoria di tuo padre. Oggi che lo hai pubblicato, che rapporto hai con questa canzone e cosa rappresenta nel tuo percorso artistico e umano?
3: Allora, non è stata facile farla percepire da tutti, perché era realmente mettersi a nudo, significa anche prendere una parte di sé molto intima e, diciamo, proporla ad un pubblico più ampio. Questo, diciamo, è il pezzo più intimo del disco ed è anche la motivazione vera per cui poi è nato il disco, perché 3 anni dopo la morte di mio padre, nella stessa notte, è nata questa canzone che parla del rapporto tra le generazioni, quindi da mio padre a me e da me a mio figlio, che era nato appena da 2 mesi quando mio padre è morto. Quindi è una canzone molto intensa che parla proprio del rapporto tra le generazioni, tra il testimone che di generazione in generazione ci doniamo, ed è una canzone che è mia personale, ma può essere raccolta come sta succedendo da ogni persona che ha avuto, diciamo, questo tipo di percorso, no? Sia padre che figlio, e che magari non ha più i propri genitori. Quindi è una canzone che da questo punto di vista apre un mondo molto intimo, e che però mi ha permesso poi di tornare in studio, perché è un pezzo che dopo tanti anni sono tornato a scrivere grazie proprio a questa canzone. Quindi è stata un'occasione bella ed importante per proporre a tutti quanti poi il disco.
2: Dopo l'uscita dell'album e il debutto live al Monk di Roma, quali sono i prossimi passi?
3: Sì, dopo il Monk di Roma, poi è stato presentato la scorsa settimana a Cassino, al Palazzo della Cultura di Cassino. Adesso ci sono altre presentazioni previste in giro, sono stato anche a Civitavecchia, che è il nord di Roma. Ci saranno altre presentazioni ancora a Roma, Ceccano. Stiamo facendo un po' un percorso anche su interviste radiofoniche come quella di oggi. Ecco, è un lavoro che sta partendo e che comunque sta avendo un'ottima risposta da parte di critica, di pubblico, perché penso che sia ora, come dicevi tu prima, un lavoro vero, senza filtri, senza volontà di fare l'occhiolino al mercato, ma è un lavoro che nasce diciamo in modo molto sano e diciamo intimo, ma vero.
2: Dove possiamo seguirti per restare aggiornati tra concerti, nuovi progetti e presenza sui social?
3: Allora, c'è la mia pagina Instagram, Danilo Gro trattino basso, e poi c'è la mia pagina Facebook, danilogrossi.it. Poi si può anche seguire le date sulla pagina Junior Records, che è l'etichetta, e quindi sono le varie occasioni che possiamo avere per essere informati.
2: Grazie a Danilo Grossi per aver condiviso con noi un progetto così autentico, dove tradizione, cantautorale e vissuto personale si incontrano senza artifici.
3: Grazie a voi.
2: In un giorno senza tempo è un disco che dimostra come, ancora oggi, la musica possa raccontare storie vere senza bisogno di scorciatoie. Continuate a seguire Idea News per altre interviste, approfondimenti e novità dal mondo della musica e dello spettacolo.
1: Idea News Magazine è una produzione del circuito Airplay.
4: Inizia a donare un nuovo sguardo al mondo. Scuola Triveneta Cani Guida. Dona due occhi a chi non vede per migliorare la qualità di vita e la libertà di spostarsi in autonomia e sicurezza. Visita il sito www.scuolatrivenetacaniguida.com e scopri come donare indipendenza e gioia. Scuola Triveneta Cani Guida. Insieme vediamo oltre.

0: molto preciso che chi ha bambini riconosce subito. Ed è quando dopo scuola o nel pomeriggio arriva la domanda:
1: andiamo al parco giochi?
0: Eccola là.
2: Sono pillole di AI.
1: Che funziona? Certo, ma non può essere l'unica soluzione, perché non hai sempre tempo, energie o semplicemente voglia di uscire ogni giorno.
0: E lì nasce il vero problema, che non è il tanto trovare qualcosa da fare, ma riuscire a organizzarlo in modo veloce senza trasformarlo in un altro impegno.
1: Perché il rischio è sempre lo stesso: o improvvisi qualcosa che dura 5 minuti, oppure finisci per accendere la TV e lasciarli lì più del previsto.
0: Ed è proprio in questo spazio che l'intelligenza artificiale può diventare utile, perché ti aiuta a passare dal non so cosa fare a ok, partiamo da qui in pochi secondi.
1: Con strumenti come ChatGPT o Pinterest puoi descrivere una situazione molto concreta, ad esempio età del bambino, tempo disponibile e materiale che hai in casa, e ottenere subito una serie di attività pratiche e realizzabili.
0: Ma sì, perché la differenza è tutta lì. Non devi più cercare tra mille idee scollegate. Hai già una selezione pensata per quel preciso momento specifico.
1: E questo ti fa partire subito senza perdere mezz'ora a preparare qualcosa che magari non funziona nemmeno.
0: E poi c'è una parte ancora più interessante, che è quella legata comunque alla creatività. Perché non si tratta solo di tenere occupati i bambini, ma di coinvolgerli davvero.
1: Ad esempio, puoi creare storie personalizzate con loro protagonisti, usando strumenti come ChatGPT o Canva, inserendo nomi, ambientazioni e piccoli dettagli della loro vita quotidiana.
0: In questo modo il gioco cambia completamente, perché non stanno più semplicemente ascoltando, ma si riconoscono nella storia e partecipano attivamente.
1: E quando succede questo, l'attenzione dura molto di più e il momento diventa ancora più piacevole per te.
0: Un altro aspetto fondamentale è la gestione del tempo, che spesso è il vero ostacolo.
1: Non è tanto trovare l'idea giusta, ma riuscire a metterla in pratica senza complicarti la giornata.
0: Ma sì, ed è qui che entrano in gioco app come YouTube Kids o Khan Academy Kids, che offrono comunque attività guidate, semplici da seguire e pensate proprio per essere avviate senza preparazioni lunghe.
1: Questo ti permette di avere una base pronta su cui puoi anche aggiungere qualcosa di tuo senza dover costruire tutto da zero.
0: E funziona molto bene anche nei momenti in cui hai poco tempo, perché comunque vuoi proporre magari qualcosa di diverso dal solito. Anzi, in alcuni casi può diventare anche uno dei momenti più tranquilli e riusciti della giornata, perché quando hai una direzione chiara tutto diventa più semplice da gestire. Per oggi era tutto, a domani.
1: Ciao.
2: Sono pillole di
3: perturbazione di stampo atlantico sull'Italia, attese precipitazioni intense. In mattinata cielo molto nuvoloso al nord, con piogge anche abbondanti su gran parte della Liguria e della Toscana, in Sardegna, mite più asciutto all'estremo sud. Nel pomeriggio tempo ancora instabile al settentrione sulle regioni centrali tirreniche, con rovesci e locali temporali. Coinvolgimento anche della Campania e del Molise, venti di ostro. Tesi. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata. Da Lorenzo Tedici.

Musica nuova all'interno del disco novità con il nuovo singolo di Fabrizio Moro, Niente da perdere, che proviene dal suo nuovo album dal titolo Non ho paura di niente. Una tracklist veramente fantastica che porterà anche live in Italia nel mese di ottobre e di novembre. Fabrizio Moro, che è anche il vincitore della prima edizione di Canzonissima, il programma condotto da Milly Carlucci su Rai 1. Disco novità, Fabrizio Moro, Niente da perdere. We'll be right back.

0: Radio Domus Novas ogni giorno conquista la vostra attenzione.
1: Puntualmente, migliaia di emozioni vi aspettano su Radio Domus Novas.

0: spegni il fuoco, deve solo accendere emozioni. Pronto? 15-15.
1: Se avvisti un incendio boschivo, chiama il 1515 del Corpo Forestale dello Stato.

0: Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
1: Il re è tornato. Senti ogni nota.
2: Credo che la musica possa cambiare il mondo.
1: Vivi l'evento cinematografico dell'anno. Michael, solo al cinema.
3: Pronti? Azione!
4: Il destino del mondo è nelle sue zampe.
3: Qual è il piano?
5: Trovare la marmotta per salvare il nostro popolo.
6: Quando il passato può cambiare il futuro, inizia una missione straordinaria.
3: Non conosco avventurieri migliori.
6: Preparati a vivere l'avventura di Hopper con tutta la famiglia.
7: Hopper, il segreto della marmotta. Dal 14 maggio solo al cinema.
0: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
8: Buongiorno, state ascoltando Radio Domus Novas.

È martedì 5 maggio 2026. La Chiesa ricorda Sant'Angelo da Gerusalemme e San Gottardo. La luna è gibbosa calante. Il proverbio del giorno è cinese e dice: l'erba della bontà che nasce dall'abbondanza, con la carestia diventa gramigna. E si celebrano la Giornata Internazionale delle Ostetriche, quella mondiale dell'igiene delle mani e la Giornata Nazionale contro la pedofilia e la pedopornografia. Con il sito accaddeoggi.it eccoci ai fatti del giorno nel passato. Nel 1821 a Sant'Elena, dove era in esilio, moriva 52enne l'imperatore francese Napoleone Bonaparte. Nel 1860, da Quarto, nei pressi di Genova, Giuseppe Garibaldi partiva con le navi Piemonte e Lombardo verso la Sicilia per portare sostegno ai rivoltosi contro il governo borbonico. Nel 1862 l'Italia istituiva il Servizio Postale Nazionale con 2000 uffici in tutto il paese. Nel 1910, con il nome di Confederazione Generale dell'Industria Italiana, nasceva a Torino l'organizzazione divenuta poi l'attuale Confindustria. E 80 anni fa, nel 1946, si inaugurava il concorso Sisal CONI, basato sui pronostici di 12 partite di calcio più 2 di riserva, era il precursore del Toto Calcio. Nel 1973 Guido Monzino raggiungeva la vetta del Monte Everest, portando il tricolore italiano sulla vetta più alta del mondo per la prima volta. Nel 1990 era Toto Cutugno il vincitore dell'Eurovision Song Contest con il brano Insieme 1992. Nel 1995 la Corte di Cassazione dichiarava illegittima la formula di giuramento usata nei tribunali italiani ed eliminava i riferimenti a Dio. Nel 2000 si spegneva 85enne a Firenze il ciclista Gino Bartali, uno dei massimi campioni di questo sport. Nel 2004 il secondo governo di Silvio Berlusconi, in carica da 1060 giorni, diventava l'esecutivo più longevo nella storia repubblicana d'Italia. Avrebbe poi raggiunto i 1412 giorni, mentre quello attuale, in carica da 1291 giorni, è ora al secondo posto. E nel 2023 l'OMS dichiarava conclusa l'emergenza pandemica da Covid-19. In 3 anni aveva fatto registrare 765 milioni di infezioni. Sono nati il 5 maggio. Nel 1818 il filosofo Karl Marx. Nel 1947 la giornalista Bice Biagi. Nel 1945 la cantante Mara Kubeddu. E nel 1958 il calciatore e allenatore Serse Cosmi. Nascevano oggi anche l'organizzatore di matrimoni Enzo Miccio nel 1971, le attrici Brigitta Boccoli e Francesca Rinaldi, entrambe nel 1972, il cantante Craig David nel 1981 ed infine la cantante Adele, nata in questo giorno nel 1989. Anche per il 5 maggio 2026 abbiamo terminato. Tutti gli altri fatti del giorno nel passato potete leggerli sul sito accaddeoggi.it. Un saluto da Francesco Cataldo e appuntamento a domani.

0: In viaggio con ANAS, notiziario ANAS sulle limitazioni al traffico della regione Sardegna, sulla strada statale 293 di Giba è attiva una chiusura di circa 5 km fra gli svincoli di Vallermosa e Siliqua in provincia di Cagliari. Deviazioni del traffico su strada provinciale 89, strada provinciale 88 e strada statale 130. Sulla strada statale 387 del Gerrei è attivo un senso unico alternato di circa 800 metri in prossimità dello svincolo di Serdiana, in provincia di Cagliari. Sulla strada statale 125 orientale sarda è attivo un senso unico alternato di circa 1 km e 200 metri in tratti saltuari in base alle esigenze di cantiere in prossimità dello svincolo di Burcei, in provincia di Cagliari. Per notizie in tempo reale ricordiamo il numero verde pronto ANAS 800841148 e il sito stradeanas.it. Al prossimo appuntamento con il notiziario ANAS.
1: Radio Domus Novas.

0: Radio Domus Novas, la prima web radio dei volontari della Protezione Civile.
1: Due minuti, un libro.
2: Ci sono mari che non separano, ma collegano. Acque che custodiscono la memoria di imperi, commerci e battaglie, e che oggi tornano a decidere gli equilibri del mondo. Bentrovati, io sono Gianluca Melilli e questa è Due Minuti Un Libro, la rubrica quotidiana in radio. Oggi viaggiamo lungo le coste di un bacino dove il passato non è mai passato e dove ogni leggenda nasconde una verità geopolitica. Se anche tu scrivi libri che raccontano il mondo attraverso i suoi luoghi più sensibili, vieni a trovarci su dueminutiunlibro.it e ti aiuteremo a far conoscere il tuo libro. Ti aspettiamo! Intanto apriamo quello di Marco Ansaldo dal titolo Mare Nero, dal sottotitolo Sei paesi, le leggende, la guerra. Confine sensibile dell'impero romano, scenario di espansione dei domini commerciali genovese e veneziano nel Medioevo, teatro di guerra nell'Ottocento e protagonista nel nuovo ordine globale nel XX secolo, il Mar Nero è oggi un'area cruciale dello scacchiere politico. Non è solo infatti il centro del conflitto tra Russia e Ucraina, ma anche il crocevia di interessi mondiali di primaria importanza. Con gli strumenti del cronista e lo sguardo curioso del viaggiatore, Marco Ansaldo ci guida attraverso i principali paesi del Grande Lago Salato, da Odessa alle coste martoriate dell'Ucraina a Varna, in Bulgaria, da Batumi in Georgia, dove in estate si affollano i vacanzieri all'ombra della minaccia russa, alla Romania, cerniera sottile tra l'Europa e le sue periferie orientali. L'itinerario tocca anche l'Abkhazia, territorio vendicato dalla Georgia ma proclamatosi indipendente, e la Crimea, obiettivo delle mire espansionistiche di Putin per arrivare a Trebisonda, da cui la Turchia lancia le sue migliori navi da trivellazione alla ricerca di giacimenti di gas. Il risultato è un racconto sorprendente, fatto di scoperte e incontri, di grande letteratura e personaggi inattesi, in cui spesso il frastuono dei combattimenti cede il passo all'eco delle leggende che tutt'oggi popolano il Mar Nero. Mitologia e geopolitica, guerra e pace si mescolano e alternano di continuo in questo bacino. Se ogni nazione che vi si affaccia vive il proprio passato come un presente incandescente, è dalle sue acque scure che forse emergerà anche il nostro futuro. Di Marco Ansaldo, Mare Nero, Edizioni Marsilio.
1: Radio Domus Novas.
3: La mia radio.

0: Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
1: Esiste una leggenda in grado di cambiare il tempo e solo un eroe può trovarla.
2: Avrai sicuramente sentito parlare della marmotta con la faccia al contrario.
3: Qual è il piano?
4: Trovare la marmotta per salvare il nostro popolo.
1: Preparati a vivere l'avventura di Hopper con tutta la famiglia.
5: Troverò io la marmotta.
1: Hopper, il segreto della marmotta. Dal 14 maggio solo al cinema.
6: Il re è tornato. Senti ogni nota.
7: Credo che la musica possa cambiare il mondo.
6: Vivi l'evento cinematografico dell'anno. Michael, solo al cinema.
0: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
8: Gusta la musica. Su Radio Domus Novas, solo buona musica. Quella giusta, fresca, frizzante, come te.

Ora stai comodamente viaggiando. Hai voglia di accenderti una sigaretta, prego. Fumare fa male, d'accordo. Ma in una sigaretta c'è qualcosa che fa ancora più male. Un bosco distrutto per un semplice e apparentemente innocuo mozzicone gettato dal finestrino dell'auto. La prossima volta, pensaci. Ogni anno nel mondo, in Italia, nella nostra regione, vanno in fumo milioni di ettari di bosco. Campagna di prevenzione incendi a cura di Radio Domus Novas.

0: Janet Jackson. Sono passati ben 25 anni da Out For You, con un buon campionamento di Global Love dei Change. Era il 2001, era appena uscita da un divorzio, quindi un brano che è anche un album che catturava perfettamente l'emancipazione che comporta rimettersi in gioco dopo un'esperienza così negativa. Out For You era il brano di apertura di Black Coffee.
1: You're listening to Black Coffee, the best of soul, funk and disco.
0: E allora benvenuti a un nuovo appuntamento settimanale qui con Black Coffee, un'ora di soul, funk ed R&B nella tua radio preferita. Io sono Claudio Bosco, un saluto ai nostri ascoltatori, un ringraziamento per la parte tecnica va a Mirko Centofanti e per quella musicale alla Carla Vetturini. La prima parte sarà tutta con voci femminili. Abbiamo iniziato con Janet Jackson, che ritroveremo in un campionamento nel brano di Shanice, I Love Your Smile.

I Love Your Smile, singolo più conosciuto e di maggior successo di Shanice, come singolo principale del suo secondo album del 1991 con la produzione di Narada Michael Walden e le risate nel finale di Janet Jackson. Adesso Right Here, il singolo di debutto della girl band SWV del 1992, divenuto celebre per il suo campionamento di una delle canzoni più famose di Michael Jackson, Human Nature.

Right Here, con il debutto anche di un giovanissimo Pharrell Williams che canticchia in sottofondo il nome del gruppo. Anche la prossima canzone è stato il brano di debutto di un altro artista, 1995, dal Michigan, Adina Howard con Freak Like Me.

Il ritmo della batteria di Freak Like Me è un campionamento di Sing Assemble Song dei Sly and Family Stone. Il prossimo brano e la prossima artista mi porta indietro da almeno di 50 anni, quando ancora giovanissimo mettevo i primi dischi in radio. Uno degli ultimi successi di Ike and Tina Turner, pubblicarono insieme Nat Bush, City Limits.

0: Drake e Tina Turner chiudono la prima parte di Black Coffee.
1: Radio Domus Novas, la prima web radio dei volontari della Protezione Civile.
2: Black Coffee.

Dal Giappone la band Acro è un quintetto che fa dell'ottimo funk, qui in una bellissima fusione tra il funk, jazz e hip hop, in stretta collaborazione con gli Incognito, collaborazione che è iniziata nel 2025 in un festival in Inghilterra che mette in luce giovani emergenti. Kinetic è il nuovo singolo. Il prossimo artista è Lamon, che torna con un bel brano d'amore, si chiama Chills.

Era Lamon con Chills, adesso un po' di atmosfera retro soul degli anni 60, primi anni 70 con Jalen Gonda. Il 5 di giugno uscirà il suo nuovo album intitolato proprio così, Doctrine of Love.

In occasione dei 10 anni della scomparsa di Prince esce l'inedito With His Tear, una registrazione in studio del 1991, finora inedita, proveniente dal leggendario archivio dell'artista, traccia che è solo l'inizio di una serie di registrazioni inedite per la pubblicazione entro quest'anno di un nuovo album. Staremo a vedere. Il prossimo è il nuovo di Kem.

La voce vellutata di un veterano dell'R&B, Cam, con il nuovo lavoro Give My Love. Lei si era allontanata dalle scene per oltre un decennio prima di tornare con un album che fonde il calore della nostalgia con un tocco moderno e raffinato, un brano elegante in collaborazione con Jid, la voce di Jill Scott con To Be Honesty.

0: 6 le novità di oggi. Abbiamo iniziato con Croye, Incognito, Kinetic, Lemon con Chills, Jalengonda, Doctrine of Love, l'inedito di Prince, We Tis Tear, Kim con Give My Love e la raffinata To Be Honest di Jill Scott.
1: Questa è Radio Domus Novas, la tua guida sicura tra le onde radio. Radio Domus Novas.
2: Black Coffee.
3: Black Coffee.

Era il 2004 e fu il loro album di esordio dal nome Moody Voyage, un progetto che partì dalla Sicilia accolto come la nuova rivelazione del funk elettronico. Parliamo dei Da Black Connection, che dopo 20 anni ritorna sulle piattaforme di streaming offrendo alla nuova generazione la possibilità di scoprire un suono sospeso tra il jazz e l'elettronica. Dietro al progetto c'è un amico, Emilio Ruffo Junior, che oltre ad essere un bravo musicista è anche un eccellente DJ. Vi consiglio di ascoltare il suo format Groove Bag, oltre che approfondire l'ascolto di tutto l'album Woody Voyage. Era East River Afternoon, dai Da Black Connection a Isley Brothers.

Una canzone bellissima degli Isley Brothers, ripresa anche da Whitney Houston, scritta da Rudolph Isley per la moglie Helen, per una bellissima dichiarazione d'amore. Era For the Love of You. Adesso Lovely Day, che rappresenta uno dei maggiori successi di Bill Withers, nonché una delle canzoni più celebri di tutti gli anni 70. Nel 2021 è stata anche inserita nella speciale classifica delle 500 migliori canzoni di tutti i tempi, stilata dalla rivista Rolling Stone.

Bill Withers con Lovely Day. Il prossimo brano è il primo grande successo di Eddie Kendricks dopo aver lasciato i Temptations. Questa è Keep on Trucking.

La voce per tanti anni dei Temptation era Eddie Kendricks. Era tanto che non chiudevo con loro, Earth, Wind & Fire con Getaway.

0: Quando chiudo con gli Earth, Wind & Fire sono sempre felice. Questo era Black Coffee, un saluto ai nostri ascoltatori, un ringraziamento per la parte tecnica a Mirko Centofanti e per quella musicale alla Carla Vetturini. Io sono Claudio Bosco.
1: Thank you.
2: Musica nuova all'interno del disco novità con il nuovo singolo di Fabrizio Moro, Niente da perdere, che proviene dal suo nuovo album dal titolo Non ho paura di niente. Una tracklist veramente fantastica che porterà anche live in Italia nel mese di ottobre e di novembre. Fabrizio Moro, che è anche il vincitore della prima edizione di Canzonissima, il programma condotto da Milly Carlucci su Rai 1. Disco novità, Fabrizio Moro, Niente da perdere. We'll be right back.

0: Radio Domus Novas. La radio dei volontari della Protezione Civile. Domus Novas, la tua guida sicura tra le onde radio.
1: Perturbazione di stampo atlantico sull'Italia, attese precipitazioni intense. In mattinata cielo molto nuvoloso al nord, con piogge anche abbondanti su gran parte della Liguria e della Toscana, in Sardegna, mite più asciutto all'estremo sud. Nel pomeriggio tempo ancora instabile al settentrione sulle regioni centrali tirreniche, con rovesci e locali temporali. Coinvolgimento anche della Campania e del Molise, venti di ostro. Tesi. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata. Da Lorenzo Tedici.

0: È martedì 5 maggio 2026. La Chiesa ricorda Sant'Angelo da Gerusalemme e San Gottardo. La luna è gibbosa calante. Il proverbio del giorno è cinese e dice: l'erba della bontà che nasce dall'abbondanza, con la carestia diventa gramigna. E si celebrano la giornata internazionale delle ostetriche, quella mondiale dell'igiene delle mani e la giornata nazionale contro la pedofilia e la pedopornografia. Con il sito accaddeoggi.it eccoci ai fatti del giorno nel passato. Nel 1821 a Sant'Elena, dove era in esilio, moriva 52enne l'imperatore francese Napoleone Bonaparte. Nel 1860, da Quarto, nei pressi di Genova, Giuseppe Garibaldi partiva con le navi Piemonte e Lombardo verso la Sicilia per portare sostegno ai rivoltosi contro il governo borbonico. Nel 1862 l'Italia istituiva il Servizio Postale Nazionale, con 2000 uffici in tutto il paese. Nel 1910, con il nome di Confederazione Generale dell'Industria Italiana, nasceva a Torino l'organizzazione divenuta poi l'attuale Confindustria. E 80 anni fa, nel 1946, si inaugurava il concorso Sisal-CONI, basato sui pronostici di 12 partite di calcio più 2 di riserva, era il precursore del Totocalcio. Nel 1973 Guido Monzino raggiungeva la vetta del Monte Everest, portando il tricolore italiano sulla vetta più alta del mondo per la prima volta. Nel 1990 era Toto Cutugno il vincitore dell'Eurovision Song Contest con il brano Insieme 1992. Nel 1995 la Corte di Cassazione dichiarava illegittima la formula di giuramento usata nei tribunali italiani ed eliminava i riferimenti a Dio. Nel 2000 si spegneva 85enne a Firenze il ciclista Gino Bartali, uno dei massimi campioni di questo sport. Nel 2004 il secondo governo di Silvio Berlusconi, in carica da 1060 giorni, diventava l'esecutivo più longevo nella storia repubblicana d'Italia. Avrebbe poi raggiunto i 1412 giorni, mentre quello attuale, in carica da 1291 giorni, è ora al secondo posto. E nel 2023 l'OMS dichiarava conclusa l'emergenza pandemica da Covid-19. In 3 anni aveva fatto registrare 765 milioni di infezioni. Sono nati il 5 maggio. Nel 1818 il filosofo Karl Marx. Nel 1947 la giornalista Bice Biagi. Nel 1945 la cantante Mara Kubeddu. E nel 1958 il calciatore e allenatore Serse Cosmi. Nascevano oggi anche l'organizzatore di matrimoni Enzo Miccio nel 1971, le attrici Brigitta Boccoli e Francesca Rinaldi, entrambe nel 1972, il cantante Craig David nel 1981 ed infine la cantante Adele, nata in questo giorno nel 1989. Anche per il 5 maggio 2026 abbiamo terminato. Tutti gli altri fatti del giorno nel passato potete leggerli sul sito accaddeoggi.it. Un saluto da Francesco Cataldo e appuntamento a domani.
1: Sei pronto a far vibrare le onde della radio con la tua voce? Domus Novas sta cercando nuovi talenti per unirsi alla nostra famiglia radiofonica. Se ami parlare, condividere storie e trasmettere emozioni, sei nel posto giusto. Domus Novas è più di una radio, è un palcoscenico per la tua creatività. Sia che tu sia appassionato di musica, un amante delle notizie locali o un esperto di argomenti intriganti, c'è spazio per te nella nostra squadra. Diventa la voce che si unisce a Domus Novas. Fai parte di una comunità che ama la radio e vuole condividere il suo spirito. Visita il nostro sito su radiodomusnovas.it e scopri come diventare uno degli speaker della nostra radio. Unisciti a noi nell'energia radiofonica che continua a crescere. Domus Novas, dove ogni voce trova il suo spazio. Entra in scena con noi e fai parte di un'avventura radiofonica davvero straordinaria.
2: Sono Carolina Crescentini e sostengo la donazione del sangue. Un semplice gesto straordinario che può salvarci la vita. Di sangue e plasma c'è sempre bisogno. Insieme possiamo fare la differenza. Donare è un atto di solidarietà, sicuro e indolore. Informati su donailsangue.salute.gov.it. Dona vita, dona sangue.
3: Un'iniziativa del Ministero della Salute. Presidenza del Consiglio dei Ministri.

0: Radio Domus Novas. La radio dei volontari della protezione civile. Domus Novas, la tua guida sicura tra le onde radio.
1: Area Rock.
2: Se il rock non arriva, ve lo portiamo noi.
1: Un programma ideato e condotto
2: da Raffaele Astore.

Beh, non so voi, ma io oggi ho un po' qualche piccolo problemino, nel senso che ho un po' di raffreddore, ma chiaramente non si può dire assolutamente no al fatto di poter produrre la solita settimanale puntata di Area Rock, perché comunque Area Rock è ormai un appuntamento fisso che non si può assolutamente perdere, per cui anche in condizioni atmosferiche, potremmo dire così, non proprio idilliache, noi continuiamo a produrre e a proporre quelle che sono le nostre come dire, scelte musicali, i nostri ascolti in modo particolare che abbiamo fatto durante la settimana, per poter poi produrre questa nuova puntata di Area Rock, sempre qui in compagnia di Raffaele Astore, che questa volta davvero vi porterà in giro per il mondo ascoltando tanta buona musica rock, soprattutto nuove uscite, ma che ci sarà come sempre e non mancherà mai in tutte le puntate che andremo a realizzare e che da tanti anni ormai realizziamo, quella che poi alla fine è una piccola punta di nostalgia, perché comunque la musica rock è davvero tanta, per cui ogni tanto vale la pena ricordare che una volta c'erano certi tipi che facevano rock, di quel rock molto molto importante. Bene, dopo questa nostra piccola introduzione, io vi ricordo che siete sempre in compagnia di Raffaele Astore per questi 60 minuti di musica rock. Partiamo subito con quello che è la presentazione del primo brano che è previsto in scaletta, e stiamo parlando dei belgi The Roots, che pubblicano il nuovo singolo e videoclip Miss You Every Day. Infatti loro tornano con questo brano molto più potente in rapporto a quelle che sono state le precedenti produzioni, un brano più potente di sempre, Miss You Every Day, un inizio come dire, anzi un inno ai momenti in cui l'amore inizia a sgretolarsi, catturato attraverso quella che è la miscela distintiva della band di tensione cruda e cosiddetta melodia avvincente. Questo singolo è solo l'inizio di un nuovo importante capitolo. Il loro nuovo mini album di 6 tracce, Black Mountain, uscirà ufficialmente il 22 maggio. E io direi di restare comunque sintonizzati per non perdervi questo nuovo traguardo della band, che è appunto una delle band alternative rock più interessanti del Belgio, e noi cominciamo a navigare appunto in questa nostra Europa che ci presenta davvero tantissime novità. Bene, dai belgi The Roots noi ci andiamo ad ascoltare in apertura di questa puntata di Area Rock, questo Miss You Every Day.

Una partenza da 8 volume di musica rock qui ad Area Rock con i The Roots, i belgi The Roots, che pubblicano singolo e videoclip questo Miss You Every Day. E noi continuiamo con invece quello che poi si presenta come un debutto, un nuovo singolo, 7 Seconds of Peace, 7 secondi di pace, che a dire la verità mancherebbero un pochino a tutti quanti, e stiamo parlando dei The Ashes. Un brano rock dal forte richiamo alle sonorità degli anni 90, caratterizzato da un impatto diretto ed energico. Il pezzo si costruisce su due chitarre elettriche graffianti che danno vita a un vero e proprio muro sonoro. Loro sono i The Ashes, con questo 7 Seconds of Peace.

The Hash, 7 Seconds of Peace. Siamo partiti davvero a cavallo di un po' di rock, un po' di hard rock, giusto comunque per cambiare quelle che sono le nostre naturali corde, potremmo dire. E intanto continuiamo con un altro album. Questa volta parliamo di un album d'esordio, quello degli Onyric Child, interessante quartetto heavy rock proveniente dal cuore della Puglia. Un progetto che rompe i confini fra i generi e si avventura davvero in territori sonori inaspettati, partendo da quelle che sono le influenze ipnotiche dello stoner fino ad arrivare al post-hardcore, oscillando fra intermezzi post-rock e potenti riff sludge metal. Johnny Rich Tide, questo è Chlorine.

Dobbiamo dire che è un pezzo molto molto breve, questo dei Chlorine, degli Oniric Tide, questo gruppo pugliese, ma sinceramente è completamente tutto d'atmosfera. Come poi serve ad introdurre quello che è il prossimo pezzo, vuole dire Solar Wind con un certo Steve Way, insieme a Steve Way, perché comunque stiamo parlando del ritorno del prodigio palermitano della chitarra, Matteo Mancuso, che torna con questo suo secondo album solista, Route 96. Avevo bisogno di qualcosa di nuovo e più fresco, dice. Le idee qui sono più originali, melodicamente più forti. C'è maggiore esplorazione dal punto di vista armonico. Penso che questo disco rappresenti molto meglio chi sono musicalmente. Dopo aver conquistato la scena internazionale con The Journey, diventato rapidamente uno dei dischi strumentali di chitarra più acclamati dalla critica degli ultimi anni, Matteo Mancuso con The Road 96 compie un ulteriore salto di maturità. Il nuovo lavoro si distingue per una scrittura ancora più consapevole, arrangiamenti più strutturati e un suono ancora più ricco e stratificato. Adesso ci andiamo ad ascoltare Solar Wind. Lui è Matteo Mancuso, feat. Steve Vai.

0: Area Rock e oltre il rock.
1: Area Rock e oltre il rock.
2: E noi comunque cerchiamo di essere sempre un pochino oltre il rock, ma soprattutto cerchiamo di portarvi sempre quelle proposte musicali che alla fine interessano davvero davvero tanti tanti, perché comunque il rock ha davvero tante sfumature che noi cerchiamo di raccogliere durante la settimana e proporvi, come ad esempio le sfumature ce l'ha anche Curie Hahn, il prossimo pezzo che ci andremo ad ascoltare. Lei si muove tra dark folk, showcase, qualche ammiccamento al grunge, con qua là un pizzico di psichedelia e tinte che arrivano dal doom e dallo stoner. Il 23 gennaio di quest'anno è uscito Moonstone, secondo album di Curie Hahn, nome d'arte della mantovana Erika Azzini. Un disco bello che si candida a essere sul podio dei migliori lavori usciti nel corrente anno nel nostro paese. 7 tracce, 6 inedite e una cover, per un totale di 39 minuti e poco più, che regalano, come dire, intensità e passione già dalla prima traccia. Un album che conferma la bravura di questa artista che, pur muovendosi nella foschia del rock, ha comunque grinta da vendere. Da Curie Hahn e dall'album Moonstone, questo Puritatem Tuam Interiorum Salva.

Beh, e comunque chi segue aria rock sa bene che noi generalmente pezzi così come dire foschi, che hanno comunque quel regame con il doom, lo stoner, ma anche certa psichedelia, raramente li proponiamo, ma questo era un pezzo che comunque valeva la pena ascoltare, perché stiamo parlando di una artista italiana, Erika Azzini, in arte Carrie Han, che con questo Moonstone si presenta davvero in maniera molto molto interessante.

Passiamo a un altro pezzo, vale a dire il primo album solista di John Corabi. In effetti questo è il suo primo album, perché il cantante ha sempre preferito essere e far parte di una band. Così, dopo gli incredibili The Scream, la parentesi Motley Crue, cantando almeno per il sottoscritto il miglior album di sempre, e di Dizes, John fa squadra con Marty e Ivan Fredriksen per produrre il suo album New Day, uscito proprio il 24 aprile scorso su Frontiers Music. È solo rock and roll, potrebbe dire qualcuno, ma per John questa è una filosofia davvero di vita, e basterebbero le prime tre canzoni per comprenderlo, soprattutto questa New Day. Che praticamente queste canzoni racchiudono 40 anni di storia del rock e di sicuro non deluderanno i fan. John Corabi, New Day, dal suo primo album solista.

Come dicevamo prima, all'inizio della nostra trasmissione, chiaramente ritornerà poi sempre quel pezzo storico che viene appunto pescato all'interno di quelli che sono un determinato periodo di anni, un arco temporale molto molto vasto che va a pescare in modo particolare nel periodo degli anni 70-80. E ci vuole uno stacco perché comunque questo è un pezzo che abbiamo proposto diverse volte all'ascolto, che anche questa volta ritorneremo a proporre, forse probabilmente perché capita spesso di andare ad ascoltare questo artista che personalmente amo tantissimo, come amo quella che è stata la sua grande band, che credo per quanto riguarda la musica rock sia la più grande rock and roll band di tutti i tempi, perché comunque hanno poi dato ispirazione a tutte le band che sono venute dopo, e quindi ci vuole un pochino quella presentazione radiofonica, potremmo dire, stile silenzio in sala, e quindi aprite bene le orecchie perché stiamo parlando di Coney Island Baby, quinto album solista di inediti di Lou Reed, pubblicato nel 1976 dalla RCA Records, che oltre a celebrare la liberazione gay quasi come fosse il seguito di Transformer, la maggior parte dei testi parla d'amore e sono riferito a Rachel, un travestito, con il quale in questo periodo Lou ha un'intensa relazione esasperata dall'uso sfrenato di speed o metedrina da parte di entrambi. L'album è stato descritto da Anthony De Curtis come forse il disco più romantico della carriera di Lou Reed. Secondo Hayden Levy, Coney Island Baby è stato una lettera d'amore tanto per Rachel quanto per i nostalgici ricordi di Coney Island. La title track del disco è una diretta continuazione della poesia The Coach and the Glory of Love, scritta dallo stesso Reed e pubblicata alla fine del 1971 su The Howard Advocate. Beh, una presentazione che comunque ci voleva, perché adesso ci andiamo ad ascoltare questa versione davvero coinvolgente, anche perché comunque è molto diversificata da quella che è poi l'originale contenuta appunto nell'omonimo disco Coney Island Baby. Questa è invece Coney Island Baby, tratta dalla Live at the Bottom Line di New York, registrato nel maggio del 1978, una Coney Island che si avvicina molto al carattere jazzistico che tanto era caro a Lou Reed. Coney Island Baby. Lou Reed.

l'influenza del grande rock targato Lou Reed qui ad Area Rock con questa versione molto molto forte, molto potente di Coney Island Baby, registrata nel 1978 al Bottom Line di New York ed estrapolata da un disco From the Pirates, tutti prigionieri, insomma, con cui Lou Reed presentò tutta quanta una serie di grandi successi in versione davvero molto molto diversa dal solito Reed che conosciamo, ma anche un modo all'interno di questo disco di proporsi nei confronti del pubblico in maniera davvero molto molto diversificata, quasi un colloquio, un parlare di tutti quanti i problemi che in quel periodo attanagliavano la società, un intervento davvero di Lou Reed sul palco a 360 gradi, parlando molto di politica, parlando tantissimo di personaggi, del gossip, insomma un Lou Reed come non ci si aspettava da tanto, da diverso tempo. Prossimo pezzo, From the Weeping Cradle, tratto dal Live from Birmingham Symphony Hall di quest'anno, un disco appena uscito, la registrazione della performance registrata presso la Symphony Hall di Birmingham, che include brani tratti dai suoi due precedenti lavori in studio, vale a dire Impermanence and Brazing Revelations, e stiamo parlando di Dominic Sanderson, polistrumentista progressive rock britannico. Questo album pubblicato a febbraio 2026, dal quale ci stiamo andando ad ascoltare adesso questo From the Weeping Cradle. Lui è Dominic Sanderson.

0: Area Rock è web,
1: è radio, è podcast.
0: Area Rock, se il rock non arriva, ve lo portiamo noi.
2: Bene, e chiudiamo questa nostra cavalcata con le uscite rock di questo periodo, che tra l'altro molte le trovate recensite sul nostro sito ariarock.it, che vi andiamo, vi sollecitiamo ad andare a visitare come sempre. Andiamo ad ascoltare quello che è l'ultimo pezzo di un disco che davvero sembra attraversare un campo di battaglia. Stiamo parlando degli The Endless Winter, dei Wish, che escono con questo nuovo lavoro, vale a dire The Endless Winter, molto molto interessante, da quale ci andiamo ad ascoltare subito, immediatamente, anche perché siamo in chiusura, questo This Life. Un album che parla della disumanità delle guerre. Un disco nato con il racconto del passato, come la presa d'atto di vivere in una società che ha tradito tutti i suoi valori principali. Loro sono i romani Wish, questo è This Life, tratto dall'imminente album in uscita, The Endless Winter, in chiusura di questa puntata di Area Rock.

be dropped, because we have the right to live.

0: This Life, tratto dal nuovo disco dei The Wish, un disco anche stavolta interessante, del quale chiaramente ne abbiamo parlato sul nostro sito. Bene, a questo punto è davvero tutto da parte di Raffaele Astore per questa nuova puntata di Area Rock, in cui vi mandiamo la sigla e quindi un a risentirci al prossimo appuntamento. Seguiteci attraverso i nostri social, attraverso il nostro sito ariarock.it e ricordate che se il rock non arriva ve lo portiamo noi. Ciao, ciao a tutti da Raffaele Astore, sigla.
1: Avete ascoltato Area Rock, un programma a cura di Raffaele Astore.

0: Sei pronto a tornare negli anni 80-90? Ti ci porto io con il Super Sound. Sono Marco Del Vais. Suono le più belle canzoni di quegli anni, le canzoni più passate alla radio, più ballate, più ascoltate con gli amici. Super Sound. Il giovedì alle 10 e il sabato alle 13 su Radio Domus Novas, la radio dei volontari della Protezione Civile. Super Sound. 20 anni di grande musica.
1: In viaggio con ANAS. Notiziario ANAS sulle limitazioni al traffico della regione Sardegna. Sulla strada statale 293 di Giba è attiva una chiusura di circa 5 km fra gli svincoli di Vallermosa e Siliqua in provincia di Cagliari. Deviazioni del traffico su strada provinciale 89, strada provinciale 88 e strada statale 130. Sulla strada statale 387 del Gerrei è attivo un senso unico alternato di circa 800 metri in prossimità dello svincolo di Serdiana, in provincia di Cagliari. Sulla strada statale 125 orientale sarda è attivo un senso unico alternato di circa 1 km e 200 metri in tratti saltuari in base alle esigenze di cantiere in prossimità dello svincolo di Burcei, in provincia di Cagliari. Per notizie in tempo reale ricordiamo il numero verde pronto ANAS 800841148 e il sito stradeanas.it. Al prossimo appuntamento con il notiziario ANAS.

0: Due minuti, un libro.
1: Ci sono mari che non separano, ma collegano. Acque che custodiscono la memoria di imperi, commerci e battaglie, e che oggi tornano a decidere gli equilibri del mondo. Bentrovati, io sono Gianluca Melilli e questa è Due minuti, un libro, la rubrica quotidiana in radio. Oggi viaggiamo lungo le coste di un bacino dove il passato non è mai passato e dove ogni leggenda nasconde una verità geopolitica. Se anche tu scrivi libri che raccontano il mondo attraverso i suoi luoghi più sensibili, vieni a trovarci su 2minutiunlibro.it e ti aiuteremo a far conoscere il tuo libro. Ti aspettiamo! Intanto apriamo quello di Marco Ansaldo dal titolo Mare Nero. Dal sottotitolo Sei paesi, le leggende, la guerra. Confine sensibile dell'impero romano. Scenario di espansione dei domini commerciali genovese e veneziano nel Medioevo. Teatro di guerra nell'Ottocento. E protagonista nel nuovo ordine globale nel XX secolo, il Mar Nero è oggi un'area cruciale dello scacchiere politico. Non è solo infatti il centro del conflitto tra Russia e Ucraina, ma anche il crocevia di interessi mondiali di primaria importanza. Con gli strumenti del cronista e lo sguardo curioso del viaggiatore, Marco Ansaldo ci guida attraverso i principali paesi del Grande Lago Salato, da Odessa alle coste martoriate dell'Ucraina a Varna, in Bulgaria, da Batumi in Georgia, dove in estate si affollano i vacanzieri all'ombra della minaccia russa, alla Romania, cerniera sottile tra l'Europa e le sue periferie orientali. L'itinerario tocca anche l'Abkhazia, territorio vendicato dalla Georgia ma proclamatosi indipendente, e la Crimea, obiettivo delle mire espansionistiche di Putin per arrivare a Trebisonda, da cui la Turchia lancia le sue migliori navi da trivellazione alla ricerca di giacimenti di gas. Il risultato è un racconto sorprendente, fatto di scoperte e incontri, di grande letteratura e personaggi inattesi, in cui spesso il frastuono dei combattimenti cede il passo all'eco delle leggende che tutt'oggi popolano il Mar Nero. Mitologia e geopolitica, guerra e pace si mescolano e alternano di continuo in questo bacino. Se ogni nazione che vi si affaccia vive il proprio passato come un presente incandescente, è dalle sue acque scure che forse emergerà anche il nostro futuro. Di Marco Ansaldo, Mare Nero. Edizioni Marsilio.
2: Lo smooth jazz è un genere musicale derivante fondamentalmente dal jazz.
3: Questo lo dice Wiki. Sapete cosa vi dico io? Jazz e dintorni. Tutto il meglio dello smooth jazz, bossa e contemporary jazz in un'unica ora con Marco e Del Vagis. Poche parole e tanta musica. Il jazz e dintorni sarà in onda il venerdì sera alle 21 su Radio Domus Novas. Ti aspetto.
4: Jazz e dintorni. Tutta un'altra musica.
5: Questa è... Questa è Radio Domus Novas. Radio Domus Novas. Il meglio della musica. Il meglio della musica. Di oggi e di ieri. Lo trovi solo su Radio Domus Novas. Accendi la tua giornata con Questa è Radio Domus Novas. Radio Domus Novas. La tua guida sicura tra le onde radio.
6: Ehi, dico a te, sì, proprio a te. Se fumi, non gettare mozziconi o fiammiferi accesi, anche se sei in macchina o nei pressi del mare. Non utilizzare a sproposito qualunque tipo di fuoco d'artificio. Le marmite catalitiche possono incendiare facilmente l'erba secca e se ti trovi in una zona a rischio di incendio boschivo, presta attenzione all'ambiente che ti circonda. Con queste piccole e semplici regole puoi salvare la nostra splendida Sardegna. Campagna sugli incendi a cura di Radio Domus Novas e Associazione Difesa Ambiente e Volontariato Domus Novas.
7: Idea News Magazine. Un percorso costruito nel tempo tra cultura, musica e impegno, che oggi trova finalmente una voce diretta. Danilo Grossi, volto noto della scena indipendente romana, sceglie di mettersi dall'altra parte del palco e lo fa con In un giorno senza tempo, un album che racconta storie vere vissute senza filtri, un esordio che non nasce per caso, ma come naturale evoluzione di un cammino lungo anni. Danilo, benvenuto ai nostri microfoni.
8: Ciao a tutti.
7: Danilo, vieni da un'esperienza importante nel mondo della cultura e della musica. ma sempre dietro le quinte. Cosa ti ha spinto oggi a fare questo passo e a raccontarti in prima persona?
8: Beh, io ho fatto tante cose nel corso del tempo, come un po' hai detto, sempre legato all'ambito culturale, alla ricerca della bellezza, di farla emergere. Dopo molti anni ho pensato che insomma avevo questo lavoro che ho fatto nel corso un po' dei decenni, perché insomma parliamo di 20-25 anni, e li avevo nel cassetto. Ci tenevo a fare in modo che pezzi di me, pezzi artistici che ritenevo di aver fatto, che erano fino a qualche settimana fa solo riferimento a me stesso, potessero essere invece apprezzati o criticati da un pubblico più ampio. È una voglia di condividere delle emozioni che io avevo avuto nel corso di questi anni. Sono davvero felice delle prime risposte da parte del pubblico, della critica a questo disco, che è un disco diverso, particolare, è un disco anche duro, non banale, con testi che affrontano delle tematiche non facili e che spesso il velo di ipocrisia che abbiamo in Italia ci fanno vedere ma non guardare attentamente, più a raccontare delle storie diverse e particolari.
7: Il tuo disco attraversa temi molto diversi, dalla memoria personale alle questioni sociali fino a riferimenti storici. Quanto hanno inciso le esperienze e le collaborazioni del tuo percorso nel definire questo stile così diretto e concreto?
8: Come sempre accade, le esperienze personali di ognuno sono fondamentali nella costruzione soprattutto di proposte artistiche. Il mio lavoro in particolare ha diciamo dei pezzi particolarmente personali, intimi, ed altri invece che raccontano storie. È un libro di storie, vissute con da chi mettendosi negli occhi degli altri, quindi sono tutte storie particolari, anche intense, anche coraggiose e non banali, ecco, dove si affronta senza ipocrisia tante diciamo temi che abbiamo nella nostra società, in Italia in particolare, però senza mai dare giudizi,

0: con questa canzone e cosa rappresenta nel tuo percorso artistico e umano?
1: Allora, non è stata facile farla percepire da tutti, perché era realmente mettersi a nudo, significa anche prendere una parte di sé molto intima e, diciamo, proporla ad un pubblico più ampio. Questo, diciamo, è il pezzo più intimo del disco ed è anche la motivazione vera per cui poi è nato il disco, perché 3 anni dopo la morte di mio padre, nella stessa notte, è nata questa canzone che parla del rapporto tra le generazioni, quindi da mio padre a me e da me a mio figlio, che era nato appena da 2 mesi quando mio padre è morto. Quindi è una canzone molto intensa che parla proprio del rapporto tra le generazioni, tra il testimone che di generazione in generazione ci doniamo, ed è una canzone che è mia personale, ma può essere raccolta, come sta succedendo, da ogni persona che ha avuto, diciamo, questo tipo di percorso, no? Sia padre che figlio, e che magari non ha più i propri genitori. Quindi è una canzone che da questo punto di vista apre un mondo molto intimo, e che però mi ha permesso poi di tornare in studio, perché è un pezzo che dopo tanti anni sono tornato a scrivere grazie proprio a questa canzone. Quindi è stata un'occasione bella ed importante per proporre a tutti quanti poi il disco.
0: Dopo l'uscita dell'album e il debutto live al Monk di Roma, quali sono i prossimi passi?
1: Sì, dopo il Monk di Roma poi è stato presentato la scorsa settimana a Cassino, al Palazzo della Cultura di Cassino. Adesso ci sono altre presentazioni previste in giro, sono stato anche a Civitavecchia, che è il nord di Roma, ci saranno altre presentazioni ancora a Roma, Ceccano. Stiamo facendo un po' un percorso anche su interviste radiofoniche come quella di oggi, ecco, è un lavoro che sta partendo e che comunque sta avendo un'ottima risposta da parte di critica, di pubblico, perché penso che sia ora, come dicevi tu prima, un lavoro vero, senza filtri, senza volontà di fare l'occhiolino al mercato, ma è un lavoro che nasce diciamo in modo molto sano e diciamo intimo, ma vero.
0: Dove possiamo seguirti per restare aggiornati tra concerti, nuovi progetti e presenza sui social?
1: Allora, c'è la mia pagina Instagram, Danilo Gro _, e poi c'è la mia pagina Facebook, danilogrossi.it. Poi si può anche seguire le date sulla pagina Junior Records, che è l'etichetta, e quindi sono le varie occasioni che possiamo avere per essere informati.
0: Grazie a Danilo Grossi per aver condiviso con noi un progetto così autentico, dove tradizione, cantautorale e vissuto personale si incontrano senza artifici.
1: Grazie a voi.
0: In un giorno senza tempo è un disco che dimostra come, ancora oggi, la musica possa raccontare storie vere senza bisogno di scorciatoie. Continuate a seguire Idea News per altre interviste, approfondimenti e novità dal mondo della musica e dello spettacolo.
2: Idea News Magazine è una produzione del circuito Airplay.

0: La violenza negli stadi è il modo più vile di uccidere lo sport.
1: Gli altri sono te. Rispettati.
2: Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
3: Il re è tornato. Senti ogni nota.
4: Credo che la musica possa cambiare il mondo.
3: Vivi l'evento cinematografico dell'anno. Michael, solo al cinema.
5: Pronti? Azione!
6: Il destino del mondo è nelle sue zampe.
5: Qual è il piano?
7: Trovare la marmotta per salvare il nostro popolo.
8: Quando il passato può cambiare il futuro, inizia una missione straordinaria.
5: Non conosco a

0: avventurieri migliori.
1: Preparati a vivere l'avventura di Hopper con tutta la famiglia. Hopper, il segreto della marmotta. Dal 14 maggio solo al cinema.
2: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
3: Ci sono momenti da sognare, altri per giocare, altri ancora per la voglia di ritmo. Ci sono momenti dove la tua unica compagna è la radio. Radio Domus Novas è sempre con te. Radio Domus Novas, momenti da vivere.

Musica nuova all'interno del disco novità con il nuovo singolo di Fabrizio Moro, Niente da perdere, che proviene dal suo nuovo album dal titolo Non ho paura di niente. Una tracklist veramente fantastica che porterà anche live in Italia nel mese di ottobre e di novembre. Fabrizio Moro, che è anche il vincitore della prima edizione di Canzonissima, il programma condotto da Milly Carlucci su Rai 1. Disco novità, Fabrizio Moro, Niente da perdere.

0: Radio Domus Novas, la radio dei volontari della protezione civile. Domus Novas, la tua guida sicura tra le onde radio.
1: Perturbazione di stampo atlantico sull'Italia, attese precipitazioni intense. In mattinata cielo molto nuvoloso al nord, con piogge anche abbondanti su gran parte della Liguria e della Toscana, in Sardegna, mite più asciutto all'estremo sud. Nel pomeriggio tempo ancora instabile al settentrione sulle regioni centrali tirreniche, con rovesci e locali temporali. Coinvolgimento anche della Campania e del Molise, venti di ostro. Tesi. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata. Da Lorenzo Tedici.
2: In viaggio con ANAS. Notiziario ANAS sulle limitazioni al traffico della regione Sardegna. Sulla strada statale 131 di Ircentrale Nuorese è attiva una riduzione di carreggiata in tratti saltuari e in base alle esigenze di cantiere tra lo svincolo di Santa Giusta e lo svincolo di Loiri Porto San Paolo in entrambe le direzioni. Sulla strada statale 125 orientale sarda è attivo un senso unico alternato di circa 800 metri fra gli svincoli di Quirra e di Tertenia nella provincia dell'Ogliastra nella fascia oraria dalle 7 alle 19. Sulla strada statale 132 di Ozieri è attivo un senso unico alternato di 700 metri circa all'altezza dello svincolo di Chiaramonti, in provincia di Sassari. Per notizie in tempo reale ricordiamo il numero verde Pronto ANAS 800 841 148 e il sito stradeanas.it. Al prossimo appuntamento con il notiziario ANAS.
3: Radio Domus Novas.
4: Saluto a tutti i nostri ascoltatori, queste pillole di Io sono Manuel
5: e io sono Chiara.
4: Hai e bambini a casa.
5: Intrattenerli,

0: detto molto preciso che chi ha bambini riconosce subito. Ed è quando dopo scuola o nel pomeriggio arriva la domanda:
1: andiamo al parco giochi?
0: Eccola là.
2: Sono pillole di AI.
1: Che funziona? Certo, ma non può essere l'unica soluzione, perché non hai sempre tempo, energie o semplicemente voglia di uscire ogni giorno.
0: E lì nasce il vero problema, che non è il tanto trovare qualcosa da fare, ma riuscire a organizzarlo in modo veloce senza trasformarlo in un altro impegno.
1: Perché il rischio è sempre lo stesso: o improvvisi qualcosa che dura 5 minuti, oppure finisci per accendere la TV e lasciarli lì più del previsto.
0: Ed è proprio in questo spazio che l'intelligenza artificiale può diventare utile, perché ti aiuta a passare dal non so cosa fare a ok, partiamo da qui in pochi secondi.
1: Con strumenti come ChatGPT o Pinterest puoi descrivere una situazione molto concreta, ad esempio età del bambino, tempo disponibile e materiale che hai in casa, e ottenere subito una serie di attività pratiche e realizzabili.
0: Ah sì, perché la differenza è tutta lì. Non devi più cercare tra mille idee scollegate. Hai già una selezione pensata per quel preciso momento specifico.
1: E questo ti fa partire subito, senza perdere mezz'ora a preparare qualcosa che magari non funziona nemmeno.
0: E poi c'è una parte ancora più interessante, che è quella legata comunque alla creatività, perché non si tratta solo di tenere occupati i bambini, ma di coinvolgerli davvero.
1: Ad esempio, puoi creare storie personalizzate con loro protagonisti usando strumenti come ChatGPT o Canva, inserendo nomi, ambientazioni e piccoli dettagli della loro vita quotidiana.
0: In questo modo il gioco cambia completamente, perché non stanno più semplicemente ascoltando, ma si riconoscono nella storia e partecipano attivamente.
1: E quando succede questo, l'attenzione dura molto di più e il momento diventa ancora più piacevole per te.
0: Un altro aspetto fondamentale è la gestione del tempo, che spesso è il vero ostacolo.
1: Non è tanto trovare l'idea giusta, ma riuscire a metterla in pratica senza complicarti la giornata.
0: Ma sì, ed è qui che entrano in gioco app come YouTube Kids o Khan Academy Kids, che offrono comunque attività guidate, semplici da seguire e pensate proprio per essere avviate senza preparazioni lunghe.
1: Questo ti permette di avere una base pronta su cui puoi anche aggiungere qualcosa di tuo senza dover costruire tutto da zero.
0: E funziona molto bene anche nei momenti in cui hai poco tempo, perché comunque vuoi proporre magari qualcosa di diverso dal solito. Anzi, in alcuni casi può diventare anche uno dei momenti più tranquilli e riusciti della giornata.

Ora stai comodamente viaggiando. Hai voglia di accenderti una sigaretta, prego. Fumare fa male, d'accordo. Ma in una sigaretta c'è qualcosa che fa ancora più male. Un bosco distrutto. Per un semplice e apparentemente innocuo mozzicone gettato dal finestrino dell'auto. La prossima volta, pensaci. Ogni anno nel mondo, in Italia, nella nostra regione, vanno in fumo milioni di ettari di bosco. Campagna di prevenzione incendi a cura di Radio Domus Novas.

Se c'è il pericolo di una piena, non sostare sui ponti o vicino ai fiumi. Non percorrere strade inondate o sottopassi allagati. Ricordati che l'auto non è un rifugio sicuro. Se la tua casa è minacciata da un'alluvione, chiudi il gas, stacca la corrente e raggiungi i piani superiori. Usa il telefono solo per chiedere soccorso. E ricorda, la protezione

0: Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
1: Esiste una leggenda in grado di cambiare il tempo e solo un eroe può trovarla.
2: Avrai sicuramente sentito parlare della marmotta con la faccia al contrario.
3: Qual è il piano?
4: Trovare la marmotta per salvare il nostro popolo.
1: Preparati a vivere l'avventura di Hopper con tutta la famiglia.
5: Troverò io la marmotta.
1: Hopper, il segreto della marmotta. Dal 14 maggio solo al cinema.
6: Il re è tornato. Senti ogni nota.
7: Credo che la musica possa cambiare il mondo.
6: Vivi l'evento cinematografico dell'anno. Michael, solo al cinema.
0: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.

Ora stai comodamente viaggiando. Hai voglia di accenderti una sigaretta, prego. Fumare fa male, d'accordo. Ma in una sigaretta c'è qualcosa che fa ancora più male. Un bosco distrutto per un semplice e apparentemente innocuo mozzicone gettato dal finestrino dell'auto. La prossima volta, pensaci. Ogni anno nel mondo, in Italia, nella nostra regione, vanno in fumo milioni di ettari di bosco. Campagna di prevenzione incendi a cura di Radio Domus Novas.

0: Rock Wave, tutte le novità del panorama internazionale con Alberto Prisco.
1: Questa è Rock Wave, io sono Alberto Prisco, benvenuti e ben ritrovati sulle nostre frequenze. Stiamo per iniziare una nuova puntata di questa trasmissione di novità discografiche in ambiente rock, ma come al solito ampio spazio alle atmosfere più acustiche. Molte novità anche in questo nuovo episodio. L'ultimo brano sarà una novità di una band amatissima da tutti, ma parliamo del brano con cui iniziamo la puntata, ovvero sia il ritorno di una band newyorkese dopo ben 6 anni, fondata nel 1998 da Julian Casablancas e Albert Hammond Jr. Sono gli Strokes con il nuovo singolo. Like

0: Resta in contatto con Rock Wave. Scrivi una mail a rockwave60@gmail.com.
1: Tornano dopo 6 anni gli Strokes con un album dal titolo Reality Awaits. Uscirà il 26 giugno, sarà il 7° album in carriera di questa band newyorkese, grande rilancio per loro, alla vigilia di un tour mondiale che toccherà i principali festival internazionali, ma anche molti club dove hanno esordito tanti e tanti anni fa. Album che è stato registrato in Costa Rica con la produzione del grande Rick Rubin. Rimaniamo negli States con una band che si chiama Snail Mail, che è il progetto di Lindsay Jordan. Il pezzo si intitola Nowhere.

Gli Snail Mail, ovvero il progetto indie rock della cantautrice americana Lindsay Jordan, classe 1999, è nata nel Maryland, è attiva dal 2015 e questo pezzo dal titolo Nowhere è contenuto in Ricochet, che è il suo terzo album. Per questa bravissima artista, molto presente nelle puntate di Rock Wave, così come lo è Sam Fender, è uscito un nuovo pezzo con la produzione di Adam Grandusiel, componente di War on Drugs, si intitola Rimin.

0: Rock Wave, l'onda del rock con Alberto Prisco.
1: Sam Fender con Rim In, un pezzo che fa parte della versione allargata, espansa, pubblicata recentemente del suo ultimo album dal titolo People Watching. La voce femminile è quella di Olivia Dean, che è un talento neo-soul londinese nata nel 1999. E a proposito di Londra, questa band si chiama Squeezy e il pezzo che ascoltiamo oggi è contenuto nell'ultimo album di questa band molto molto importante, nata nel 1974. Si intitola Hell on Earth.

0: Rock Wave.
1: Gli Squeezy, grande ritorno per loro con un album che si intitola Trixies. Continuano ad evolversi senza mai perdere la loro unicità. Formazione storica londinese che annovera ancora in formazione i due membri che hanno creato questo progetto, ovvero Chris Difford e Glenn Tilbrook. Hanno pubblicato in carriera ben 14 album e restano sicuramente ancora tra i nomi più rappresentativi del pop britannico. Ma ora torniamo negli States, dove troviamo Shaboozey, nato in Virginia, che è un bravissimo artista che riesce a coniugare la musica country con l'hip hop e anche qualcosa di cantautorato americano. Il pezzo si intitola Born to Die.

0: Rock Wave, l'onda del rock.
1: Shabuzi, Born to Die, bellissimo pezzo nel nuovo album di questo artista americano che uscirà a luglio con un nuovo lavoro che sarà una specie di concept album dai toni western. Lui è molto famoso per un pezzo che è diventato un hit mondiale, ovvero sia Bar Song, ma attenzione, ci sono Maxwell Farrington e le Super Omar.

Allora, vi devo un po' ricapitolare la provenienza degli artisti che avete ascoltato in questo pezzo. Lui è Maxwell Farrington, è nato in Australia nel 1986. La band che suona è Le Super Omar, che ha come base la città di Avignone. La voce femminile invece è quella dell'attrice americana Lily Buchanan. Il progetto comunque ha come base la Francia, in particolare la città di Parigi. Il pezzo si intitolava Du Da Da Da e ora vi porto in Nuova Zelanda per una formazione indie pop. Si chiamano Yumizuma, Cowboy Without a Clue. È un pezzo tratto dal loro ultimo album. Vi ricordo che state ascoltando Rock Wave. Io sono Alberto Prisco e questi sono gli Yumizuma.

La melodia è sicuramente molto vicina all'originale, ma i Dandy Warhols hanno fatto una versione un po' più distorta, un po' più psichedelica di questo classico degli America del 1975, faceva parte del loro album Hearts. Il pezzo è famosissimo, si intitola Sister Golden Hair, e loro l'hanno ripreso e inserito in questo nuovo lavoro che si intitola Pin Ups, che è un album di cover che contiene anche altri omaggi a band come Cure, Clash, Beatles e molti, molti altri. Ma ora vi porto al Los Angeles, dove troviamo una cantautrice che si chiama Chris Angelis. How About That è il titolo di questo pezzo, che fa parte di Les Side, il suo ultimo lavoro.

0: Rock Wave.
1: Rock Wave. Rock Wave.
2: How About That, questa artista classe 1984, attiva dal 2010, si chiama Chris Angelis. How About That, dall'album Le Sight. Per questa artista indipendente che ha pubblicato ad oggi varie EP e vari album e che divide la sua attività tra Los Angeles, la sua città, e Nashville, da cui sicuramente trae ispirazione per le sue belle canzoni molto intense e molto coinvolgenti. Mumford & Sons hanno pubblicato un nuovo album in questo 2026, lo stiamo ascoltando già da qualche settimana, da qualche puntata. Il pezzo di oggi si intitola I Tell You Everything.

Manfor e la sua band, Manfor & Sons, I Tell You Everything, fa parte del loro ultimo album, un album molto lungo con tante canzoni, tutte molto molto belle. Formazione nata a Londra nel 2007, tanti album all'attivo ad oggi, e una fase un po' più indie rock con questo loro nuovo lavoro, mantenendo le radici folk degli esordi che hanno in qualche modo segnato la loro lunga carriera. Sommyo invece è la band che arriva ora, formazione nata nel 2015 in Olanda, autrice ad oggi di due album, l'ultimo si intitola 24 Hours, che contiene anche questa Eve Elite Fate. Sommyo!

Rock Wave. È una fase molto melodica di questa puntata di Rock Wave. Questi erano i Sommier con un pezzo dal titolo Have a Little Faith, per questa band dell'AIA guidata da Camiel Meyerson. Invece Dave Venian guida da tanti anni, esattamente dal 1976, una formazione importantissima che si chiama Damned. Hanno pubblicato un album di cover in questo 2026 che contiene anche questo pezzo dei Kinks, forse non fra i più famosi, ma molto molto bello, dal titolo I'm Not Like Everybody Else, che era il lato B della famosissima Sunny Afternoon del 1966. Loro però non sono i Kinks, ma sono i Damned.

hanno reso un po' psichedelica questa canzone dei Kinks del 1966. Erano i Damned, la band storica di Dead Daniel, formazione che ha perso anche recentemente il chitarrista originale, ovvero il grande Brian James. Loro però sono ancora molto attivi dal vivo, verranno anche in Italia in questa estate 2026. Il pezzo, lo ripeto, fa parte di quest'album di cover che consiglio a tutti, perché ci sono anche canzoni riprese di band come Rolling Stones, Pink Floyd, Animals, Yardbirds, veramente ancora grandi dopo tanti e tanti anni, i Damned. Ed è uscito anche un nuovo album per Joe Jackson, si intitola Open Fury. Il pezzo di oggi è After All This Time.

Inconfondibile Joe Jackson, After All This Time, dall'album Open Fury, uscito in questi giorni. Cantautore inglese nato nel 1954, attivo dal 1979, autore di oltre 20 album in carriera, è tornato con un nuovo lavoro che unisce il suo pop d'autore con accenti jazz, vagamente ascoltati anche in questo pezzo molto molto bello dal titolo After All This Time. Continuiamo ora con una band di culto, una band che ha come base la città di Los Angeles. È un duo folk guidato dal cantautore Joe Ryan e dal polistrumentista Kenneth Pattengale. In arte si chiamano Milk Carton Kids, il loro nuovo album si intitola Lost Cause Loverful, il pezzo è Friend Like You.

0: Rock Wave.
1: L'onda del rock.
2: E questo era un pezzo del grande Conor Oberst, ovvero Bright Eyes. L'abbiamo ascoltato da questa formazione milanese nata nel 2017, si chiamano Lovinsky, progetto di Carlo Pinchetti, un tributo che riunisce 17 artisti della scena indie folk italiana per l'etichetta Wadafaz Records per far riemergere alcune canzoni forse un po' dimenticate di questo grande artista americano. Ma noi voltiamo pagina perché è arrivato Morrissey, un estratto dal suo ultimo bellissimo album dal titolo Make Up Is Lie. Il pezzo si intitola Lester Banks.

Lester Banks, un brano dedicato da Morrissey a uno dei critici rock più influenti e radicali della storia della musica, proprio Lester Banks, californiano scomparso nel 1982. Si parla anche di Roxy Music nel testo di questa canzone, e infatti Morrissey ha ripreso proprio una canzone dei Roxy in questo nuovo album dal titolo Make Up Is a Lie, che ve lo prometto sempre, ma sicuramente lo ascolteremo in una delle prossime puntate di Rock Wave. Ma ora è il momento di un artista londinese in attività dal 1986, si chiama Nick Salomon, la sua band è quella dei Beavis From, il brano si intitola Draining the Bad Blood.

0: Rock Wave, l'onda del rock con Alberto Prisco.
1: Vives Brond con Draining the Bad Blood dall'album Horrorful Heights, un album quasi 80 minuti come sempre, nella tradizione di questo artista molto molto prolifico, una trentina d'album pubblicati ad oggi dal 1986, quindi anche un anniversario molto importante per lui, 40 anni di carriera. Titolo molto curioso per il pezzo che segue, lui è Will Oldman, in arte Bonnie Prince Billy. Il pezzo si intitola Everybody's Got a Friend Named Joe, ovvero tutti hanno un amico di nome Joe. Bonnie Prince Billy.

Bonnie Prince Billy, inconfondibile, molto belle le sue canzoni, un artista che ha pubblicato ad oggi una ventina d'album. We Are Together Again è il titolo di questa sua ultima fatica. Glen Hansard, cantautore dublinese, nato nel 1970, noto per essere stato il frontman dei Frames, membro degli Swell Season con Marqueta Irglova, ma soprattutto noto per aver fatto molti album da solista. Ha pubblicato da poco il primo di due volumi che riprendono alcune cose in versione live della sua carriera, con tutti i vari progetti portati avanti fino ad oggi. The Feast of St. John è contenuta nel suo ultimo album solista pubblicato nel 2023. Ce l'ascoltiamo insieme, Glen Hansard in versione live. Gli applausi però arriveranno solamente alla fine.

grandi applausi meritatissimi per Glenn Hansard, The Feast of St. John, uno dei pezzi più belli contenuti nel suo ultimo album del 2023. Un artista che, oltre ai progetti di cui vi ho parlato prima, ha collaborato in carriera anche con personaggi del calibro di Eddie Vedder, Bruce Springsteen e molti molti altri. E sono curioso anche di ascoltare la seconda parte del progetto, che uscirà un pochino più avanti, fra qualche mese. Progetto multietnico quello che arriva ora. London Plain è una band newyorkese nata nel 2014, guidata da David Mosey. Ha due album all'attivo e annovera membri che arrivano dagli Stati Uniti, dalla Svezia, dal Pakistan e dalla Nuova Zelanda. Loro riprendono con questa versione molto teatrale, molto baritonale, un classico, un pezzo famosissimo dei Bronski Beat. Si intitola Small Town Boy, in questa versione un po' gotica dei London Plain.

0: Rockwave, il meglio della musica rock.
1: Molto molto bella questa versione di Small Town Boy, un classico dei Bronski Beat del 1984. Questo trio synth pop scozzese nato a Glasgow un anno prima ha pubblicato in carriera 3 album, in particolare questa canzone era contenuta in The Age of Consent, il loro album d'esordio, ma questa era la versione dei London Plain, band che ha come base la città di New York. Da segnalare alla produzione Carlos Dengler, che è un ex componente dei bravissimi Interpol. Ma noi siamo in chiusura, però vi lascio nelle mani dei Muse con un altro singolo che anticipa il loro nuovo album che uscirà il 26 giugno. Il pezzo si intitola Cryogen. Vi ringrazio per essere arrivati fino a questo punto del programma, vi invito ovviamente ad ascoltare anche i Muse, ma vi mando un abbraccio molto molto forte. A presto, ciao.

0: Rock Wave, l'onda del rock termina qui. Per restare in contatto con noi, scrivi una mail a rockwave60@gmail.com.
1: Ciao, sono Drina e tutti i giorni ascolto Radio Domus.

L'acqua, un bene prezioso, insostituibile, vitale. Utilizziamola consapevolmente, senza sprechi.

Hai scelto chi volevi diventare. Hai scelto chi ti faceva battere il cuore. Hai scelto di seguire i tuoi sogni. Hai scelto di non smettere di imparare. Rispondere al telefono non è un incidente, è una scelta. Quando guidi, non distrarti.

0: Hai scelto chi volevi diventare.
1: A-B-C.
0: Hai scelto chi ti faceva battere il cuore. Hai scelto di seguire i tuoi sogni. Rispondere al telefono non è un incidente, è una scelta. Quando guidi, non distrarti. Scegli la sicurezza. Scegli la buona strada. Campagna del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti. Presidenza del Consiglio dei Ministri.

0: La violenza? La violenza è la cosa più stupida che si possa fare a se stessi. E poi, oltre a non aver mai risolto niente, è così antiquata. Se proviamo a sfidarci, la nostra energia volta al bene comune, non si può mai dire. C'è del mistico nella vita.
1: Gli altri sono te. Rispettati.

0: Ciao, sono Geppi Cucciari, forse l'avevi notato. E forse tu ed io abbiamo una cosa in comune, amiamo la Sardegna. Forse ne abbiamo un'altra, non ci piacciono i ladri.
1: Non siamo come quelli che bottiglia dopo bottiglia, scatoletta dopo scatoletta, furto dopo furto, trafugano sabbia, conchiglie, coralli, che stavano tanto bene qui.
0: Per metterli spesso in brutti acquari, in brutti soggiorni. Guardate che poi vi muoiono i pesci. E magari non lo sapete, ma è un reato. Prevede il ritiro di quello che vi siete portati via e anche una sanzione pecuniaria. Naturalmente non parlo con voi che in valigia avete souvenir del tutto leciti, forse non per il vostro dietologo, ma sicuramente legali. Porta con te il calore del nostro sole che scalda le spiagge, ma non portare via la nostra sabbia. Ci serve per farci lo scrub, per farci castelli, per farci l'amore. I più abili fanno queste tre cose contemporaneamente. Frequentateli. La Sardegna, portala nel cuore.

0: Hai scelto chi volevi diventare.
1: A-B-C.
0: Hai scelto chi ti faceva battere il cuore. Hai scelto di seguire i tuoi sogni. Rispondere al telefono non è un incidente, è una scelta. Quando guidi, non distrarti. Scegli la sicurezza. Scegli la buona strada. Campagna del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti. Presidenza del Consiglio dei Ministri.

L'acqua, un bene prezioso, insostituibile, vitale. Utilizziamola consapevolmente, senza sprechi.

Senti anche tu queste vibrazioni? Sono le onde di Domus Novas, il nuovo hub radiofonico che spazza via l'ordinario. Troverai qui da noi previsioni meteo, emergenze ambientali e tante informazioni utili. Siamo la tua bussola per un viaggio sicuro attraverso qualsiasi tempesta. Domus Novas, dove la sicurezza e l'intrattenimento si incontrano. Dai grandi successi contemporanei al meglio della musica di sempre, qui è dove il mondo si trasforma in suoni. Domus Novas, dove la voce e la sicurezza si fondono per offrirti il meglio. E poi programmi, rubriche che rendono la nostra radio davvero unica. E ora fai un salto nel futuro, scarica anche tu l'app Domus Novas su Android ed Apple Store. Domus Novas, la tua guida sicura tra le onde radio.

0: Please always come late if they come at all.
1: Ora stai comodamente viaggiando. Hai voglia di accenderti una sigaretta, prego. Fumare fa male, d'accordo. Ma in una sigaretta c'è qualcosa che fa ancora più male. Un bosco distrutto. Per un semplice e apparentemente innocuo mozzicone gettato dal finestrino dell'auto. La prossima volta, pensaci. Ogni anno nel mondo, in Italia, nella nostra regione, vanno in fumo milioni di ettari di bosco. Campagna di prevenzione incendi a cura di Radio Domus Novas.

Mettono a rischio la nostra salute, non rispettano la nostra sicurezza, favoriscono la criminalità e sono sempre in agguato. Non fidarti. I prodotti contraffatti sono un pericolo per tutti. Segnala i casi di contraffazione alla Federconsumatori o telefonando allo 06 47055 800. Io non voglio il falso. È una campagna Associazioni Consumatori, Ministero dello Sviluppo Economico.

Ora stai comodamente viaggiando. Hai voglia di accenderti una sigaretta? Prego. Fumare fa male, d'accordo. Ma in una sigaretta c'è qualcosa che fa ancora più male. Un bosco distrutto. Per un semplice e apparentemente innocuo mozzicone gettato dal finestrino dell'auto. La prossima volta, pensaci. Ogni anno nel mondo, in Italia, nella nostra regione, vanno in fumo milioni di ettari di bosco. Campagna di prevenzione incendi a cura di Radio Domus Novas.

0: Das Omen.
1: Stimmt, ja. Sandtien getue quello che santo io.
2: Sì, Olio. E radio damus novas.
1: Lo sapovo. Che cosa credi, stupido?